Hai scelto chi volevi diventare. Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Hai scelto di non smettere di imparare. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti.

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

pesante. Non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

Le luci della notte mi fanno compagnia. Sto in macchina da solo perché tu sei andata via. E provo a immaginare il mio futuro senza te. Come farò a ricominciare? Un'altra donna, con un altro modo di fare. Riabituarmi a mangiare, a guardare un film, a dormire insieme, a non avere

0: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
1: Gli altri sono te. Rispettati.

0: Il fuoco deve solo accendere emozioni. Pronto? 15-15.
1: Se avvisti un incendio boschivo, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

E voi volete sapere dei miei fantasmi? C'ho 21 anni, posso ancora permettermi di incazzarmi. Le parole sono le mie sole armi. Fino al sole voglio sollevarmi, ma non sollevarmi sta melma di dosso. Io vorrei farlo e non posso, non è roba da poco. Strillare mentre questi mi fanno le foto. Come ti senti? Disinnescato.

che questo attentato sarebbe fallito. Soffocato dagli scrosci degli applausi, prigioniero tra le fauci delle foto e dei video. Ma ciò che mi rattrista è il terrorista esposto al pubblico ludibrio. La sua bomba era una farsa dal principio. Amico, non ti invidio,

In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112. Per le chiamate di emergenza, soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112, un numero unico per ogni emergenza.

0: Are you ready?
1: Yeah.
0: Freak your D.

Se c'è il rischio di un blackout, tieni sempre in efficienza una torcia elettrica e una radio attile. Fai attenzione all'uso di candele e altre fonti di illuminazione come lampade a gas e a vetro.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di mercoledì 14 ottobre. Ariete, ritroverete entusiasmo e voglia di rimettervi in gioco, soprattutto se un progetto attendeva una decisione. In amore una proposta può riaccendere la complicità. Toro, una questione pratica richiede attenzione, ma non dovete trasformare ogni imprevisto in un problema personale. In amore cercate di ravvivare la serata. Gemelli, le conversazioni possono diventare il punto di partenza per un'idea interessante, ma possono spianare la strada anche a nuove preziose amicizie. Cancro, nel lavoro una scelta prudente si rivelerà utile. In amore lasciate spazio alla tenerezza senza interpretare ogni silenzio come un segnale negativo. Leone, la giornata vi restituisce slancio e fiducia nelle vostre possibilità, potete far valere un talento. In amore sono possibili nuovi incontri. Vergine, non tutto deve essere sistemato immediatamente, potete programmare i vostri interventi, specialmente in famiglia. Sul lavoro evitate di essere troppo critici. Bilancia, il vostro talento diplomatico può aprire porte importanti, specialmente nei rapporti personali, ma anche nelle collaborazioni. In amore ritrovate leggerezza. Scorpione, in amore la passione cresce quando smettete di mettere alla prova chi vi sta accanto. Sul lavoro c'è la possibilità di guadagnare di più mettendo in pratica un'idea. Sagittario, sul lavoro una prospettiva nuova può entusiasmarvi, purché non trascuriate gli aspetti pratici. In amore dovete essere molto più disponibili. Capricorno, avete bisogno di selezionare le priorità e liberarvi di qualche incombenza superflua. In amore non abbiate timore di far trasparire che avete bisogno di qualcuno. Acquario, un confronto con amici o collaboratori può regalarvi uno spunto originale. Sul lavoro però non date per scontato che tutti comprendano subito le vostre intenzioni. Pesci, la fantasia vi suggerisce possibilità interessanti, ma sarà importante non alimentare inutili illusioni. In amore un gesto delicato può riportare dolcezza nella coppia. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni, vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre, non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera. Doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite, cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice, se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto mio figlio voleva donare gli organi, ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto, mamma, non fermarti, tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati, e con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi, e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Correnti da est interessano il nostro paese, che rimane però sotto un regime anticiclonico, con il sole protagonista quasi ovunque. In mattinata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con al massimo poche nubi a carattere irregolare, ma senza conseguenze. Non sono attesi infatti fenomeni. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, da segnalare solo qualche debole fenomeno esclusivamente sulle Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

sete si accendono e tu cambi faccia ogni sera, ma sei sempre tu. Sei quell'uomo che viene a cercare l'oblio, la poesia che ti vendo, di cui sono il Dio.

un gesto trasformo la nuova realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua, ed inventa te stesso la musica mia, e dimentichi il mondo con la sua follia.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di 1,2 km circa, in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere, in prossimità dello svincolo di Burcei, in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di circa 1,5 km tra lo svincolo per Villa Salto e lo svincolo per San Vito in provincia di Cagliari. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo per mercoledì 14 ottobre. A cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Sulla nostra regione proseguirà la fase di tempo stabile e prevalentemente soleggiato, grazie alla presenza dell'alta pressione. Avremo quindi una giornata caratterizzata da cieli sereni o poco nuvolosi, temperature gradevoli e soltanto qualche annuvolamento di passaggio. Entrando nel dettaglio, sul litorale occidentale avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi, con ampie schiarite e qualche addensamento durante le ore centrali. Sul litorale orientale e lungo le coste meridionali prevarrà invece il bel tempo, con cieli generalmente sereni e ampi spazi soleggiati. Anche sulle zone interne, sia settentrionali che meridionali, avremo condizioni stabili, con qualche nube alta in transito soprattutto nel pomeriggio. Sui rilievi, infine, cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi, senza precipitazioni significative. Passiamo alle temperature, che rimarranno complessivamente miti e senza grandi variazioni. Nel nord dell'isola, a Sassari avremo valori compresi tra 15 e 24 gradi, ad Alghero tra 12 e 28, mentre a Olbia si passerà dai 14 ai 23 gradi. Nelle zone interne, a Tempio Pausania avremo temperature tra 12 e 24 gradi, a Nuoro tra 12 e 25, mentre a Macomer si passerà dai 13 ai 24 gradi. Sul versante occidentale, Oristano raggiungerà i 26 gradi, mentre nelle zone meridionali Villacidro e Carbonia toccheranno i 26 gradi. Sul versante orientale, a Tortolia avremo valori compresi tra 12 e 26 gradi. Infine, nell'area metropolitana, a Cagliari sono previsti 16 gradi di minima e 26 di massima, come a Quarto Sant'Elena. Per quanto riguarda i venti, soffieranno generalmente deboli dai quadranti nord-occidentali, con tendenza a ruotare verso nord-est. Lo zero termico si attesterà intorno ai 4.100 metri di quota. Uno sguardo ai mari. Il mare di Sardegna sarà generalmente poco mosso, mentre il canale di Sardegna e il Mar Tirreno risulteranno prevalentemente mossi, con moto ondoso in graduale attenuazione. Sulle bocche di Bonifacio avremo condizioni generalmente poco mosse, salvo locali variazioni nei tratti più esposti. Concludiamo con la tendenza per giovedì e venerdì. Proseguirà il tempo stabile e soleggiato, con temperature miti, venti deboli e mari in progressiva attenuazione. Queste erano le previsioni del tempo. Saluti da Isabella e appuntamento alle prossime informazioni con il meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

14 ottobre 2026, è mercoledì, la Chiesa ricorda San Callisto I. La Luna è in fase crescente e il proverbio di oggi, ospite raro, ospite caro, dice che per chi deve ospitare, le visite più gradite sono quelle che durano poco. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1884 a Verona il pasticcere Domenico Melegatti presentava domanda di brevetto per l'invenzione del pandoro. 100 anni fa, nel 1926, debuttava l'orsacchiotto Winnie the Pooh, protagonista del romanzo di Alan Alexander Milne pubblicato nel Regno Unito. Nel 1934, primo numero per il settimanale a fumetti L'Avventuroso, edito da Nerbini, le cui storie di personaggi come Gordon e l'uomo mascherato erano rivolte a un pubblico di adolescenti. Nel 1947 il Bell X-1 diventava il primo aereo a superare la velocità del suono. Il suo pilota, Charles Yager, lo portava a 1235 km/h, tacendo di avere due costole rotte per non essere esonerato dalla missione. Nel 1969 si pubblicava Mi ritorni in mente, una delle canzoni di maggior successo di Lucio Battisti. Nel 1980 a Roma il presidente Sandro Pertini riceveva la visita ufficiale di Elisabetta II del Regno Unito, mentre a Torino in 40.000 scendevano in piazza per una manifestazione di impiegati Fiat contro il sindacato che da 35 giorni teneva in sciopero gli operai, mettendo a rischio altri posti di lavoro. Nel 2001 in Australia Valentino Rossi conquistava il suo terzo titolo mondiale di motociclismo e il primo in classe 500. Nel 2007 la tennista Flavia Pennetta vinceva il torneo WTA di Bangkok conquistando il quarto titolo in carriera. E nel 2022 il 42enne Lorenzo Fontana veniva eletto presidente della Camera dei Deputati diventando il più giovane presidente di sesso maschile a Montecitorio. Sono nati il 14 ottobre, nel 1891 il giornalista e politico Guglielmo Giannini, nel 1921 il partigiano e sindacalista Luciano Lama, nel 1927 l'attore Roger Moore e nel 1939 lo stilista Ralph Lauren. Nascevano oggi anche il cantante Cliff Richard, nel 1940, la giornalista e conduttrice TV Alda De Usanio, nel 1950, il musicista e conduttore TV Gegé Telesforo, nel 1961, il cantante Alessandro Safina, nel 1968, e la politica Beatrice Lorenzin, nata in questo giorno, nel 1971. Ultima segnalazione per il 14 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Amici di Radio Domus Novas, ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Questo è un appuntamento. No, sto scherzando. L'appuntamento con Troppo Forti va in onda ogni lunedì alle ore 10 e il giovedì alle ore 12.
1: Troppo Forti.
2: Hai capito?
3: Ho capito, sì. Mica succede.

0: sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di vivere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novus è sempre con te. Radio Domus Novus, momenti da vivere.
1: What's the name of this nation? Tulu, Tulu. Clap your hands, say who's gonna get on down? Bambada, Bambada. Somebody say what's the name of this nation? Tulu, Tulu. Clap your hands, say who's gonna get on down? Bambada, Bambada.

0: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di mercoledì 14 ottobre. Ariete, ritroverete entusiasmo e voglia di rimettervi in gioco, soprattutto se un progetto attendeva una decisione. In amore, una proposta può riaccendere la complicità. Toro, una questione pratica richiede attenzione, ma non dovete trasformare ogni imprevisto in un problema personale. In amore, cercate di ravvivare la serata. Gemelli, le conversazioni possono diventare il punto di partenza per un'idea interessante, ma possono spianare la strada anche a nuove preziose amicizie. Cancro, nel lavoro una scelta prudente si rivelerà utile. In amore, lasciate spazio alla tenerezza senza interpretare ogni silenzio come un segnale negativo. Leone, la giornata vi restituisce slancio e fiducia nelle vostre possibilità, potete far valere un talento. In amore sono possibili nuovi incontri. Vergine, non tutto deve essere sistemato immediatamente, potete programmare i vostri interventi, specialmente in famiglia. Sul lavoro evitate di essere troppo critici. Bilancia, il vostro talento diplomatico può aprire porte importanti, specialmente nei rapporti personali, ma anche nelle collaborazioni. In amore ritrovate leggerezza. Scorpione, in amore la passione cresce quando smettete di mettere alla prova chi vi sta accanto. Sul lavoro c'è la possibilità di guadagnare di più mettendo in pratica un'idea. Sagittario, sul lavoro una prospettiva nuova può entusiasmarvi, purché non trascuriate gli aspetti pratici. In amore dovete essere molto più disponibili. Capricorno, avete bisogno di selezionare le priorità e liberarvi di qualche incombenza superflua. In amore non abbiate timore di far trasparire che avete bisogno di qualcuno. Acquario, un confronto con amici o collaboratori può regalarvi uno spunto originale. Sul lavoro però non date per scontato che tutti comprendano subito le vostre intenzioni. Pesci, la fantasia vi suggerisce possibilità interessanti, ma sarà importante non alimentare inutili illusioni. In amore un gesto delicato può riportare dolcezza nella coppia. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.

0: Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti, un libro.
2: Eccoci carissimi, sono Gianluca Melilli. Oggi sono con Vanessa Salafia, insegnante della scuola dell'infanzia e autrice dell'albo illustrato Ma quanto è brutta la guerra. Attraverso le vicende del piccolo Mustafa, il libro affronta il trauma del conflitto con un racconto in rima integrato dalla traduzione in inglese per il metodo CLIL. Un'opera fondamentale per mostrare ai più piccoli come l'accoglienza e l'amore possano superare ogni ferita. Vanessa, da dove è nata la scintilla per questo libro? E come si affronta la guerra con i bambini senza spaventarli?
3: È stato Alberto Angela a far scattare in me la scintilla nel momento in cui, durante la presentazione del suo Cesare, lo definì egli stesso un libro sulla guerra, ma contro la guerra. Sono riuscita a non far spaventare i più piccoli spostando il focus della storia dalla guerra e dalle chiaramente violenze che essa comporta ad un'ottica di inclusione, di educazione alla pace, usando una terminologia delicata, empatica e utilizzando anche delle immagini adeguate, dei colori tenui e rilassanti.
2: Nel racconto la diversità diventa un punto di incontro. Qual è il ruolo di noi adulti nell'aiutare i più piccoli a superare paure e pregiudizi?
3: Beh, i bambini possono superare ogni limite se noi adulti, genitori e insegnanti, crediamo in loro e nelle loro capacità che sono straordinarie. Dobbiamo essere un esempio per i nostri piccoli, aprirci al mondo con un atteggiamento di accoglienza, di tolleranza verso il prossimo, ma soprattutto vivendo ogni tipo di diversità come fonte di ricchezza e non come un limite.
2: La storia sfrutta la tecnica della rima ed è tradotta anche in inglese per il metodo CLIL. Come si legano la musicalità della lingua e l'alleanza tra scuola e famiglia per formare i cittadini di domani?
3: La rima piace molto ai bambini e grazie alla sua musicalità ne facilita l'apprendimento e la capacità di assimilare una nuova lingua straniera, in questo caso l'inglese. La collaborazione tra scuola e famiglia oggi più che mai deve essere un ponte saldo e duraturo, dove comunque il rispetto e la condivisione devono favorire nei nostri bambini uno sviluppo equilibrato e il più possibile armonico. Da grande tutto ciò li renderà degli adulti migliori in grado di costruire un mondo di gentilezza e di pace.
2: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima e acquistare la vostra copia. Ma quanto è brutta la guerra, di Vanessa Salafia, edizioni Chimeric.
4: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
1: Radio Domus Novas, ogni giorno, conquista la vostra attenzione.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di mercoledì 14 ottobre. Ariete, ritroverete entusiasmo e voglia di rimettervi in gioco, soprattutto se un progetto attendeva una decisione. In amore una proposta può riaccendere la complicità. Toro, una questione pratica richiede attenzione, ma non dovete trasformare ogni imprevisto in un problema personale. In amore cercate di ravvivare la serata. Gemelli, le conversazioni possono diventare il punto di partenza per un'idea interessante, ma possono spianare la strada anche a nuove preziose amicizie. Cancro, nel lavoro una scelta prudente si rivelerà utile. In amore lasciate spazio alla tenerezza senza interpretare ogni silenzio come un segnale negativo. Leone, la giornata vi restituisce slancio e fiducia nelle vostre possibilità, potete far valere un talento. In amore sono possibili nuovi incontri. Vergine, non tutto deve essere sistemato immediatamente, potete programmare i vostri interventi, specialmente in famiglia. Sul lavoro evitate di essere troppo critici. Bilancia, il vostro talento diplomatico può aprire porte importanti, specialmente nei rapporti personali, ma anche nelle collaborazioni. In amore ritrovate leggerezza. Scorpione, in amore la passione cresce quando smettete di mettere alla prova chi vi sta accanto. Sul lavoro c'è la possibilità di guadagnare di più mettendo in pratica un'idea. Sagittario, sul lavoro una prospettiva nuova può entusiasmarvi, purché non trascuriate gli aspetti pratici. In amore dovete essere molto più disponibili. Capricorno, avete bisogno di selezionare le priorità e liberarvi di qualche incombenza superflua. In amore non abbiate timore di far trasparire che avete bisogno di qualcuno. Acquario, un confronto con amici o collaboratori può regalarvi uno spunto originale. Sul lavoro però non date per scontato che tutti comprendano subito le vostre intenzioni. Pesci, la fantasia vi suggerisce possibilità interessanti, ma sarà importante non alimentare inutili illusioni. In amore un gesto delicato può riportare dolcezza nella coppia. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: More music in the mix.
3: Ciao, sono Andrea T. Noi stiamo insieme il sabato alle ore 11 e la domenica alle ore 19 su Radio Domus Novas con la classifica Trend Italia di Riviera Trend. Un abbraccio da Andrea T. Vi aspetto con Trend Italia Dance, la classifica dance di Riviera Trend.
4: Don't tell me you don't need me. I give you diamonds, I give you furs, I give you all kinds of things. What you talking about?

correnti da est interessano il nostro paese, che rimane però sotto regime anticiclonico, con il sole protagonista quasi ovunque. In mattinata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con al massimo poche nubi a carattere irregolare, ma senza conseguenze. Non sono attesi infatti fenomeni. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, da segnalare solo qualche debole fenomeno esclusivamente sulle Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Scopri cosa ti riservano le stelle con Le stelle di Azus.
1: Le stelle di Azus.
0: L'oroscopo del giorno, segno per segno, che ti guiderà su amore, lavoro e denaro.
2: Prodotto
0: da cartomanti europei,
2: Le stelle di Azus
0: è disponibile in esclusiva sulle emittenti del circuito Airplay. Affidati alla saggezza celeste e preparati ad affrontare la giornata con consapevolezza e fiducia. Sintonizzati e lasciati ispirare da
2: Le stelle di Azus,
0: solo per chi desidera il meglio dall'universo.
1: Le stelle di Azus.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: disco novità.
1: E adesso spazio al disco novità, lo facciamo con una band che torna dopo ben 22 anni dall'ultimo album. Sto parlando dei The Calling, che anticipano il loro nuovo album dal titolo Before the World Turns to Dust, e noi appunto suoniamo quest'oggi il singolo che lo anticipa. Disco novità, The Calling con Dust.

0: novità The Calling con Dust.
1: Disco novità.
2: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di 1,2 km circa in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di circa 1,5 km tra lo svincolo per Villa Salto e lo svincolo per San Vito in provincia di Cagliari. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Domus Novas.
4: Ben ritrovati con le previsioni del tempo per mercoledì 14 ottobre. A cura di Icnos, la Sardegna in diretta. Sulla nostra regione proseguirà la fase di tempo stabile e prevalentemente soleggiato, grazie alla presenza dell'alta pressione. Avremo quindi una giornata caratterizzata da cieli sereni o poco nuvolosi, temperature gradevoli e soltanto qualche annuvolamento di passaggio. Entrando nel dettaglio, sul litorale occidentale avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi, con ampie schiarite e qualche addensamento durante le ore centrali. Sul litorale orientale e lungo le coste meridionali prevarrà invece il bel tempo, con cieli generalmente sereni e ampi spazi soleggiati. Anche sulle zone interne, sia settentrionali che meridionali, avremo condizioni stabili, con qualche nube alta in transito soprattutto nel pomeriggio. Sui rilievi, infine, cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi, senza precipitazioni significative. Passiamo alle temperature, che rimarranno complessivamente miti e senza grandi variazioni. Nel nord dell'isola, a Sassari avremo valori compresi tra 15 e 24 gradi, ad Alghero tra 12 e 28, mentre a Olbia si passerà dai 14 ai 23 gradi. Nelle zone interne, a Tempio Pausania avremo temperature tra 12 e 24 gradi, a Nuoro tra 12 e 25, mentre a Macomer si passerà dai 13 ai 24 gradi. Sul versante occidentale, Oristano raggiungerà i 26 gradi, mentre nelle zone meridionali Villa Cidro e Carbonia toccheranno i 26 gradi. Sul versante orientale, a Tortolì avremo valori compresi tra 12 e 26 gradi. Infine, nell'area metropolitana, a Cagliari sono previsti 16 gradi di minima e 26 di massima, come a Quartu Sant'Elena. Per quanto riguarda i venti, soffieranno generalmente deboli dai quadranti nord-occidentali, con tendenza a ruotare verso nord-est. Lo zero termico si attesterà intorno ai 4.100 metri di quota. Uno sguardo ai mari. Il mare di Sardegna sarà generalmente poco mosso, mentre il canale di Sardegna e il Mar Tirreno risulteranno prevalentemente mossi, con moto ondoso in graduale attenuazione. Sulle bocche di Bonifacio avremo condizioni generalmente poco mosse, salvo locali variazioni nei tratti più esposti. Concludiamo con la tendenza per giovedì e venerdì. Proseguirà il tempo stabile e soleggiato, con temperature miti, venti deboli e mari in progressiva attenuazione. Queste erano le previsioni del tempo. Saluti da Isabella e appuntamento alle prossime informazioni con il meteo di Icnos, la Sardegna in diretta.

0: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
1: Niente.

0: Ciao a tutti, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì alle ore 10 e in replica il giovedì alle ore 12 con
1: Troppo Forti, Troppo Forti, Troppo Forti.
0: Perché collegarsi su radiosdomusnovas.it? Perché è una bella radio, fa buona musica e poi c'è Troppo Forti.
1: Troppo Forti con Alex De Sì.
2: Hai capito?
3: Ho capito sì, mica succede.

0: Ogni giorno
1: musica.
0: Voglia.
1: Tutti i giorni voglia di musica.
0: Radio Domus Novas.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di mercoledì 14 ottobre. Ariete, ritroverete entusiasmo e voglia di rimettervi in gioco, soprattutto se un progetto attendeva una decisione. In amore una proposta può riaccendere la complicità. Toro, una questione pratica richiede attenzione, ma non dovete trasformare ogni imprevisto in un problema personale. In amore cercate di ravvivare la serata. Gemelli, le conversazioni possono diventare il punto di partenza per un'idea interessante, ma possono spianare la strada anche a nuove preziose amicizie. Cancro, nel lavoro una scelta prudente si rivelerà utile. In amore lasciate spazio alla tenerezza senza interpretare ogni silenzio come un segnale negativo. Leone, la giornata vi restituisce slancio e fiducia nelle vostre possibilità, potete far valere un talento. In amore sono possibili nuovi incontri. Vergine, non tutto deve essere sistemato immediatamente, potete programmare i vostri interventi, specialmente in famiglia. Sul lavoro evitate di essere troppo critici. Bilancia, il vostro talento diplomatico può aprire porte importanti, specialmente nei rapporti personali, ma anche nelle collaborazioni. In amore ritrovate leggerezza. Scorpione, in amore la passione cresce quando smettete di mettere alla prova chi vi sta accanto. Sul lavoro c'è la possibilità di guadagnare di più mettendo in pratica un'idea. Sagittario, sul lavoro una prospettiva nuova può entusiasmarvi, purché non trascuriate gli aspetti pratici. In amore dovete essere molto più disponibili. Capricorno, avete bisogno di selezionare le priorità e liberarvi di qualche incombenza superflua. In amore non abbiate timore di far trasparire che avete bisogno di qualcuno. Acquario, un confronto con amici o collaboratori può regalarvi uno spunto originale. Sul lavoro però non date per scontato che tutti comprendano subito le vostre intenzioni. Pesci, la fantasia vi suggerisce possibilità interessanti, ma sarà importante non alimentare inutili illusioni. In amore un gesto delicato può riportare dolcezza nella coppia. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Caldissima, speaker simpaticissimi, programmi giovanissimi, Radio Domus Novas, la radio che

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: 14 ottobre 2026, è mercoledì, la Chiesa ricorda San Callisto I. La luna è in fase crescente e il proverbio di oggi, ospite raro, ospite caro, dice che per chi deve ospitare, le visite più gradite sono quelle che durano poco. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1884 a Verona il pasticcere Domenico Melegatti presentava domanda di brevetto per l'invenzione del pandoro. 100 anni fa, nel 1926, debuttava l'orsacchiotto Winnie the Pooh, protagonista del romanzo di Alan Alexander Milne pubblicato nel Regno Unito. Nel 1934, primo numero per il settimanale a fumetti L'Avventuroso, edito da Nerbini, le cui storie di personaggi come Gordon e l'uomo mascherato erano rivolte a un pubblico di adolescenti. Nel 1947 il Bell X-1 diventava il primo aereo a superare la velocità del suono. Il suo pilota, Charles Yager, lo portava a 1235 km orari, tacendo di avere due costole rotte per non essere esonerato dalla missione. Nel 1969 si pubblicava Mi ritorni in mente, una delle canzoni di maggior successo di Lucio Battisti. Nel 1980, a Roma, il presidente Sandro Pertini riceveva la visita ufficiale di Elisabetta II del Regno Unito, mentre a Torino in 40.000 scendevano in piazza per una manifestazione di impiegati Fiat contro il sindacato che da 35 giorni teneva in sciopero gli operai, mettendo a rischio altri posti di lavoro. Nel 2001 in Australia Valentino Rossi conquistava il suo terzo titolo mondiale di motociclismo e il primo in classe 500. Nel 2007 la tennista Flavia Pennetta vinceva il torneo WTA di Bangkok conquistando il quarto titolo in carriera. E nel 2022 il 42enne Lorenzo Fontana veniva eletto presidente della Camera dei Deputati diventando il più giovane presidente di sesso maschile a Montecitorio. Sono nati il 14 ottobre. Nel 1891 il giornalista e politico Guglielmo Giannini. Nel 1921 il partigiano e sindacalista Luciano Lama. Nel 1927 l'attore Roger Moore. E nel 1939 lo stilista Ralph Lauren. Nascevano oggi anche il cantante Cliff Richard, nel 1940, la giornalista e conduttrice TV Alda De Usanio, nel 1950, il musicista e conduttore TV Gegé Telesforo, nel 1961, il cantante Alessandro Safina, nel 1968, e la politica Beatrice Lorenzin, nata in questo giorno, nel 1971. Ultima segnalazione per il 14 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
3: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti, un libro.
2: Eccoci carissimi, sono Gianluca Melilli. Oggi sono con Vanessa Salafia, insegnante della scuola dell'infanzia e autrice dell'albo illustrato Ma quanto è brutta la guerra. Attraverso le vicende del piccolo Mustafa, il libro affronta il trauma del conflitto con un racconto in rima integrato dalla traduzione in inglese per il metodo CLIL. Un'opera fondamentale per mostrare ai più piccoli come l'accoglienza e l'amore possano superare ogni ferita. Vanessa, da dove è nata la scintilla per questo libro? E come si affronta la guerra con i bambini senza spaventarli?
3: È stato Alberto Angelo a far scattare in me la scintilla nel momento in cui, durante la presentazione del suo Cesare, lo definì egli stesso un libro sulla guerra, ma contro la guerra. Sono riuscita a non far spaventare i più piccoli spostando il focus della storia dalla guerra e dalle chiaramente violenze che essa comporta ad un'ottica di inclusione, di educazione alla pace, usando una terminologia delicata, empatica e utilizzando anche delle immagini adeguate, dai colori tenui e rilassanti.
2: Nel racconto la diversità diventa un punto di incontro. Qual è il ruolo di noi adulti nell'aiutare i più piccoli a superare paure e pregiudizi?
3: I bambini possono superare ogni limite se noi adulti, genitori e insegnanti, crediamo in loro e nelle loro capacità che sono straordinarie. Dobbiamo essere un esempio per i nostri piccoli, aprirci al mondo con un atteggiamento di accoglienza, di tolleranza verso il prossimo, ma soprattutto vivendo ogni tipo di diversità come fonte di ricchezza e non come un limite.
2: La storia sfrutta la tecnica della rima ed è tradotta anche in inglese per il metodo CLIL. Come si legano la musicalità della lingua e l'alleanza tra scuola e famiglia per formare i cittadini di domani?
3: La rima piace molto ai bambini e grazie alla sua musicalità ne facilita l'apprendimento e la capacità di assimilare una nuova lingua straniera, in questo caso l'inglese. La collaborazione tra scuola e famiglia oggi più che mai deve essere un ponte saldo e duraturo, dove comunque il rispetto e la condivisione devono favorire nei nostri bambini uno sviluppo equilibrato e il più possibile armonico. Da grande tutto ciò li renderà degli adulti migliori in grado di costruire un mondo di gentilezza e di pace.
2: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima e acquistare la vostra copia. Ma quanto è brutta la guerra? Di Vanessa Salafia, Edizioni Chimeric.

Radio Domus Novas, la radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Sognare. Non smettiamo mai di farlo. Ecco perché scegliamo lei. Perché sa farci sognare. E in ogni suo angolo ci parla di suoni ancestrali, di storie millenarie, sapori autentici e di un'eterna bellezza. Viverla e rinascere ogni volta. Sardegna, sicuri di sognare.

0: Signore e signori, cari ascoltatori e amici che ci seguite,
1: benvenuti a questo speciale approfondimento.
0: Ci sono viaggi che si misurano semplicemente contando i chilometri percorsi, le città attraversate o i monumenti fotografati lungo il cammino. E poi ci sono esperienze che appartengono a una categoria del tutto diversa, percorsi in cui la geografia esterna è soltanto lo sfondo di un movimento ben più profondo, che riguarda la conoscenza di sé, la ricerca interiore e l'incontro autentico con l'altro. Il viaggio che vi raccontiamo oggi appartiene a questa seconda dimensione. Si è da poco conclusa un'intensa esperienza umana, culturale e spirituale che ha visto protagonista il gruppo di studio ed evoluzione psicofisica ISUP,
1: la International School of Studies for Universal Peace.
0: Impegnato in un itinerario straordinario tra le città dell'India, i tempi storici, le sponde del fiume sacro Gange e le vette dell'Himalaya. Un percorso che i partecipanti non hanno vissuto come una semplice vacanza o come un itinerario turistico da cartolina, ma come un laboratorio esperienziale sul campo. Un cammino nato dalla filosofia e dalla storia dell'ISUP e del fondatore, il professor Mario Brunetti, con l'intento preciso di dimostrare come la ricerca della pace interiore e della consapevolezza non debba rimanere un esercizio isolato o una parentesi astratta, ma possa trasformarsi in uno strumento concreto per migliorare le relazioni umane nella vita di tutti i giorni, in famiglia, nel mondo del lavoro e all'interno della società civile. Per comprendere appieno il significato di questo viaggio occorre fare un passo indietro e tornare alle origini di questa storia. La storia dell'ISUP affonda le sue radici proprio in India, ai piedi dell'Himalaya, nella cittadina di Rishikesh. È qui che nel 1960 il professor Mario Brunetti diede vita a questo cammino di studio e ricerca spirituale. Erano gli anni in cui in tutto l'Occidente cominciava a germogliare un vivo e crescente interesse nei confronti dello yoga, della meditazione, dei testi classici della tradizione indiana e delle tecniche di autoconsapevolezza. Un fenomeno culturale e sociale destinato ad ampliarsi moltissimo nei decenni successivi, fino a toccare vertici di popolarità globale nel 1968, quando anche i Beatles decisero di soggiornare a Rishikesh per approfondire la meditazione e la ricerca del proprio sé. Ritornare in questi luoghi nel presente significa dunque per il gruppo dell'ISUP riannodare i fili di una memoria storica e spirituale lunga oltre 60 anni. Un percorso che nel tempo si è nutrito degli insegnamenti di grandi maestri della tradizione, dal professor Mario Brunetti a Maharishi Mahesh Yogi, fino alla secolare tradizione scientifica e filosofica dei Veda e della linea di pensiero legata ai Shankara e ai maestri dell'India settentrionale. L'itinerario del gruppo si è snodato attraverso luoghi del fascino senza tempo, ciascuno dei quali ha rappresentato un'occasione specifica di riflessione e raccoglimento. Da New Delhi a Rishikesh, dal suggestivo tempio di Kunjapuri affacciato sulle catene himalayane fino alla meraviglia architettonica del Taj Mahal, monumento simbolo dell'amore universale, fino alle soste vissute lungo le sponde del fiume Gange e nella cittadina di Haridwar. Particolarmente intensi sono stati i momenti trascritti nella memoria del gruppo durante i soggiorni e le visite presso le istituzioni religiose e gli ashram della regione. A Rishikesh il gruppo ha partecipato alla cerimonia del Nirmal Ashram, vivendo momenti di grande coinvolgimento emotivo e condivisione. In questo contesto i partecipanti hanno ricevuto la prasada, il cibo tradizionale offerto in segno di benvenuto e benedizione agli ospiti, servito in un'atmosfera di profonda accoglienza. Altrettanto significativa è stata la tappa dello Shivananda Ashram, realtà storica indissolubilmente legata alla figura di Swami Shivananda e alla lunga storia di stima e amicizia che univa questa istituzione al professor Mario Brunetti. All'interno del Mahasamadhi Temple, il gruppo ha assistito in silenzio e raccoglimento alla recitazione solenne dei mantra dedicati alla liberazione e alla pace interiore, mentre successive soste al tempio di Amandamai e lungo il corso del Gange hanno offerto ulteriori spazi dedicati alla meditazione collettiva e personale. Ma la dimensione spirituale, nella visione dell'ISUP, non può mai essere disgiunta dal contatto diretto con la realtà sociale e le fragilità umane. Ecco perché una delle tappe più toccanti e significative di tutto l'itinerario è stata la visita all'ebbrosario di Rishikesh. Si tratta di un'esperienza che si colloca agli antipodi di qualsiasi forma di turismo tradizionale. Entrare in contatto con una comunità segnata dalla sofferenza e dall'emarginazione ha rappresentato per i partecipanti un momento di profonda verifica interiore, Il gruppo ha descritto questo incontro come un'opportunità per riportare al centro della propria vita il valore del servizio disinteressato, dell'empatia e della solidarietà verso chi vive condizioni di estrema vulnerabilità. Qui il viaggio ha cambiato passo e profondità. Non si è trattato soltanto di ammirare paesaggi suggestivi o monumenti storici, ma di guardare negli occhi le persone, condividere un momento di vicinanza e ricordarsi che la dignità umana e il rispetto reciproco costituiscono il primo e più fondamentale mattone di qualsiasi cultura della pace. Il momento culminante sul piano istituzionale e culturale è avvenuto a New Delhi, dove il gruppo ISUP ha avuto il grande onore di essere accolto nella residenza privata di Lady Indira Gandhi Ma, nipote diretta del Mahatma Gandhi e da anni presidente onoraria dell'ISUP. Lady Indira Gandhi è una figura di riconosciuto prestigio internazionale, da decenni in prima linea nella tutela della memoria storica di suo nonno e nella promozione attiva della non violenza, dei diritti delle donne e dei bambini nei villaggi indiani, oltre che nel supporto a iniziative per la salvaguardia dell'ambiente e del fiume Gange. Insieme a lei e affiancati dalla premurosa ospitalità di Lady Sonia Gurnani, stilista di fama internazionale, i partecipanti e i responsabili dell'ISUP hanno ripercorso la lunga storia di impegno che lega l'organizzazione alla diffusione dei valori della pace nei 5 continenti. Un impegno che nel corso dei decenni ha visto l'ISUP promuovere convegni, incontri scolastici, intitolazioni di piazze e biblioteche in decine di città italiane, da Bolzano, Venezia, Milano e Padova, fino ad Assisi, Genova, Foggia, Bari, Lecce, Taranto, Napoli e alla Sicilia, estendendo la propria azione anche a livello internazionale, con iniziative svolte a Mosca, San Pietroburgo, Los Angeles, San Francisco, New York, Atene, Il Cairo e Alessandria d'Egitto. L'incontro nella casa di Lady Indira Gandhi non è stato dunque un semplice atto formale, ma un vero e proprio passaggio di testimone ideale, la conferma che il messaggio del Mahatma Gandhi non appartiene al passato o a un'unica famiglia, ma rappresenta un'eredità viva che chiunque, attraverso i propri comportamenti quotidiani, può decidere di raccogliere e portare nel mondo. Alla luce di tutte queste esperienze, qual è dunque l'insegnamento fondamentale che emerge dal racconto di questo viaggio? L'ISUP propone un approccio che definisce cultura a 360 gradi. La meditazione e le pratiche di autoconsapevolezza non vengono concepite come un rifugio individuale per isolarsi dal mondo, ma come strumenti di chiarezza mentale per affrontare meglio la complessità della vita quotidiana. Secondo l'esperienza riferita dai partecipanti, il lavoro interiore svolto attraverso la meditazione e la cosiddetta scienza dell'intelligenza creativa aiuta a sviluppare una maggiore lucidità, a gestire le tensioni emotive, lo stress e a superare i condizionamenti e i piccoli grandi conflitti che si presentano ogni giorno. Questa filosofia si traduce in progetti concreti rivolti a diversi ambiti della società. Tra questi spiccano il progetto Scuola in Armonia, pensato per offrire alle giovani generazioni strumenti di crescita emotiva e relazionale, e il programma Azienda Senza Stress, ideato per introdurre parametri di benessere psicofisico e prevenzione del burnout negli ambienti di lavoro. Come ci ricordano i promotori dell'iniziativa, è relativamente semplice parlare di equilibrio e armonia quando ci si trova immersi nel silenzio di un tempio, ai piedi delle maestose montagne dell'Himalaya o lungo le rive di un fiume sacro. La vera sfida, la prova reale di ogni percorso di crescita, comincia nel momento in cui si rientra a casa. C'è il traffico delle città, le scadenze lavorative, le preoccupazioni economiche e le dinamiche familiari. È lì che la consapevolezza maturata deve diventare condotta concreta, pazienza, capacità di ascolto e apertura verso gli altri. Un altro elemento di grande interesse risiede nella composizione del gruppo che ha preso parte a questa spedizione esperienziale. Un gruppo volutamente eterogenico, composto da professionisti provenienti da ambiti totalmente diversi, dal dottor Domenico Scoglietti, medico e direttore scientifico e culturale dell'ISUP, a Vincenzo Scarano, manager e presidente dell'organizzazione, da Angela Carucci, mentore degli istruttori, fino a studenti e partecipanti con percorsi professionali differenti, come l'avvocato Patrizia Ruffano, l'impiegata Maria Grazia Zonca, il docente di storia Davide Ranzani e l'insegnante Claudia Del Priore. Medici, insegnanti, manager, legali e lavoratori dipendenti che si sono ritrovati uniti non da un'appartenenza professionale o anagrafica, ma dal comune desiderio di interrogarsi su se stessi e di confrontarsi con una cultura millenaria, È proprio questa pluralità di voci a dimostrare come la ricerca dell'equilibrio personale e la cultura della pace siano temi trasversali, capaci di parlare a chiunque, a prescindere dal ruolo occupato all'interno della società. Siamo giunti alla conclusione di questo speciale. Il viaggio del SUP in India e dell'Himalaya si è chiuso, i bagagli sono stati disfatti e le attività quotidiane sono riprese. Ma come sottolineano i protagonisti, questo ritorno non segna la fine di un percorso, bensì l'inizio della sua fase più importante. In un'epoca storica segnata da forti tensioni internazionali, da conflitti diffusi e da un senso di incertezza generale, la lezione che arriva da questa esperienza è un invito alla responsabilità individuale. La pace non è soltanto una firma apposta su un tratto diplomatico o una dichiarazione formale tra governi. La pace è una pratica quotidiana, un modo di pensare, di parlare e di agire nei confronti di chi ci sta accanto. Il messaggio conclusivo scelto dall'ISUP per sintetizzare il senso di questa esperienza racchiude perfettamente questo spirito. La pace non ha pace se non fai qualcosa per la pace. Un monito semplice ma profondo che ricorda a ciascuno di noi come il cambiamento e l'armonia nel mondo inizino sempre dal primo passo che decidiamo di compiere all'interno di noi stessi e nelle nostre relazioni di ogni giorno. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento d'ascolto.
2: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
3: In questo momento siete in compagnia di Radio Domus Novas. Radio Domus Novas, la giusta colonna sonora per te che sai scegliere.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di mercoledì 14 ottobre. Ariete, ritroverete entusiasmo e voglia di rimettervi in gioco, soprattutto se un progetto attendeva una decisione. In amore, una proposta può riaccendere la complicità. Toro, una questione pratica richiede attenzione, ma non dovete trasformare ogni imprevisto in un problema personale. In amore, cercate di ravvivare la serata. Gemelli, le conversazioni possono diventare il punto di partenza per un'idea interessante, ma possono spianare la strada anche a nuove preziose amicizie. Cancro, nel lavoro una scelta prudente si rivelerà utile. In amore, lasciate spazio alla tenerezza senza interpretare ogni silenzio come un segnale negativo. Leone, la giornata vi restituisce slancio e fiducia nelle vostre possibilità, potete far valere un talento. In amore sono possibili nuovi incontri. Vergine, non tutto deve essere sistemato immediatamente, potete programmare i vostri interventi, specialmente in famiglia. Sul lavoro evitate di essere troppo critici. Bilancia, il vostro talento diplomatico può aprire porte importanti, specialmente nei rapporti personali, ma anche nelle collaborazioni. In amore ritrovate leggerezza. Scorpione, in amore la passione cresce quando smettete di mettere alla prova chi vi sta accanto. Sul lavoro c'è la possibilità di guadagnare di più mettendo in pratica un'idea. Sagittario, sul lavoro una prospettiva nuova può entusiasmarvi, purché non trascuriate gli aspetti pratici. In amore dovete essere molto più disponibili. Capricorno, avete bisogno di selezionare le priorità e liberarvi di qualche incombenza superflua. In amore non abbiate timore di far trasparire che avete bisogno di qualcuno. Acquario, un confronto con amici o collaboratori può regalarvi uno spunto originale. Sul lavoro però non date per scontato che tutti comprendano subito le vostre intenzioni. Pesci, la fantasia vi suggerisce possibilità interessanti, ma sarà importante non alimentare inutili illusioni. In amore un gesto delicato può riportare dolcezza nella coppia. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
2: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
3: Jazz e dintorni, tutta un'altra musica.

0: correnti da est interessano il nostro paese, che rimane però sotto regime anticiclonico, con il sole protagonista quasi ovunque. In mattinata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con al massimo poche nubi a carattere irregolare, ma senza conseguenze. Non sono attesi infatti fenomeni. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, da segnalare solo qualche debole fenomeno esclusivamente sulle Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

E adesso spazio al disco novità, lo facciamo con una band che torna dopo ben 22 anni dall'ultimo album. Sto parlando dei The Calling, che anticipano il loro nuovo album dal titolo Before the World Turns to Dust, e noi appunto suoniamo quest'oggi il singolo che lo anticipa. Disco novità, The Calling con Dust.

0: disco novità The Calling con Dust.
1: Disco novità.
2: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
3: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.
4: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di 1,2 km circa, in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere, in prossimità dello svincolo di Burcei, in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di circa 1,5 km tra lo svincolo per Villa Salto e lo svincolo per San Vito in provincia di Cagliari. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
5: Ben ritrovati con le previsioni del tempo per mercoledì 14 ottobre. A cura di Icnos, la Sardegna in diretta. Sulla nostra regione proseguirà la fase di tempo stabile e prevalentemente soleggiato, grazie alla presenza dell'alta pressione. Avremo quindi una giornata caratterizzata da cieli sereni o poco nuvolosi, temperature gradevoli e soltanto qualche annuvolamento di passaggio. Entrando nel dettaglio, sul litorale occidentale avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi, con ampie schiarite e qualche addensamento durante le ore centrali. Sul litorale orientale e lungo le coste meridionali prevarrà invece il bel tempo, con cieli generalmente sereni e ampi spazi soleggiati. Anche sulle zone interne, sia settentrionali che meridionali, avremo condizioni stabili, con qualche nube alta in transito soprattutto nel pomeriggio. Sui rilievi, infine, cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi, senza precipitazioni significative. Passiamo alle temperature, che rimarranno complessivamente miti e senza grandi variazioni. Nel nord dell'isola, a Sassari avremo valori compresi tra 15 e 24 gradi, ad Alghero tra 12 e 28, mentre a Olbia si passerà dai 14 ai 23 gradi. Nelle zone interne, a Tempio Pausani avremo temperature tra 12 e 24 gradi, a Nuoro tra 12 e 25, mentre a Macomer si passerà dai 13 ai 24 gradi. Sul versante occidentale, Oristano raggiungerà i 26 gradi, mentre nelle zone meridionali Villa Cidro e Carbonia toccheranno i 26 gradi. Sul versante orientale, a Tortolì avremo valori compresi tra 12 e 26 gradi. Infine, nell'area metropolitana, a Cagliari sono previsti 16 gradi di minima e 26 di massima, come a Quartu Sant'Elena. Per quanto riguarda i venti, soffieranno generalmente deboli dai quadranti nord-occidentali, con tendenza a ruotare verso nord-est. Lo zero termico si attesterà intorno ai 4.100 metri di quota. Uno sguardo ai mari. Il mare di Sardegna sarà generalmente poco mosso, mentre il canale di Sardegna e il Mar Tirreno risulteranno prevalentemente mossi, con moto ondoso in graduale attenuazione. Sulle bocche di Bonifacio avremo condizioni generalmente poco mosse, salvo locali variazioni nei tratti più esposti. Concludiamo con la tendenza per giovedì e venerdì. Proseguirà il tempo stabile e soleggiato, con temperature miti, venti deboli e mari in progressiva attenuazione. Queste erano le previsioni del tempo. Saluti da Isabella e appuntamento alle prossime informazioni con il meteo di Icnos, la Sardegna in diretta.
6: 14 ottobre 2026 è mercoledì, la Chiesa ricorda San Callisto I. La luna è in fase crescente e il proverbio di oggi, ospite raro, ospite caro, dice che per chi deve ospitare, le visite più gradite sono quelle che durano poco. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1884 a Verona il pasticcere Domenico Melegatti presentava domanda di brevetto per l'invenzione del Pandoro. 100 anni fa, nel 1926, debuttava l'orsacchiotto Winnie the Pooh, protagonista del romanzo di Alan Alexander Milne pubblicato nel Regno Unito. Nel 1934, primo numero per il settimanale a fumetti L'Avventuroso, edito da Nerbini, le cui storie di personaggi come Gordon e l'uomo mascherato erano rivolte a un pubblico di adolescenti. Nel 1947 il Bell X-1 diventava il primo aereo a superare la velocità del suono. Il suo pilota, Charles Yager, lo portava a 1235 km orari, tacendo di avere due costole rotte per non essere esonerato dalla missione. Nel 1969 si pubblicava Mi ritorni in mente, una delle canzoni di maggior successo di Lucio Battisti. Nel 1980 a Roma il presidente Sandro Pertini riceveva la visita ufficiale di Elisabetta II del Regno Unito, mentre a Torino in 40.000 scendevano in piazza per una manifestazione di impiegati Fiat contro il sindacato che da 35 giorni teneva in sciopero gli operai, mettendo a rischio altri posti di lavoro. Nel 2001 in Australia Valentino Rossi conquistava il suo terzo titolo mondiale di motociclismo e il primo in classe 500. Nel 2007 la tennista Flavia Pennetta vinceva il torneo WTA di Bangkok, conquistando il quarto titolo in carriera. E nel 2022 il 42enne Lorenzo Fontana veniva eletto presidente della Camera dei Deputati, diventando il più giovane presidente di sesso maschile a Montecitorio. Sono nati il 14 ottobre. Nel 1891 il giornalista e politico Guglielmo Giannini. Nel 1921 il partigiano e sindacalista Luciano Lama. Nel 1927 l'attore Roger Moore. E nel 1939 lo stilista Ralph Lauren. Nascevano oggi anche il cantante Cliff Richard, nel 1940, la giornalista e conduttrice TV Alda De Usanio, nel 1950, il musicista e conduttore TV Gegé Telesforo, nel 1961, il cantante Alessandro Safina, nel 1968, e la politica Beatrice Lorenzin, nata in questo giorno, nel 1971. Ultima segnalazione per il 14 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Domus Novas.
7: Questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.

0: Caro Mario, c'è Emma, naturalmente Lorenzo che ricambiano, dice ricambiamo il buongiorno a Mario e a Natina di San Nicandro Garganico. Tra poco
1: ti ho mandata via.
0: Saluti e baci alla radio.
1: Sento l'odore.
0: Inizierà bello carico anche stamattina.
1: Non faccio niente, resto chiuso qua.
0: Mario naturalmente ricambia subito e dice grazie, grazie Emma, grazie Lorenzo.

0: Ciao. Ho passato dei bei giorni con te. Piccolo, stupido, meraviglioso ragazzo. Ciao. Anzi, addio.
1: Allora non stavi scherzando, te ne vai.
0: Certo che me ne vado. Cosa volevi? Ma guarda quanto cielo c'è e quanti amori ci stanno dentro e quanti volano via.
1: Potevo lasciarti avere il bambino, ma
2: ti rendi conto che cosa sarebbe successo? Però forse sarebbe stato meglio. Almeno non saresti andata via.

0: Allora, questa settimana siamo con Simona D'Anzio e ci sta regalando le canzoni più belle, insomma le canzoni belle di Edoardo Bennato. E allora vediamo un po' che cosa ha scelto in questo mercoledì mattina. Ascoltiamo Simona, vai Simona.
1: Buongiorno a tutti e benvenuti al mio quarto giorno con le più belle canzoni di Edoardo Bennato. Quest'oggi vi propongo del 1980, sono solo canzonette. Buon ascolto, saluti e baci da Simona.

Buongiorno, buongiorno, salutiamo, ringraziamo Simona, Simona D'Anzio, che ci ha regalato la canzone di Edoardo Bennato, Sono solo canzonette. Lei naturalmente con Edoardo Bennato ritorna domani mattina alla stessa ora, sempre qui su Saluti e Baci alla radio. Prima richiesta, adesso da questo momento in poi sarete voi a scegliere le canzoni. 351 340 9220. Iniziamo con Emanuela di Galzignano Terme, che lei ci richiede una canzone e vuole salutare tutti gli ascoltatori di Saluti e Baci, ma tutti, come dice Rita. Allora, la canzone che è richiesta è Quando finisce un amore di Riccardo Cocciante. Grazie Emanuela, buona giornata. E voglio salutare anche Francesca di Trieste, insieme a Stella, insieme a Federico, insieme a Diego, insomma tutte le persone che si trovano a Trieste. Ciao, buona giornata. E allora ascoltiamo Quando finisce un amore di Riccardo Cocciante.

Quando finisce un amore, così com'è finito il mio, senza una ragione né un motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti, e non ti basta bere da ubriacarti,

però se potessi ragionarci sopra saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata, magari. Ma se potessi ragionarci sopra

fino a dopo la richiesta di Emanuela di Calzignano Terme, che ha richiesto Riccardo Cocciante con Quando finisce un amore. Grazie. Adesso dalla provincia di Padova, cioè da Calzignano Terme in provincia di Padova, ci spostiamo in Piemonte, né? In Piemonte, sì, perché troviamo la nostra amica Francesca di Ivrea, che ci richiede una canzone di Ivana Spagna. Che bella! E allora mettiamo subito la canzone che ha richiesto, si chiama Il cerchio della vita.

0: Allora dai, che ore sono? Sono già le 9 e 4 minuti del mattino, buongiorno. Buongiorno a chi si sta collegando con TikTok. Magari passa, vede questo faccione e dice chi è sto qua, chi è sto qua, chi è? Allora, se volete vederci, non siamo su Saluti e Baci la Radio, perché l'altro ieri ci hanno bloccato, TikTok ci ha bloccato. Non so per quale motivo siamo già bloccato. E siamo bloccati fino a novembre, quindi. Allora usiamo questo canale che è TV Maurillo, come il mio nome, TV Maurillo, T come Taranto, V come Verona, quindi TV Maurillo ci trovate. Per chi vuole trovarci su TikTok, TikTok. E andiamo a salutare Mario, Cristina, Angelo, Mariella, Emanuela, Jack User, Giulia. E ancora salutiamo Donatella, salutiamo Emanuela, salutiamo Vincenza. Ormai quel faccione è diventato mondiale. Aiuto. Allora abbiamo diventato mondiale il faccione di Maurillo. Allora dai, abbiamo già una telefonata, la prima telefonata. Salutiamo a proposito la nostra amica Francesca di Ivrea. Ciao Francesca, un abbraccio e grazie per la canzone che ci hai regalato stamattina, perché questo è un programma dove siete voi a scegliere le canzoni. Fino alle 10 avete questo compito di scegliere le più belle canzoni.
1: Carissima, morì.
0: Pronto, buongiorno. Maria.
1: Pronto, Marillo.
0: Buongiorno, Maria, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, Maria. Allora, facciamo un po' il punto della situazione. A San Nicandro Garganico, in provincia di Foggia, adesso è freddo e caldo.
1: No, è freddo.
0: È freddo, è arrivato anche lì il freddino, dai. Non è proprio freddo, però è freddino.
1: Che ho fatto? Ci è andata a votare la pelletta. Ma è fredda l'aria.
0: Ah, è fredda l'aria, infatti. Va bene. Allora, buongiorno Cristina, dice Angelo. Allora, senti un po', Maria, che canzone ci regali stamattina?
1: Una canzone di volo, Grande Amore.
0: Ma perché? Perché proprio il volo?
1: Sì, a me le braccia i voli, ma io la faccio. Stasera che nelle 5 canti i voli.
0: Ah, ecco, quindi tu hai detto che il volo, ti piace il volo, e poi stasera su Canale 5 c'è il volo. Mario! Dobbiamo accendere Mario! La stufa a pellet per il freddo. Ah, ok. Va bene. Allora, Maria, senti un po', chi vuoi salutare?
1: Saluto a Mario di San Nicandro, saluto il Baciarrito, mia cognata Costanza, Francesca e Marianna Angela, mia nipota. Saluto mio marito Franco, voi e tua famiglia, Stefano. Sì. Saluto e bacio la radio.
0: Ah, okay.
1: Ciao Marillo.
0: Grazie Maria.
1: Mi passo a Franchino.
0: Dai che salutiamo anche Franco, dai. Il saluto è gratuito, è bello, dai. Pronto Franco?
2: Marillo!
0: Pronto!
2: Pronto! Tenga chiaro!
0: Allora, Franco, cosa dici? Allora, dimmi, dammi tu un input, visto che noi di solito lo facciamo alla fine, facciamolo adesso, in questo momento, il saluto veloce in diretta, cosa dici?
2: Tutto bene!
0: No, non hai capito, ho detto facciamo o non facciamo questo saluto in diretta veloce?
2: Sì,
0: buon, perfetto, allora ci ha dato l'ok Franco! Da questo momento chiamateci in diretta 351 340 9220 per dire ciao e dite la vostra città. Va bene?
2: Tengo 4 in ombra.
0: 4 in ombra? Non ho capito, scusa.
2: Sta fatto il numero.
0: Mario! Allora, grazie Maria e Franco, dice Mario, comunque vi saluta. Allora 351 340 9220 chiamate subito per dire buongiorno, ciao, ci siamo anche noi. Il saluto è bello, è gratis. Va bene, senti Franco, chi vuoi salutare?
2: A mia moglie, ragazza, la saluto tutto quanto, a tutti voi, i vecchi riposi.
0: Sì.
2: E tutte le persone che assistono a questa radio.
0: Ah, ok, va bene. A tutti quelli che ascoltano, saluti e baci alla radio. Sì. Va bene, grazie.
2: Sì, anche a te, buona giornata.
0: Ciao, grazie, grazie, grazie.
2: Ciao, ciao, ciao.
0: Allora 351-340-9220, da questo momento per dire ciao, ci sono anch'io.

0: con la prima telefonata. Pronto, ciao, chi sei, da dove?
1: Allora, Emma da Bondeno. E Franco ti ha detto che lui il numero l'aveva già fatto.
0: Sì, infatti. Ciao Emma, grazie.
1: Ciao.

0: Un'altra telefonata. Ciao, chi sei, da dove? Pronto?
1: Sono Rita di San Candro Garganico. Ciao, ci sono anch'io.
0: Ciao Rita.
1: E voglio dedicare la canzone Tu che mi hai preso il cuore, per salutare tutti, in particolare il nostro carissimo conduttore.
0: Grazie Rita, grazie, ciao.
1: Ciao.
0: Allora, un'altra telefonata. Pronto, buongiorno, chi sei, da
2: pronto?
0: Dove?
2: Pronto?
0: Sì.
2: Ciao Maurillo, ci siamo, da Paola e Gianni. Saluti e baci.
0: Grazie Paola, ciao.
2: Ciao.
0: Grazie.
2: Ciao, ciao a tutti, ciao, ciao. Grazie a te, ciao.
0: Allora, 351-340-9220 per chi vuole salutarci adesso in diretta, per dire buongiorno, buongiorno a tutti. Tanto il saluto è facile, è gratuito, no? Quindi vediamo se c'è qualcuno di voi che ci vuole salutare adesso in diretta. 351-340-9220. Facile, 351-340-9220. Per chi naturalmente è in viaggio, fermatevi, mi raccomando, fermatevi a destra, fermatevi lì, mi raccomando. Un'altra telefonata, pronto, ciao, chi sei, da dove?
3: Oh, chi sono? Oh, sono la romana, sono la siciliana, sono la calabrese, sono la pugliese, quello che vuoi, sono Cristina,
0: insomma,
3: buongiorno a tutti.
0: Sei italiana.
3: Sono italiana, io sono un'Italia, anzi, mettici quella, che siamo italiani veri noi, dai, mettici quella quando puoi. Quella bella canzone di Toto Cotugno.
0: Va bene, grazie. Ciao.
3: Ciao, saluti e baci a tutti. Ciao, ciao, ciao. Ciao,
0: ciao. Cristina, grazie, grazie. Bene, allora 351-340-9220 per dire buongiorno, ciao. Ci siamo anche noi, ci sono anch'io. Ripeto, per chi è in viaggio, mi raccomando, fermatevi a destra e chiamateci. Pronto, un'altra telefonata. Pronto, chi è? Pronto? No, è caduta. Allora, vediamo. Allora, 351-340-9220 per dire buongiorno. Ciao, ci sono anch'io. Allora, dite la vostra città e il vostro nome per dire buongiorno. Perché poi è facile, no? No, ci sono altre telefonate? Va bene, allora andiamo avanti con le vostre richieste intanto. Va bene. Allora, vediamo un attimino. C'era un messaggio da Rovigo. Un messaggio. Eccolo qui che arriva. Andiamo a sentire un po' la richiesta. C'era anche Graziella che diceva ciao, buongiorno, ci sono anche io. E poi Geco che dice amichissimo, buongiorno. Salutiamo Geco, buongiorno. Buongiorno Graziella. Però un salutino in diretta potresti farlo, Graziella, Una telefonatina, ciao, buongiorno, ci sono anch'io. E poi bello, no? Caricare, bella carica e il sorriso che fa bene. Vai con il prossimo messaggio vocale, eccolo qui che arriva.
4: La nostra relazione di Vasco Rossi. Oggi a Rovigo c'è una giornata freschina, me ne volevo stare a letto un po', ma mia figlia Alessia, la prossima mamma, mi vuole in centro, e così Mariella si restaura un po', si fa due passi e ascolto saluti e baci con le mie cuffiette, e così la strada è corta, corta, corta e leggera, in compagnia con della bella musica. Saluto tutti e auguro a tutti un buon proseguimento di mattinata. Ciao, ciao.
0: Ciao Mariella, grazie. La canzone che ha richiesto è Vasco Rossi con La nostra relazione.

non è forse neanche sesso. Ci limitiamo a vivere dentro nello stesso letto, un po' per abitudine o forse un po' anche per dispetto.

0: 8 in onda tutte le mattine dalle 8 e mezza. Maurillo, ho scaricato Radio Motostoria. Oh, bravissima Ariella. Dimmi come funziona, hai capito? Sembriamo, ma davvero sembriamo un po' ubriachi noi veneti, No, non vi arrabbiate veneti, perché poi no, si arrabbiano, no? Dicono come ubriachi, non siamo mica ubriachi noi. Però abbiamo questo modo di parlare. Sì, senti, siamo noi, siamo veneti, Parliamo un po' così, no? Sembriamo un po' ubriachi, però, Non lo siamo, però, Qualche volta sì, però, C'è il boschaiolo ogni tanto che... Lui è un caso a parte, praticamente. Arriva da Asiago e beve, e beve, e beve. Più che beve, mangia.
1: Il rum.
0: È rum, no, il beve, no, il magna. Il mangia.
1: Il magna è babà.
0: E mangia il babà, esatto, mangia il babà. Allora, ma è vero che i veneti sembrano un pro ubriachi? Anzi, no, aspetta.
1: Dipende.
0: Aspetta, sembriamo, perché anch'io sono veneto, quindi sembriamo un po' ubriachi? Sembriamo, però.
1: Sembra, ma non è vero.
0: Ma non è vero, no, certo, non siamo ubriachi, ci mancherebbe.
1: E quando perché... bevono l'ombrina, bevono l'ombrina.
0: Vedi, già detto ombrina, ombrina.
1: Ombrina.
0: C'è questa cadenza, no? Ombrina. Vabbè, però a parte gli scherzi, la cosa importante è che ognuno, ogni città, ogni paese, ogni regione porti naturalmente il proprio dialetto, le proprie tradizioni. Non mollatele, tenetele belle strette.
1: Il bergamasco non capite più niente.
0: Sì. Le Huron, de Huron, de Jota.
1: De Jota.
0: De Hida. Com'è che è? Salutiamo gli amici. Salutiamo gli amici. Salutiamo gli amici di Bergamo, di Brescia, perché Bergamo e Brescia parlano tutti uguali. No,
1: ma non
0: nel senso,
1: tutti uguali.
0: No, assomiglia, insomma,
1: perché se lo dici a quelli di Brescia, sono bravi quelli di Brescia.
0: Poi si arrabbiano. Va bene, dai, a parte gli scherzi.
1: È come Pisa e Livorno. Che loro dicono meglio un morto in casa che un pisano all'uscio.
0: All'uscio. Va bene,
1: alla porta.
0: Alla porta, esatto. Come si dice alla porta in ferrarese?
1: Porta.
0: Porta, appunto. No. È in Veneto, porta. Chissà, vorrei sapere, Mario, come si scrive... No, come si dice porta in... pugliese, come si dice? Porta sarà.
1: In San Nicandrese o Foggiano.
0: Gecco dice simpaticona, ti dice.
1: Gecco.
0: Gecco Vito ti dice simpaticona, va bene. Allora, senti un po', qual è la canzone che ci regali stamattina? Allora,
1: l'hai trovata quella che ti ho chiesto?
0: Certo sì. Che l'ho trovata, certo.
1: Paolo
0: maledetto.
1: Ma perché non l'hai? Perché non l'hai detto?
0: Oh. Tutto a
1: posto.
0: Cantata da Maurillo Emma.
1: Sì, banco del mutuo soccorso. Noi siamo il banco del mutuo soccorso, poveri noi.
0: Certo che se io mi metto a cantare, mi sa che da 20 ascoltatori ne trovo meno zero. Cioè proprio zero assoluto, meno 50.
1: No, l'importante non è anche la simpatia.
0: Sì, no, è vero. Però cantare fa bene, quindi anche se siete stonati, cantate.
1: Gridare, sentirsi tutti uguali, cantare, gridare.
0: Sentirsi tutti uguali. Ti ricordi chi la cantava?
1: Certo, oddio, sì, ho capito, vabbè.
0: Morelli.
1: Morelli Leano.
0: Leano Morelli, esatto, Leano Morelli. Mi è venuto Morelli, ma non veniva...
1: Leano.
0: Va bene, dai. Allora, banco del mutuo soccorso con Paolo.
1: Paolo maledetto. Detto,
0: senti, chi vuoi salutare?
1: Saluto Mario, Natina, saluto Maria e Franco. Costanza, Michele, Angela e la piccola Francesca. Poi salutiamo Giusy e Beniamino, salutiamo Enrica da San Daniele. E poi salutiamo tutti, Valentina, Antonio da Bolzen, salutiamo Donatella da Brennero,
0: sì.
1: E salutiamo Mariella da Rovigo, che le auguro una buona passeggiata. E poi salutiamo Manuela di Galtignano Terme, salutiamo tutti dalla A alla Z.
0: Senti,
1: e anche la famiglia di Maurillo.
0: Tutti, grazie. Senti, sai cosa sta scrivendo adesso Geco Vito su TikTok? Ha scritto:
1: no,
0: mi sto scompisciando. E vuol dire Cedrio ridere, sta ridendo.
1: Certo, Cedrio ridere.
0: Ridere, ah, là andiamo. No, sai, Geco, okay, sai che il sorriso è qualcosa di potente, perché prima di tutto è contagioso. Quindi se tu sorridi, chi è vicino a te, chi ti circonda, ride, e ridere fa bene, perché ogni volta che si ride si acquista un secondo della vita. E quindi sorridiamo, sorridiamo che fa bene, assolutamente, è importante il sorriso.
1: E dopo lacrimano gli occhi dopo.
0: Cosa sei che ti hai detto? Cos'è che hai detto?
1: Lacrimano gli occhi.
0: Ah, lacrime gli occhi, è bello, bene, ma fa bene. Anche l'emozione, emozionarsi fa bene, a parte gli scherzi. Dal
1: esatto,
0: sorriso al pianto, ma il pianto, quel pianto che ti emoziona, no? Fa molto bene.
1: Gioia.
0: E a me succede spesso questa cosa. Va bene. Allora, banco del mutuo soccorso con... Com'è che fa?
1: Paolo Pa.
0: Com'è che fa? Paolo
1: maledetto. Ma perché non l'hai detto?
0: Ciao, grazie Emma.
1: Ciao, buona giornata.
0: Un abbraccio.
1: Ciao.

0: Rita di Sanicandro, salutiamo Rita di Sanicandro, tu che m'hai preso il cuore, tarirara. Allora ci sta bene anche Alberto Fortis con Milano e Vincenzo, dice Mario. Vabbè, vediamo se riusciamo, speriamo di farcela. Abbiamo un'altra telefonata, 351 340 9220. Siamo in Friuli Venezia Giulia. Non parlano così in Friuli Venezia Giulia.
1: Pronti?
0: Mandi.
1: Ma condito tal di, buongiorno tutto il giorno.
0: Tutto il giorno, esatto.
1: Sì cari, buongiorno, buon mercoledì a tutti gli ascoltatori. A tutti quanti, senza dimenticare nessuno, buongiorno intanto.
0: Buongiorno.
1: A tutte le app, a tutte le piattaforme. Sto sì. Bene, sì, speriamo di sì, dai.
0: Non ho capito le
1: freschino.
0: Ultime 104 parole, però.
1: Ma
0: va
1: infatti,
0: bene così.
1: Siccome fa freschino,
0: sì.
1: Io vi regalo una canzone di Goran Kulminac.
0: Sì,
1: che
0: Goran
1: si chiama
0: Kulminac, esatto.
1: Stasera l'aria è fresca.
0: Stasera l'aria è fresca, mamma mia, quanto tempo che non sentivo questa canzone.
1: Vero?
0: Sì.
1: Sai, questa canzone con mio cugino da Trento, mio ex cugino che purtroppo non c'è più, portava la chitarra.
0: Sì.
1: E quando venivano a fare le vacanze da me, quanto cantavamo queste canzoni con la chitarra.
0: Sì, bella.
1: Mamma che bello. Sì.
0: Bella.
1: È proprio così.
0: Va bene. Erika, chi saluti?
1: Allora, io intanto saluto Emma Lorenzo, Giulio Giusi e Beniamino da Bologna, Manuela di Garzignano, Thomas e mamma Lorenza, Azzurra, mamma Jessica e papà Giorgio, Antonietta da Lugo con la mamma Nunzia, Costanza, Michele, piccola Francesca, Angela, Rita, tutti i sanicandresi, Mario da Sanicandro con la compagna Natina, e Angelo dalla Germania, Mariella, Maurillo e famiglia, poi Manuela di Garzignano, non mi ricordo più se l'ho detto, povera me, e poi anche Sebastiano da Montegrotto, e Thomas con la mamma Lorenza, e insomma tutti quanti da nord a sud, da parte mia un abbraccio forte, e vi lascio con Stasera l'aria è fresca di Goran Kulminac.
0: Ok, benissimo, okay. grazie Enrica, sì.
1: Ciao,
0: ciao, buona giornata.
1: Ciao,
0: grazie.

0: Gran Kuzmin anche con Stasera l'aria è fresca, bellissima canzone. Quanto è passato! Grazie naturalmente ad Enrica, ce l'ha regalata in questo motinoto. Fa anche rima, è venuto così di getto, no? Nel senso che non l'ho fatto apposta, È venuto così, così. Non sono bravo, no? Non sono bravo. Sì, vabbè. Allora, aspetta, perché... Per chi mi sta vedendo, ciao, praticamente... volevo dire che... Aspetta un attimo che... Ah, che stupidino che sono. Allora... cosa che stavo dicendo? Non mi ricordo più. Ah, salutiamo Sebastiano di Montegrotto Terme. Ciao Sebastiano, salutiamo anche Fiore di Cittadella. Salutiamo anche Rudina, buongiorno Rudina. Salutiamo, aspetta, andiamo a salutare anche gli amici. Mariella che se ne va. Che se ne va, dove vai? Mariella, dove metto? Mariella, dove vai? Allora, no, Mariella che adesso si va a fare la passeggiata col panino in mano. Lo so. Un col piatto di spaghetti. vabbè, me la faccio, me la godo. Allora, Mario, ciao, buongiorno. Gecco, Angelo, Cristina, Graziella, Rudina. Poi, cosa è scritto lì? Aspetta. Allora, intanto Emanuela di Calzino Terme. Emanuela di Calzino Terme, poi... Ma sto mangiando le parole? Vi sentite che io mangio le parole? Per forza non mi danno più da mangiare, mangio le parole. Allora, mi hanno messo a dieta. Allora, Ayan Rayasa. Raisa. Dunque, Ayan Raisa. Salutiamo anche... Allora, aspetta che ci mettiamo anche a seguire anche Ryan... Vabbè. Allora, buongiorno a tutti voi. Se volete trovarci su TikTok e volete vedere un po' questo faccione di Maurillo, basta praticamente andare su TikTok e cercare TV Maurillo, come il mio nome, TV Maurillo, va bene. Allora, andiamo un po' a sentire un messaggio. Eccolo qui. Sentiamo il messaggio che è arrivato. Eccolo qui che arriva. Sentite un po'. Eccolo qua, vai. Pronto?
1: Buongiorno Maurillo.
0: Buongiorno.
1: Stamattina sei simpaticissimo. Come ti è venuta l'idea?
0: E perché non mangio?
1: Di farci fare tutto questo che ci permetti di fare.
0: Sì.
1: Ma poi sei pregato di farmi ascoltare. Tu che mi hai preso il cuore, sarai per me il solo amore. No, non discorderò, vivrò per te, ti sognerò. Ciao, ti ringrazio. Sei sempre più forte.
0: Grazie.
1: Ogni giorno diventi più forte, diventi più carico, diventi più con quella voglia,
0: sì,
1: di farci divertire. Grazie. Grazie Maurillo.
0: Sto diventando aceto, hai capito? Forte, forte come l'aceto. Allora.
1: Ti ho chiamato prima.
0: Sì, per il saluto, grazie Rita. Però cos'è che devi dire anche? Aspetta, sentiamo.
1: Salutiamo Emma con Lorenzo.

allora siamo tornati in diretta 9 meno un quarto. No, aspetta, ho sbagliato. No, che 9 meno un quarto? Sono le 10 meno un quarto. Ho sbagliato una bacchettata, dai. Stock! Mi hanno bacchettato. Il direttore, signor Morillo, venga qui. È da tanto che non sentiamo sto direttore, eh. Vuol dire che stiamo facendo bene, dai. Allora, prima di andare con la prossima telefonata, abbiamo una canzone di Claudio Villa. Non vi dico il nome perché non riesco a leggere. No, non è che non ci vedo, è che c'è scritto un nome tipi tipi tipi ripata papparata papà. Eccola qui! Dai, se avete voglia di cantare e ve la ricordate, fatelo!

0: tipitipso. Adesso lo sono riuscito, è un scioglilingua praticamente. È qualcosa che. Dunque, ciao Rita, Alfonso dice: buongiorno, non vi trovavo più. Su TikTok vi ho trovato su TV Maurillo. Sì, purtroppo ci hanno bloccato quel canale lì. Non so per quale motivo, insomma, ci hanno bloccato. E quindi fino a novembre noi non possiamo trasmettere su quel canale lì. Quindi, se volete trovarci, siamo su TV Maurillo, ok? Su TikTok. TikTok. Colpo di tosse e arriva. E arrivo io. No. Aspetta, adesso siamo a Bergamo. Siamo a Bergamo e troviamo Azzurra. Ciao Azzurra.
1: Buongiorno Maurillo, buongiorno a tutti i radioascoltatori e radioascoltatrici. Scusate della voce che sono influenzata. Faccio un saluto circolare per tutti. Un bacio grande, lo mando alla Enrica, grazie di avermi salutato, grazie perché ha salutato mamma e papà. Se l'ho ricordato, sai, c'è nome di mamma e nome di papà. Saluto la Emma, saluto la Rita, lei è la fantastica Rita. E poi saluto te e la tua famiglia. Questo brano lo dedico a tutti gli innamorati, tutti quelli che si devono sposare, tutti quelli che fanno gli anniversari.
0: E allora sai cosa faccio io, carissima Azzurra?
1: Sì.
0: Allora, giro praticamente la frittata e quindi la dedico anche ad Azzurra e Massimo.
1: Grazie tesoro.
0: Perché hai detto innamorati.
1: Alle
0: quindi.
1: Alle prossime, l'anno prossimo ci vuole.
0: Oh, e tutto ciò è fantastico, sì, bellissimo.
1: Alle nozze, sì.
0: Bene.
1: Un saluto alle mie amiche, saluto anche ad Anna che mi sta ascoltando, e sì, le ragazze del lavoro, va bene? Mia mamma, ti voglio bene.
0: Jessica, mamma Jessica, il babbo
1: sì,
0: Giorgio.
1: Papà non ascolta, però la mamma ascolta, lei ascolta sempre.
0: Bene.
1: Lei è più organizzata bene.
0: Bene.
1: Il suo lavoro di papà è più serio. Quello di mamma è pazza come il mio.
0: Ho capito.
1: Un bacio alla Chloe. Saluto alla Costanza, Mariella, saluto circolare per tutte, e a Stefano, ok? Un bacio, raga, alla prossima.
0: Ok.
1: Ti voglio bene.
0: Grazie, ciao bella, ciao, grazie.
1: Ciao, grazie a te, Gioia.
0: Ciao, grazie. Allora adesso c'è un saluto che va anche a Francesca che dice: buongiorno Maurillo da Roma. Ciao Francesca, un abbraccio.

Allora, questa è la canzone richiesta da parte di Azzurra, mamma Jessica e papà Giorgio. Grazie, grazie carissima Azzurra, ti do un abbraccio forte, forte, forte, forte. E grazie naturalmente per scegliere Saluti e Baci alla Radio anche stamattina, grazie. Allora, Francesca dice: oh, ti seguo sempre, tutte le mattine mi fai tanta compagnia prima di andare a lavoro. Grazie Francesca! Senti, poi passiamo per i 10 euro. No, grazie, grazie comunque. Grazie, un abbraccio. E allora, cosa c'è adesso? Non mi ricordo più. Ogni tanto ci sono le ram che fanno grrr, e vanno avanti e mica ti dicono no. Va bene, dai. Allora, dunque, vediamo, c'è un, eccolo qui, adesso ho capito, sì. C'è un messaggio scritto. C'è Graziella di Sassari, che dice: un saluto a Rita, a Emma, Lorenzo, Maria Grazia di Olbia. E noi salutiamo anche noi, naturalmente, Maria Grazia di Olbia. Poi lei saluta i genitori, mamma e papà. Un grosso bacio, bacio, bacio, bacio. E poi dice: ciao Maurino, buona giornata. Richiedo la canzone di Lauretta mia, bimba dorata. Enrico Musiani.

Enrico Musiani con Lauretta, mancano ancora 3 minuti. E allora abbiamo deciso, grazie naturalmente a chi ha richiesto Enrico Musiani, buona giornata. Salutiamo anche Costanza che dice: buongiorno Maurillo, salutami tutti, un abbraccio, ciao Costanza, un abbraccio forte a te, naturalmente a Angela, Francesca e naturalmente a Michele. Ciao, buona giornata. E allora attenzione, abbiamo gli ultimi 2 minuti e questi minuti li vogliamo dedicare al canto.

Gianni Morandi con Andavo a 100 all'ora. Non è finito. E questa la ricordate?

Pensate che Little Tony era avanti, perché Bada Bambina all'interno dice TikTok. Già sapeva che usciva questa piattaforma, che noi naturalmente ringraziamo. Bada Bambina, adesso ce n'è un'altra.

Siamo arrivati alle 10, grazie a tutte le radio che hanno voluto condividere con noi questa ora e mezza, grazie. Ma non è finito, ce n'è un'altra che vogliamo cantare.

E con questa canzone io vi saluto, grazie, e torniamo domani mattina con un altro bel viaggio insieme. Grazie per averci regalato le più belle canzoni di questa mattina che abbiamo ascoltato. Grazie a tutti voi. Saluti e baci, torna domani, grazie. Francesca, grazie a te, Maurillo. Io vado al lavoro, ciao Francesca, buon lavoro. Mi raccomando, entra al lavoro con un bel sorriso. Vai tranquilla che intanto stai bene te. E poi lo condividi con gli altri. Hai capito? Brava Francesca, un abbraccio forte. Buon lavoro. Ciao a tutti, buona giornata. A domani. Ops, ciao. A suon di musica oggi, DJ.

0: respuesta es. Radio Domus Novas. La tua vita sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
1: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
2: Cosa vuoi?
1: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
2: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
1: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.

0: Due minuti, un libro.
1: Eccoci carissimi, sono Gianluca Melilli. Oggi sono con Vanessa Salafia, insegnante della scuola dell'infanzia e autrice dell'albo illustrato Ma quanto è brutta la guerra. Attraverso le vicende del piccolo Mustafa, il libro affronta il trauma del conflitto con un racconto in rima integrato dalla traduzione in inglese per il metodo CLIL. Un'opera fondamentale per mostrare ai più piccoli come l'accoglienza e l'amore possano superare ogni ferita. Vanessa, da dove è nata la scintilla per questo libro? E come si affronta la guerra con i bambini senza spaventarli?
2: È stato Alberto Angela a far scattare in me la scintilla nel momento in cui, durante la presentazione del suo Cesare, lo definì egli stesso un libro sulla guerra, ma contro la guerra. Sono riuscita a non far spaventare i più piccoli spostando il focus della storia dalla guerra e dalle chiaramente violenze che essa comporta ad un'ottica di inclusione, di educazione alla pace, usando una terminologia delicata, empatica e utilizzando anche delle immagini adeguate, dai colori tenui e rilassanti.
1: Nel racconto la diversità diventa un punto di incontro. Qual è il ruolo di noi adulti nell'aiutare i più piccoli a superare paure e pregiudizi?
2: Beh, i bambini possono superare ogni limite se noi adulti, genitori e insegnanti, crediamo in loro e nelle loro capacità che sono straordinarie. Dobbiamo essere un esempio per i nostri piccoli, aprirci al mondo con un atteggiamento di accoglienza, di tolleranza verso il prossimo, ma soprattutto vivendo ogni tipo di diversità come fonte di ricchezza e non come un limite.
1: La storia sfrutta la tecnica della rima ed è tradotta anche in inglese per il metodo CLIL. Come si legano la musicalità della lingua e l'alleanza tra scuola e famiglia per formare i cittadini di domani?
2: La rima piace molto ai bambini e grazie alla sua musicalità ne facilita l'apprendimento e la capacità di assimilare una nuova lingua straniera, in questo caso l'inglese. La collaborazione tra scuola e famiglia oggi più che mai deve essere un ponte saldo e duraturo, dove comunque il rispetto e la condivisione devono favorire nei nostri bambini uno sviluppo equilibrato e il più possibile armonico. Da grande tutto ciò li renderà degli adulti migliori in grado di costruire un mondo di gentilezza e di pace.
1: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima e acquistare la vostra copia. Ma quanto è brutta la guerra, di Vanessa Salafia, edizioni Chimeric.
0: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
3: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di mercoledì 14 ottobre. Ariete, ritroverete entusiasmo e voglia di rimettervi in gioco, soprattutto se un progetto attendeva una decisione. In amore una proposta può riaccendere la complicità. Toro, una questione pratica richiede attenzione, ma non dovete trasformare ogni imprevisto in un problema personale. In amore cercate di ravvivare la serata. Gemelli, le conversazioni possono diventare il punto di partenza per un'idea interessante, ma possono spianare la strada anche a nuove preziose amicizie. Cancro, nel lavoro una scelta prudente si rivelerà utile. In amore lasciate spazio alla tenerezza senza interpretare ogni silenzio come un segnale negativo. Leone, la giornata vi restituisce slancio e fiducia nelle vostre possibilità, potete far valere un talento. In amore sono possibili nuovi incontri. Vergine, non tutto deve essere sistemato immediatamente, potete programmare i vostri interventi, specialmente in famiglia. Sul lavoro evitate di essere troppo critici. Bilancia, il vostro talento diplomatico può aprire porte importanti, specialmente nei rapporti personali, ma anche nelle collaborazioni. In amore ritrovate leggerezza. Scorpione, in amore la passione cresce quando smettete di mettere alla prova chi vi sta accanto. Sul lavoro c'è la possibilità di guadagnare di più mettendo in pratica un'idea. Sagittario, sul lavoro una prospettiva nuova può entusiasmarvi, purché non trascuriate gli aspetti pratici. In amore dovete essere molto più disponibili. Capricorno, avete bisogno di selezionare le priorità e liberarvi di qualche incombenza superflua. In amore non abbiate timore di far trasparire che avete bisogno di qualcuno. Acquario, un confronto con amici o collaboratori può regalarvi uno spunto originale. Sul lavoro però non date per scontato che tutti comprendano subito le vostre intenzioni. Pesci, la fantasia vi suggerisce possibilità interessanti, ma sarà importante non alimentare inutili illusioni. In amore un gesto delicato può riportare dolcezza nella coppia. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Alfredo, sì, dico a te, hai un bel ristorante, ma vedo famiglie in difficoltà. Perché non aggiungi un posto a tavola? Ma no, intendevo offerte speciali per le famiglie. Ecco, bravo, così raddoppia l'allegria. Cerca i locali con l'insegna aggiungi un posto a tavola che c'è un bambino in più. Trovi più sconti e accoglienza per la tua famiglia. Informazioni su mimit.gov.it.
2: Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: 4, 3, 2, 1.
2: Va ora in onda Get Up and Dance, l'appuntamento con la dance più forte del momento. In console Marco Mari.
3: Marco Mari, mi fai ballare?
4: E come no?
5: Eccomi qua ragazzi, siamo pronti per un nuovo appuntamento con Get Up and Dance, lo spazio dedicato alla musica dance, più importante del momento, più importante di questo autunno 2026, e siamo ben lieti di cominciare ad avere molte delle canzoni che ci accompagneranno il prossimo Capodanno. Beh, lo possiamo dire, no? Non manca poi tantissimo, mamma mia, a me sembra che all'inizio di quest'anno c'eravamo ieri e invece siamo già praticamente ad ottobre inoltrato. Dai che andiamo con la prima novità di quest'oggi. Noi apriamo sempre con una novità. Questo è il nuovo singolo di Swedish House Mafia insieme a Licky Lee. Davvero bello, davvero molto importante. Quindi apriamo con questa ritmica anche piuttosto sostenuta, ragazzi. Beh, insomma, oggi si apre così. Poi magari piano piano vedremo di rallentare qualche battuta per minuto.

Eccolo qua il nuovo singolo di Swedish House Mafia. La musica scandinava sta andando molto forte in questo 2026. Diverse le produzioni che arrivano da quella parte d'Europa, ragazzi. È davvero interessante questa cosa. Ma ci rifaremo, noi italiani siamo sempre stati molto bravi a regalare buona musica in giro per il mondo, musica dance, ne abbiamo ancora qualcuno che sa realizzare buona musica. Bene ragazzi, intanto noi si procede, ormai siamo entrati nel Get Up and Dance di quest'oggi, non ci resta che proseguire il nostro cammino che ora vede la presenza di Alok. Tra poco ci saremo, anzi tra poco avremo anche lo sguardo a quelli che sono gli argomenti delle nostre due piccole parentesi non musicali all'interno del nostro programma. Stiamo parlando dell'aforisma del giorno al 30° minuto e il sorriso del giorno verso la conclusione.

Eccolo qui un altro esponente della musica dance scandinava, Axwell, uno della vecchia guardia ormai, un po' attempato ma sempre attivissimo. Allora ragazzi, diamo un'occhiata a quelli che sono gli argomenti non musicali all'interno di Get Up and Dance. Al 30° minuto avremo l'aforisma del giorno. Per non mandare il cervello all'ammasso, vi parleremo di che? Di come si fa ad andare d'accordo con una persona, che sia la propria persona amata, che sia un amico, che sia un collega di lavoro, eccetera, eccetera, anche un familiare. E invece verso la conclusione la nostra attenzione si rivolgerà alle zanzare, sì. Quel sorriso del giorno della scorsa settimana che poi ho accantonato per qualcosa di più sfizioso, ve lo ripropongo questa settimana, anche perché non è cambiato molto. Sì, le temperature si sono abbassate, ma le zanzare permangono, non mollano niente. E intanto noi proseguiamo il nostro cammino, amici. Il tempo di questo brano e poi ci sarà la pausa, dopodiché il disco Flashback, il primo della giornata. Sentite che bello questo funkettino, eh?

0: E questi sono il fenomeno del momento, i The Bausa. Provate a pensare da dove arrivano, dalla Norvegia. Andiamo in pausa.
1: Ciao, sono Vincenzo Schettini, da influencer spero di influenzare chi è alla guida. Non guardate il cellulare, niente video, chat social, anche i miei ovviamente, perché sentite qui.
2: Alla guida, l'uso del cellulare e il mancato rispetto delle regole uccidono.
1: Capito? Quando siete alla guida tutto può aspettare. Io vi aspetto, senza problemi.
2: Niente distrazioni, guida e basta. Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ridere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novus, è sempre con te. Radio Domus Novus, momenti da vivere.
4: Sei pronto, Marco Mari? Ho tanta voglia di ballare!
0: Riprendiamo il nostro percorso all'interno di Get Up and Dance, amici. L'appuntamento con la musica dance più importante del momento, che a questo punto apre la prima piccola finestra sulla musica dance di ieri. Proprio così. Torniamo indietro di un po' d'anni e andiamo a ripescare un grande successo del passato che ci ha fatto ballare, che ci ha fatto divertire, che ci ha portato delle belle sensazioni ed emozioni. Dopodiché, tra 4 minuti e mezzo, il tempo di ascoltarci questa canzone, ricominceremo a macinare la musica dance di quest'autunno 2026. Ma ci pensate, ragazzi, che tra 3 mesi dovremmo dire 2027? Mamma mia, a me viene già freddo.

E voilà ragazzi, siamo andati a riscoprire questo successo di Sigala che ci ha riportato indietro di un po' d'annetti, ma adesso riprendiamo con la musica dance del 2026.

The Sound of Legend, San Francisco, ma quanto l'abbiamo ballata la scorsa estate questa canzone, anche perché poi tra l'altro prende spunto, prende radice da un pezzo degli anni 60, quindi pensate un po' quanti anni ha questa armonia. Allora, siamo arrivati nel frattempo anche all'appuntamento con la prima delle due piccole parentesi non musicali all'interno di Get Up and Dance. Stiamo parlando dell'aforisma del giorno. Per non mandare il cervello all'ammasso, riflettiamo sulle tante cose che ci circondano. E adesso, ragazzi, andiamo a parlare di amore e di, diciamo, condivisione delle cose. Sentite un po' qua. Due persone possono andare d'accordo se avvicinandosi non perdono la propria radice. Direi che siamo perfettamente d'accordo, perché poi alla fine una finisce per annullarsi e nel caso di rottura poi si trova a non avere più niente, ma in tutti i sensi, a non sapere più chi è. Chi l'ha detta questa frase? Herman Hesse. E intanto noi si procede con la musica, ragazzi. Ci troviamo più o meno a metà del nostro appuntamento. Siete all'ascolto di Get Up and Dance, lo spazio dedicato alla musica da discoteca più importante del momento, in conduzione. Una volta si diceva così, negli anni 70-80 si diceva in conduzione Marco Mari. Oggi invece è più figo dire on the mic. Dai che si prosegue, andiamo, forza! Teniamo alto il morale della truppa o della ciurma. Beh, magari d'estate lo si dice proprio così, della ciurma, perché si va per mare, o perlomeno si cerca o si spera o si vorrebbe. Dai.

Questa è quella parte dell'anno che musicalmente è molto particolare, perché abbiamo brani della scorsa estate e brani nuovi. Infatti questi ultimi li abbiamo ascoltati nella prima parte, in questa parte centrale invece ci siamo concentrati in canzoni che ci hanno regalato delle belle sensazioni la scorsa estate, e per il momento direi che ci possiamo rimanere. Con questa arriveremo alla pausa, dopodiché ci attende la terza ed ultima parte, che verrà aperta dal secondo flashback di giornata.

0: E con questo motivo da socializzazione abbiamo completato anche la parte di Get Up & Dance, amici. Ora andiamo in pausa, ma tra poco ritorniamo.
1: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti.

0: Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a piano carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Das Omen.
2: Io. Senti anche tu quello che sento io?
3: Sì, Olio! È Radio Domus Novus!
2: Lo sapevo! Che cosa credi, stupido?

0: Sei pronto, Marco Mari? Ho tanta voglia di ballare!
1: Bene ragazzi, eccoci entrati in quella che è l'ultima parte del nostro Get Up and Dance di quest'oggi, quella che sul finale ci regalerà il sorriso del giorno, la battuta, la barzelletta per sorridere sulle miserie umane, è quella che viene aperta dal secondo flashback di giornata che ci riporta indietro, ma non troppo. Vediamo se questo singolo ve lo ricordate. Sì, lo so che sono ritmiche piuttosto lontane da noi, però insomma, noi ve lo regaliamo lo stesso, proprio per questo, perché è lontano da noi.

Una partenza morbida morbida questa per questo nostro terzo ed ultimo pezzettino di Get Up and Dance, ragazzi, un flashback che ci ha riportato indietro di un po' di annetti, ma adesso dobbiamo tornare al presente.

Motivo molto raffinato questo, ragazzi. Siamo praticamente arrivati all'appuntamento con il sorriso del giorno, la battuta, la barzelletta per sorridere sulle miserie umane. Beh, insomma, nonostante siamo ad ottobre inoltrato, le zanzare ci sono ancora, porca miseria. Ti fanno la serenata tutta la notte, anche se le allontani tornano sempre, ma quale può essere un amore più forte di quello delle zanzare? Quanto è vero. Ne faremmo volentieri a meno, però purtroppo, ragazzi, per la stragrandissima maggioranza di tutti noi, la zanzara, noi siamo per la zanzara un'attrazione fatale.

Bene ragazzi, abbiamo tempo ancora per farci stare un'altra canzoncina da qui alla conclusione, allora non ci perdiamo in chiacchiere, procediamo con l'ultima per farci ballare ancora un po'. Eh beh,

0: E con la riproposizione in versione 2026 del Molly di La Fuertesa, con questo giro è l'ultimo per quanto riguarda questa canzone, poi di che andrà in archivio, io ho concluso il mio Get Up and Dance, vi ringrazio tutti per l'ascolto, ciao a tutti da Marco Mari, alla prossima.
1: Game over.

civile. Correnti da est interessano il nostro paese, che rimane però sotto regime anticiclonico, con il sole protagonista quasi ovunque. In mattinata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con al massimo poche nubi a carattere irregolare, ma senza conseguenze. Non sono attesi infatti fenomeni. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, da segnalare solo qualche debole fenomeno esclusivamente sulle Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

E adesso spazio al disco novità, lo facciamo con una band che torna dopo ben 22 anni dall'ultimo album. Sto parlando dei The Calling, che anticipano il loro nuovo album dal titolo Before the World Turns to Dust, e noi appunto suoniamo quest'oggi il singolo che lo anticipa. Disco novità, The Calling con Dust.

0: novità The Calling con Dust.
1: Disco novità.
2: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di 1,2 km circa, in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere, in prossimità dello svincolo di Burcei, in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di circa 1,5 km tra lo svincolo per Villa Salto e lo svincolo per San Vito in provincia di Cagliari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Domus Novas.
4: Ben ritrovati con le previsioni del tempo per mercoledì 14 ottobre. A cura di Icnos, la Sardegna in diretta. Sulla nostra regione proseguirà la fase di tempo stabile e prevalentemente soleggiato, grazie alla presenza dell'alta pressione. Avremo quindi una giornata caratterizzata da cieli sereni o poco nuvolosi, temperature gradevoli e soltanto qualche annuvolamento di passaggio. Entrando nel dettaglio, sul litorale occidentale avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi, con ampie schiarite e qualche addensamento durante le ore centrali. Sul litorale orientale e lungo le coste meridionali prevarrà invece il bel tempo, con cieli generalmente sereni e ampi spazi soleggiati. Anche sulle zone interne, sia settentrionali che meridionali, avremo condizioni stabili, con qualche nube alta in transito soprattutto nel pomeriggio. Sui rilievi, infine, cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi, senza precipitazioni significative. Passiamo alle temperature, che rimarranno complessivamente miti e senza grandi variazioni. Nel nord dell'isola, a Sassari avremo valori compresi tra 15 e 24 gradi, ad Alghero tra 12 e 28, mentre a Olbia si passerà dai 14 ai 23 gradi. Nelle zone interne, a Tempio Pausania avremo temperature tra 12 e 24 gradi, a Nuoro tra 12 e 25, mentre a Macomer si passerà dai 13 ai 24 gradi. Sul versante occidentale, Oristano raggiungerà i 26 gradi, mentre nelle zone meridionali Villacidro e Carbonia toccheranno i 26 gradi. Sul versante orientale, a Tortolia avremo valori compresi tra 12 e 26 gradi. Infine, nell'area metropolitana, a Cagliari sono previsti 16 gradi di minima e 26 di massima, come a Quartu Sant'Elena. Per quanto riguarda i venti, soffieranno generalmente deboli dai quadranti nord-occidentali, con tendenza a ruotare verso nord-est. Lo zero termico si attesterà intorno ai 4.100 metri di quota. Uno sguardo ai mari. Il mare di Sardegna sarà generalmente poco mosso, mentre il canale di Sardegna e il Mar Tirreno risulteranno prevalentemente mossi, con moto ondoso in graduale attenuazione. Sulle bocche di Bonifacio avremo condizioni generalmente poco mosse, salvo locali variazioni nei tratti più esposti. Concludiamo con la tendenza per giovedì e venerdì. Proseguirà il tempo stabile e soleggiato, con temperature miti, venti deboli e mari in progressiva attenuazione. Queste erano le previsioni del tempo. Saluti da Isabella e appuntamento alle prossime informazioni con il meteo di Icnos, la Sardegna in diretta.
5: Ciao, sono Drina e tutti i giorni ascolto Radio Domus.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di mercoledì 14 ottobre. Ariete, ritroverete entusiasmo e voglia di rimettervi in gioco, soprattutto se un progetto attendeva una decisione. In amore una proposta può riaccendere la complicità. Toro, una questione pratica richiede attenzione, ma non dovete trasformare ogni imprevisto in un problema personale. In amore cercate di ravvivare la serata. Gemelli, le conversazioni possono diventare il punto di partenza per un'idea interessante, ma possono spianare la strada anche a nuove preziose amicizie. Cancro, nel lavoro una scelta prudente si rivelerà utile. In amore lasciate spazio alla tenerezza senza interpretare ogni silenzio come un segnale negativo. Leone, la giornata vi restituisce slancio e fiducia nelle vostre possibilità, potete far valere un talento. In amore sono possibili nuovi incontri. Vergine, non tutto deve essere sistemato immediatamente, potete programmare i vostri interventi, specialmente in famiglia. Sul lavoro evitate di essere troppo critici. Bilancia, il vostro talento diplomatico può aprire porte importanti, specialmente nei rapporti personali, ma anche nelle collaborazioni. In amore ritrovate leggerezza. Scorpione, in amore la passione cresce quando smettete di mettere alla prova chi vi sta accanto. Sul lavoro c'è la possibilità di guadagnare di più mettendo in pratica un'idea. Sagittario, sul lavoro una prospettiva nuova può entusiasmarvi, purché non trascuriate gli aspetti pratici. In amore dovete essere molto più disponibili. Capricorno, avete bisogno di selezionare le priorità e liberarvi di qualche incombenza superflua. In amore non abbiate timore di far trasparire che avete bisogno di qualcuno. Acquario, un confronto con amici o collaboratori può regalarvi uno spunto originale. Sul lavoro però non date per scontato che tutti comprendano subito le vostre intenzioni. Pesci, la fantasia vi suggerisce possibilità interessanti, ma sarà importante non alimentare inutili illusioni. In amore un gesto delicato può riportare dolcezza nella coppia. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: Abbiamo Marvin Gaye, gli OJ's, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
3: Golden Classic.
2: Con Marco Del Weis.
3: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
2: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
4: 14 ottobre 2026 è mercoledì, la Chiesa ricorda San Callisto I. La Luna è in fase crescente e il proverbio di oggi, ospite raro, ospite caro, dice che per chi deve ospitare, le visite più gradite sono quelle che durano poco. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1884 a Verona il pasticcere Domenico Melegatti presentava domanda di brevetto per l'invenzione del pandoro. 100 anni fa, nel 1926, debuttava l'orsacchiotto Winnie the Pooh, protagonista del romanzo di Alan Alexander Milne pubblicato nel Regno Unito. Nel 1934, primo numero per il settimanale a fumetti L'Avventuroso, edito da Nerbini, le cui storie di personaggi come Gordon e l'uomo mascherato erano rivolte a un pubblico di adolescenti. Nel 1947 il Bell X-1 diventava il primo aereo a superare la velocità del suono. Il suo pilota, Charles Yager, lo portava a 1235 km orari, tacendo di avere due costole rotte per non essere esonerato dalla missione. Nel 1969 si pubblicava Mi ritorni in mente, una delle canzoni di maggior successo di Lucio Battisti. Nel 1980 a Roma il presidente Sandro Pertini riceveva la visita ufficiale di Elisabetta II del Regno Unito, mentre a Torino in 40.000 scendevano in piazza per una manifestazione di impiegati Fiat contro il sindacato che da 35 giorni teneva in sciopero gli operai mettendo a rischio altri posti di lavoro. Nel 2001 in Australia Valentino Rossi conquistava il suo terzo titolo mondiale di motociclismo e il primo in classe 500. Nel 2007 la tennista Flavia Pennetta vinceva il torneo WTA di Bangkok conquistando il quarto titolo in carriera. E nel 2022 il 42enne Lorenzo Fontana veniva eletto presidente della Camera dei Deputati, diventando il più giovane presidente di sesso maschile a Montecitorio. Sono nati il 14 ottobre, nel 1891 il giornalista e politico Guglielmo Giannini, nel 1921 il partigiano e sindacalista Luciano Lama, nel 1927 l'attore Roger Moore e nel 1939 lo stilista Ralph Lauren. Nascevano oggi anche il cantante Cliff Richard, nel 1940, la giornalista e conduttrice TV Alda De Usanio, nel 1950, il musicista e conduttore TV Gegette Lesforo, nel 1961, il cantante Alessandro Safina, nel 1968, e la politica Beatrice Lorenzin, nata in questo giorno nel 1971. Ultima segnalazione per il 14 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
5: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre, non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite, cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice, se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto mio figlio voleva donare gli organi. Ma erano compromessi. Quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto, mamma, non fermarti. Tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati, e con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.
6: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di AI. Io sono Manuel.
7: E io sono Chiara.
6: Lettura al buio.
7: AI per proteggere la vista la sera. E so-

0: salveremo le vostre serate di lettura.
1: Ovvero come leggere a letto senza bruciarvi la vista e senza passare la notte in bianco a causa delle luci sbagliate.
2: Sono pillole di AI.
0: E diciamoci la verità, non c'è niente di meglio che mettersi a letto la sera con un buon libro o un buon e-reader tra le mani.
1: Un momento di puro relax. Peccato che 9 volte su 10 illuminiamo la pagina nel modo peggiore possibile.
0: Sì, non c'è una via di mezzo. O accendiamo la lampadina alogena da stadio che ti spara un faro abbagliante negli occhi, o leggiamo nella penombra totale, sforzando la vista, manco dovessimo decifrare un codice segreto.
1: Per non parlare delle luci a frequenza blu sparate in faccia prima di dormire, che azzerano la melatonina e vi fanno rimanere a fissare il soffitto fino alle 3 di notte.
0: Ma prima di rassegnarvi a leggere con la torcia dello smartphone incastrata sotto il mento,
1: l'intelligenza artificiale regola l'atmosfera di casa al millimetro per proteggere i vostri occhi.
0: Il primo alleato indispensabile sul comodino è il sistema Philips Hue.
1: Il suo algoritmo si sincronizza automaticamente con l'orario esatto del tramonto nella vostra città.
0: Man mano che si fa sera, abbassa la componente di luce blu e sposta la temperatura colore verso toni caldi e avvolgenti.
1: Vi regala un'illuminazione morbida che stimola la naturale produzione di melatonina, preparando il cervello al riposo mentre vi godete il vostro capitolo.
0: Così potete leggere in totale relax e senza alternare il ciclo del sonno.
1: E per essere sicuri che la quantità di luce sulla pagina sia davvero sufficiente per non affaticare la retina,
0: beh, lì entra in gioco la precisione di Lux Light Matter Pro.
1: Aprite l'app e appoggiate lo smartphone proprio sopra la pagina del libro o sullo schermo dell'e-reader.
0: Sì, perché l'applicazione misura i lux effettivi prodotti dalla vostra lampada da lettura in quel momento esatto.
1: Vi dice subito se il livello di illuminazione è ottimale o se state sforzando i muscoli oculari al buio.
0: Vi guida nell'orientare l'angolazione della lampada o nell'avvicinare il punto luce per evitare riflessi fastidiosi o ombre fastidiose.
1: Risultato? Occhi riposati, lettura piacevole e una sonnolenza naturale perfetta a fine capitolo.
0: Ricapitoliamo quindi, Chiara.
1: Philips Hue, per calibrare la temperatura della luce calda ed eliminare la frequenza blu, e Lux Light Matter Pro per misurare i lux perfetti sulla pagina.
0: Sì, perché usare l'intelligenza artificiale per l'illuminazione di casa protegge la vista e migliora la qualità del riposo notturno.
1: Perché un bel libro deve far sognare la mente, non stancare gli occhi.
0: E allora è semplicissimo, scaricate le applicazioni, regolate le lampade, misurate la luce e buona lettura a tutti, specie prima di fare la nanna. Per oggi era tutto, a domani!

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse lo avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Due minuti, un libro.
3: Eccoci carissimi, sono Gianluca Melilli. Oggi sono con Vanessa Salafia, insegnante della scuola dell'infanzia e autrice dell'albo illustrato Ma quanto è brutta la guerra. Attraverso le vicende del piccolo Mustafa, il libro affronta il trauma del conflitto con un racconto in rima integrato dalla traduzione in inglese per il metodo CLIL. Un'opera fondamentale per mostrare ai più piccoli come l'accoglienza e l'amore possano superare ogni ferita. Vanessa, da dove è nata la scintilla per questo libro e come si affronta la guerra con i bambini senza spaventarli?
4: È stato Alberto Angelo a far scattare in me la scintilla nel momento in cui, durante la presentazione del suo Cesare, lo definì egli stesso un libro sulla guerra, ma contro la guerra. Sono riuscita a non far spaventare i più piccoli spostando il focus della storia dalla guerra e dalle chiaramente violenze che essa comporta ad un'ottica di inclusione, di educazione alla pace, usando una terminologia delicata, empatica e utilizzando anche delle immagini adeguate, dai colori tenui e rilassanti.
3: Nel racconto la diversità diventa un punto di incontro. Qual è il ruolo di noi adulti nell'aiutare i più piccoli a superare paure e pregiudizi?
4: I bambini possono superare ogni limite se noi adulti, genitori e insegnanti crediamo in loro e nelle loro capacità che sono straordinarie. Dobbiamo essere un esempio per i nostri piccoli, aprirci al mondo con un atteggiamento di accoglienza, di tolleranza verso il prossimo, ma soprattutto vivendo ogni tipo di diversità come fonte di ricchezza e non come un limite.
3: La storia sfrutta la tecnica della rima ed è tradotta anche in inglese per il metodo CLIL. Come si legano la musicalità della lingua e l'alleanza tra scuola e famiglia per formare i cittadini di domani?
4: La rima piace molto ai bambini e grazie alla sua musicalità ne facilita l'apprendimento e la capacità di assimilare una nuova lingua straniera, in questo caso l'inglese. La collaborazione tra scuola e famiglia oggi più che mai deve essere un ponte saldo e duraturo, dove comunque il rispetto e la condivisione devono favorire nei nostri bambini uno sviluppo equilibrato e il più possibile armonico. Da grande tutto ciò li renderà degli adulti migliori in grado di costruire un mondo di gentilezza e di pace.
3: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima e acquistare la vostra copia. Ma quanto è brutta la guerra? Di Vanessa Salafia, Edizioni Chimerick.

Radio Domus Novas, la radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

la mia vita qualche volta ho vinto anch'io, ma il prezzo che ho pagato lo sa solo Dio.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto, per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Signore e signori, cari ascoltatori e amici che ci seguite,
1: benvenuti a questo speciale approfondimento.
0: Ci sono viaggi che si misurano semplicemente contando i chilometri percorsi, le città attraversate o i monumenti fotografati lungo il cammino. E poi ci sono esperienze che appartengono a una categoria del tutto diversa, percorsi in cui la geografia esterna è soltanto lo sfondo di un movimento ben più profondo, che riguarda la conoscenza di sé, la ricerca interiore e l'incontro autentico con l'altro. Il viaggio che vi raccontiamo oggi appartiene a questa seconda dimensione. Si è da poco conclusa un'intensa esperienza umana, culturale e spirituale che ha visto protagonista il gruppo di studio ed evoluzione psicofisica ISUP,
1: la International School of Studies for Universal Peace.
0: Impegnato in un itinerario straordinario tra le città dell'India, i tempi storici, le sponde del fiume

0: come Sacro Gange e le vette dell'Himalaya. Un percorso che i partecipanti non hanno vissuto come una semplice vacanza o come un itinerario turistico da cartolina, ma come un laboratorio esperienziale sul campo. Un cammino nato dalla filosofia e dalla storia dell'ISUP e del fondatore, il professor Mario Brunetti, con l'intento preciso di dimostrare come la ricerca della pace interiore e della consapevolezza non debba rimanere un esercizio isolato o una parentesi astratta, ma possa trasformarsi in uno strumento concreto per migliorare le relazioni umane nella vita di tutti i giorni, in famiglia, nel mondo del lavoro e all'interno della società civile. Per comprendere appieno il significato di questo viaggio occorre fare un passo indietro e tornare alle origini di questa storia. La storia dell'ISUP affonda le sue radici proprio in India, ai piedi dell'Himalaya, nella cittadina di Rishikesh. È qui che nel 1960 il professor Mario Brunetti diede vita a questo cammino di studio e ricerca spirituale. Erano gli anni in cui in tutto l'Occidente cominciava a germogliare un vivo e crescente interesse nei confronti dello yoga, della meditazione, dei testi classici della tradizione indiana e delle tecniche di autoconsapevolezza. Un fenomeno culturale e sociale destinato ad ampliarsi moltissimo nei decenni successivi, fino a toccare vertici di popolarità globale nel 1968, quando anche i Beatles decisero di soggiornare a Rishikesh per approfondire la meditazione e la ricerca del proprio sé. Ritornare in questi luoghi nel presente significa dunque per il gruppo dell'ISUP riannodare i fili di una memoria storica e spirituale lunga oltre 60 anni. Un percorso che nel tempo si è nutrito degli insegnamenti di grandi maestri della tradizione, dal professor Mario Brunetti a Maharishi Mahesh Yogi, fino alla secolare tradizione scientifica e filosofica dei Veda e della linea di pensiero legata ai Shankara e ai maestri dell'India settentrionale. L'itinerario del gruppo si è snodato attraverso luoghi del fascino senza tempo, ciascuno dei quali ha rappresentato un'occasione specifica di riflessione e raccoglimento. Da New Delhi a Rishikesh, dal suggestivo tempio di Kunjapuri affacciato sulle catene himalayane fino alla meraviglia architettonica del Taj Mahal, monumento simbolo dell'amore universale, fino alle soste vissute lungo le sponde del fiume Gange e nella cittadina di Haridwar. Particolarmente intensi sono stati i momenti trascritti nella memoria del gruppo durante i soggiorni e le visite presso le istituzioni religiose e gli ashram della regione. A Rishikesh il gruppo ha partecipato alla cerimonia del Nirmal Ashram, vivendo momenti di grande coinvolgimento emotivo e condivisione. In questo contesto i partecipanti hanno ricevuto la prasada, il cibo tradizionale offerto in segno di benvenuto e benedizione agli ospiti, servito in un'atmosfera di profonda accoglienza. Altrettanto significativa è stata la tappa dello Shivananda Ashram, realtà storica indissolubilmente legata alla figura di Swami Shivananda e alla lunga storia di stima e amicizia che univa questa istituzione al professor Mario Brunetti. All'interno del Mahasamadhi Temple, il gruppo ha assistito in silenzio e raccoglimento alla recitazione solenne dei mantra dedicati alla liberazione e alla pace interiore, mentre successive soste al tempio di Amandamai e lungo il corso del Gange hanno offerto ulteriori spazi dedicati alla meditazione collettiva e personale. Ma la dimensione spirituale, nella visione dell'ISUP, non può mai essere disgiunta dal contatto diretto con la realtà sociale e le fragilità umane. Ecco perché una delle tappe più toccanti e significative di tutto l'itinerario è stata la visita all'Ebbrosario di Rishikesh. Si tratta di un'esperienza che si colloca agli antipodi di qualsiasi forma di turismo tradizionale. Entrare in contatto con una comunità segnata dalla sofferenza e dall'emarginazione ha rappresentato per i partecipanti un momento di profonda verifica interiore. Il gruppo ha descritto questo incontro come un'opportunità per riportare al centro della propria vita il valore del servizio disinteressato, dell'empatia e della solidarietà verso chi vive condizioni di estrema vulnerabilità. Qui il viaggio ha cambiato passo e profondità. Non si è trattato soltanto di ammirare paesaggi suggestivi o monumenti storici, ma di guardare negli occhi le persone, condividere un momento di vicinanza e ricordarsi che la dignità umana e il rispetto reciproco costituiscono il primo e più fondamentale mattone di qualsiasi cultura della pace. Il momento culminante sul piano istituzionale e culturale è avvenuto a New Delhi, dove il gruppo ISUP ha avuto il grande onore di essere accolto nella residenza privata di Lady Tara Gandhi Ma, nipote diretta del Mahatma Gandhi e da anni presidente onoraria dell'ISUP. Lady Tara Gandhi è una figura di riconosciuto prestigio internazionale, da decenni in prima linea nella tutela della memoria storica di suo nonno e nella promozione attiva della non violenza, dei diritti delle donne e dei bambini nei villaggi indiani, oltre che nel supporto a iniziative per la salvaguardia dell'ambiente e del fiume Gange. Insieme a lei e affiancati dalla premurosa ospitalità di Lady Sonia Gurnani, stilista di fama internazionale, i partecipanti e i responsabili dell'ISUP hanno ripercorso la lunga storia d'impegno che lega l'organizzazione alla diffusione dei valori della pace nei 5 continenti. Un impegno che nel corso dei decenni ha visto l'ISUP promuovere convegni, incontri scolastici, intitolazioni di piazze e biblioteche in decine di città italiane, da Bolzano, Venezia, Milano e Padova, fino ad Assisi, Genova, Foggia, Bari, Lecce, Taranto, Napoli e alla Sicilia, estendendo la propria azione anche a livello internazionale, con iniziative svolte a Mosca, San Pietroburgo, Los Angeles, San Francisco, New York, Atene, Il Cairo e Alessandria d'Egitto. L'incontro nella casa di Lady Tara Gandhi non è stato dunque un semplice atto formale, ma un vero e proprio passaggio di testimone ideale, la conferma che il messaggio del Mahatma Gandhi non appartiene al passato o a un'unica famiglia, ma rappresenta un'eredità viva che chiunque, attraverso i propri comportamenti quotidiani, può decidere di raccogliere e portare nel mondo. Alla luce di tutte queste esperienze, qual è dunque l'insegnamento fondamentale che emerge dal racconto di questo viaggio? L'ISUP propone un approccio che definisce cultura a 360 gradi. La meditazione e le pratiche di autoconsapevolezza non vengono concepite come un rifugio individuale per isolarsi dal mondo, ma come strumenti di chiarezza mentale per affrontare meglio la complessità della vita quotidiana. Secondo l'esperienza riferita dai partecipanti, il lavoro interiore svolto attraverso la meditazione e la cosiddetta scienza dell'intelligenza creativa aiuta a sviluppare una maggiore lucidità, a gestire le tensioni emotive, lo stress e a superare i condizionamenti e i piccoli grandi conflitti che si presentano ogni giorno. Questa filosofia si traduce in progetti concreti rivolti a diversi ambiti della società. Tra questi spiccano il progetto Scuola in Armonia, pensato per offrire alle giovani generazioni strumenti di crescita emotiva e relazionale, e il programma Azienda Senza Stress, ideato per introdurre parametri di benessere psicofisico e prevenzione del burnout negli ambienti di lavoro. Come ci ricordano i promotori dell'iniziativa, è relativamente semplice parlare di equilibrio e armonia quando ci si trova immersi nel silenzio di un tempio, ai piedi delle maestose montagne dell'Himalaya o lungo le rive di un fiume sacro. La vera sfida, la prova reale di ogni percorso di crescita, comincia nel momento in cui si rientra a casa. C'è il traffico delle città, le scadenze lavorative, le preoccupazioni economiche e le dinamiche familiari. È lì che la consapevolezza maturata deve diventare condotta concreta, pazienza, capacità di ascolto e apertura verso gli altri. Un altro elemento di grande interesse risiede nella composizione del gruppo che ha preso parte a questa spedizione esperienziale. Un gruppo volutamente eterogenico, composto da professionisti provenienti da ambiti totalmente diversi, dal dottor Domenico Scoglietti, medico e direttore scientifico e culturale dell'ISUP, a Vincenzo Scarano, manager e presidente dell'organizzazione, da Angela Carucci, mentore degli istruttori, fino a studenti e partecipanti con percorsi professionali differenti, come l'avvocato Patrizia Ruffano, l'impiegata Maria Grazia Zonca, il docente di storia Davide Ranzani e l'insegnante Claudia Del Priore. Medici, insegnanti, manager, legali e lavoratori dipendenti che si sono ritrovati uniti non da un'appartenenza professionale o anagrafica, ma dal comune desiderio di interrogarsi su se stessi e di confrontarsi con una cultura millenaria. È proprio questa pluralità di voci a dimostrare come la ricerca dell'equilibrio personale e la cultura della pace siano temi trasversali, capaci di parlare a chiunque, a prescindere dal ruolo occupato all'interno della società. Siamo giunti alla conclusione di questo speciale. Il viaggio dell'ISUP in India e dell'Himalaya si è chiuso, i bagagli sono stati disfatti e le attività quotidiane sono riprese. Ma come sottolineano i protagonisti, questo ritorno non segna la fine di un percorso, bensì l'inizio della sua fase più importante. In un'epoca storica segnata da forti tensioni internazionali, da conflitti diffusi e da un senso di incertezza generale, la lezione che arriva da questa esperienza è un invito alla responsabilità individuale. La pace non è soltanto una firma apposta su un tratto diplomatico o una dichiarazione formale tra governi. La pace è una pratica quotidiana, un modo di pensare, di parlare e di agire nei confronti di chi ci sta accanto. Il messaggio conclusivo scelto da Lissup per sintetizzare il senso di questa esperienza racchiude perfettamente questo spirito. La pace non ha pace se non fai qualcosa per la pace. Un monito semplice ma profondo che ricorda a ciascuno di noi come il cambiamento e l'armonia nel mondo inizino sempre dal primo passo che decidiamo di compiere all'interno di noi stessi e nelle nostre relazioni di ogni giorno. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento d'ascolto.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Radio Domus Novas.
3: La mia radio.
4: Disco novità. Disco novità.
5: E adesso spazio al disco novità, lo facciamo con una band che torna dopo ben 22 anni dall'ultimo album. Sto parlando dei The Calling, che anticipano il loro nuovo album dal titolo Before the World Turns to Dust, e noi appunto suoniamo quest'oggi il singolo che lo anticipa. Disco novità, The Calling con Dust.

0: Hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di rispettare gli altri. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni.
1: Das Omen.
2: Stio, senti anche tu quello che sento io?
3: Sì, Olio, è Radio Domus Novus.
2: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

correnti da est interessano il nostro paese, che rimane però sotto regime anticiclonico, con il sole protagonista quasi ovunque. In mattinata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con al massimo poche nubi a carattere irregolare, ma senza conseguenze. Non sono attesi infatti fenomeni. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, da segnalare solo qualche debole fenomeno esclusivamente sulle Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano. Radio Domus Nova.

Conosci bene questa specie d'amore. Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it

0: from now, just... In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di 1,2 km circa, in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere, in prossimità dello svincolo di Burcei, in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di circa 1,5 km tra lo svincolo per Villa Salto e lo svincolo per San Vito in provincia di Cagliari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo per mercoledì 14 ottobre. A cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Sulla nostra regione proseguirà la fase di tempo stabile e prevalentemente soleggiato, grazie alla presenza dell'alta pressione. Avremo quindi una giornata caratterizzata da cieli sereni o poco nuvolosi, temperature gradevoli e soltanto qualche annuvolamento di passaggio. Entrando nel dettaglio, sul litorale occidentale avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi, con ampie schiarite e qualche addensamento durante le ore centrali. Sul litorale orientale e lungo le coste meridionali prevarrà invece il bel tempo, con cieli generalmente sereni e ampi spazi soleggiati. Anche sulle zone interne, sia settentrionali che meridionali, avremo condizioni stabili, con qualche nube alta in transito soprattutto nel pomeriggio. Sui rilievi, infine, cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi, senza precipitazioni significative. Passiamo alle temperature, che rimarranno complessivamente miti e senza grandi variazioni. Nel nord dell'isola, a Sassari avremo valori compresi tra 15 e 24 gradi, ad Alghero tra 12 e 28, mentre a Olbia si passerà dai 14 ai 23 gradi. Nelle zone interne, a Tempio Pausania avremo temperature tra 12 e 24 gradi, a Nuoro tra 12 e 25, mentre a Macomer si passerà dai 13 ai 24 gradi. Sul versante occidentale, Oristano raggiungerà i 26 gradi, mentre nelle zone meridionali Villa Cidro e Carbonia toccheranno i 26 gradi. Sul versante orientale, a Tortolia avremo valori compresi tra 12 e 26 gradi. Infine, nell'area metropolitana, a Cagliari sono previsti 16 gradi di minima e 26 di massima, come a Quartu Sant'Elena. Per quanto riguarda i venti, soffieranno generalmente deboli dai quadranti nord-occidentali, con tendenza a ruotare verso nord-est. Lo zero termico si attesterà intorno ai 4.100 metri di quota. Uno sguardo ai mari. Il mare di Sardegna sarà generalmente poco mosso, mentre il canale di Sardegna e il Mar Tirreno risulteranno prevalentemente mossi, con moto ondoso in graduale attenuazione. Sulle bocche di Bonifacio avremo condizioni generalmente poco mosse, salvo locali variazioni nei tratti più esposti. Concludiamo con la tendenza per giovedì e venerdì. Proseguirà il tempo stabile e soleggiato, con temperature miti, venti deboli e mari in progressiva attenuazione. Queste erano le previsioni del tempo. Saluti da Isabella e appuntamento alle prossime informazioni con il meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Scegli la sicurezza, scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

14 ottobre 2026 è mercoledì, la Chiesa ricorda San Callisto I. La luna è in fase crescente e il proverbio di oggi, ospite raro, ospite caro, dice che per chi deve ospitare, le visite più gradite sono quelle che durano poco. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1884 a Verona il pasticcere Domenico Melegatti presentava domanda di brevetto per l'invenzione del pandoro. 100 anni fa, nel 1926, debuttava l'orsacchiotto Winnie the Pooh, protagonista del romanzo di Alan Alexander Milne, pubblicato nel Regno Unito. Nel 1934, primo numero per il settimanale a fumetti L'Avventuroso, edito da Nerbini, le cui storie di personaggi come Gordon e l'uomo mascherato erano rivolte a un pubblico di adolescenti. Nel 1947 il Bell X-1 diventava il primo aereo a superare la velocità del suono. Il suo pilota, Charles Yager, lo portava a 1235 km orari, tacendo di avere due costole rotte per non essere esonerato dalla missione. Nel 1969 si pubblicava Mi ritorni in mente, una delle canzoni di maggior successo di Lucio Battisti. Nel 1980 a Roma il presidente Sandro Pertini riceveva la visita ufficiale di Elisabetta II del Regno Unito, mentre a Torino in 40.000 scendevano in piazza per una manifestazione di impiegati Fiat contro il sindacato che da 35 giorni teneva in sciopero gli operai, mettendo a rischio altri posti di lavoro. Nel 2001 in Australia Valentino Rossi conquistava il suo terzo titolo mondiale di motociclismo e il primo in classe 500. Nel 2007 la tennista Flavia Pennetta vinceva il torneo WTA di Bangkok conquistando il quarto titolo in carriera. E nel 2022 il 42enne Lorenzo Fontana veniva eletto presidente della Camera dei Deputati diventando il più giovane presidente di sesso maschile a Montecitorio. Sono nati il 14 ottobre, nel 1891 il giornalista e politico Guglielmo Giannini, nel 1921 il partigiano e sindacalista Luciano Lama, nel 1927 l'attore Roger Moore e nel 1939 lo stilista Ralph Lauren. Nascevano oggi anche il cantante Cliff Richard, nel 1940, la giornalista e conduttrice TV Alda De Usanio, nel 1950, il musicista e conduttore TV Gegget Lesforo, nel 1961, il cantante Alessandro Safina, nel 1968, e la politica Beatrice Lorenzin, nata in questo giorno nel 1971. Ultima segnalazione per il 14 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su donailsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
1: Un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Voi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Voi ragazzi, ciao.

0: Salve, sono Paolo Garoli. Sono qui per ricordarvi che ogni mercoledì alle 20.45 e domenica alle 20 va in onda il Black Planet Radio Show su Radio Domus Novas.it, la prima radio web della protezione civile.
1: Tune in, Black Planet Radio Show, hosted by Paolo Garoli.

0: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.
1: Due minuti, un libro.
2: Eccoci carissimi, sono Gianluca Melilli. Oggi sono con Vanessa Salafia, insegnante della scuola dell'infanzia e autrice dell'albo illustrato Ma quanto è brutta la guerra. Attraverso le vicende del piccolo Mustafa, il libro affronta il trauma del conflitto con un racconto in rima integrato dalla traduzione in inglese per il metodo CLIL. Un'opera fondamentale per mostrare ai più piccoli come l'accoglienza e l'amore possano superare ogni ferita. Vanessa, da dove è nata la scintilla per questo libro e come si affronta la guerra con i bambini senza spaventarli?
3: È stato Alberto Angelo a far scattare in me la scintilla nel momento in cui, durante la presentazione del suo Cesare, lo definì egli stesso un libro sulla guerra, ma contro la guerra. Sono riuscita a non far spaventare i più piccoli spostando il focus della storia dalla guerra e dalle chiaramente violenze che essa comporta ad un'ottica di inclusione, di educazione alla pace, usando una terminologia delicata, empatica e utilizzando anche delle immagini adeguate, dai colori tenui e rilassanti.
2: Nel racconto la diversità diventa un punto di incontro. Qual è il ruolo di noi adulti nell'aiutare i più piccoli a superare paure e pregiudizi?
3: I bambini possono superare ogni limite se noi adulti, genitori e insegnanti crediamo in loro e nelle loro capacità che sono straordinarie. Dobbiamo essere un esempio per i nostri piccoli, aprirci al mondo con un atteggiamento di accoglienza, di tolleranza verso il prossimo, ma soprattutto vivendo ogni tipo di diversità come fonte di ricchezza e non come un limite.
2: La storia sfrutta la tecnica della rima ed è tradotta anche in inglese per il metodo CLIL. Come si legano la musicalità della lingua e l'alleanza tra scuola e famiglia per formare i cittadini di domani?
3: La rima piace molto ai bambini e grazie alla sua musicalità ne facilita l'apprendimento e la capacità di assimilare una nuova lingua straniera, in questo caso l'inglese. La collaborazione tra scuola e famiglia oggi più che mai deve essere un ponte saldo e duraturo, dove comunque il rispetto e la condivisione devono favorire nei nostri bambini uno sviluppo equilibrato e il più possibile armonico. Da grande tutto ciò li renderà degli adulti migliori in grado di costruire un mondo di gentilezza e di pace.
2: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima e acquistare la vostra copia. Ma quanto è brutta la guerra? Di Vanessa Salafia, Edizioni Chimeric.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di 1,2 km circa, in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere, in prossimità dello svincolo di Burcei, in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di circa 1,5 km tra lo svincolo per Villa Salto e lo svincolo per San Vito in provincia di Cagliari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo per mercoledì 14 ottobre. A cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Sulla nostra regione proseguirà la fase di tempo stabile e prevalentemente soleggiato, grazie alla presenza dell'alta pressione. Avremo quindi una giornata caratterizzata da cieli sereni o poco nuvolosi, temperature gradevoli e soltanto qualche annuvolamento di passaggio. Entrando nel dettaglio, sul litorale occidentale avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi, con ampie schiarite e qualche addensamento durante le ore centrali. Sul litorale orientale e lungo le coste meridionali prevarrà invece il bel tempo, con cieli generalmente sereni e ampi spazi soleggiati. Anche sulle zone interne, sia settentrionali che meridionali, avremo condizioni stabili, con qualche nube alta in transito soprattutto nel pomeriggio. Sui rilievi, infine, cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi, senza precipitazioni significative. Passiamo alle temperature, che rimarranno complessivamente miti e senza grandi variazioni. Nel nord dell'isola, a Sassari avremo valori compresi tra 15 e 24 gradi, ad Alghero tra 12 e 28, mentre a Olbia si passerà dai 14 ai 23 gradi. Nelle zone interne, a Tempio Pausania avremo temperature tra 12 e 24 gradi, a Nuoro tra 12 e 25, mentre a Macomer si passerà dai 13 ai 24 gradi. Sul versante occidentale, Oristano raggiungerà i 26 gradi, mentre nelle zone meridionali Villa Cidro e Carbonia toccheranno i 26 gradi. Sul versante orientale, a Tortolia avremo valori compresi tra 12 e 26 gradi. Infine, nell'area metropolitana, a Cagliari sono previsti 16 gradi di minima e 26 di massima, come a Quartu Sant'Elena. Per quanto riguarda i venti, soffieranno generalmente deboli dai quadranti nord-occidentali, con tendenza a ruotare verso nord-est. Lo zero termico si attesterà intorno ai 4.100 metri di quota. Uno sguardo ai mari. Il mare di Sardegna sarà generalmente poco mosso, mentre il canale di Sardegna e il Mar Tirreno risulteranno prevalentemente mossi, con moto ondoso in graduale attenuazione. Sulle bocche di Bonifacio avremo condizioni generalmente poco mosse, salvo locali variazioni nei tratti più esposti. Concludiamo con la tendenza per giovedì e venerdì. Proseguirà il tempo stabile e soleggiato, con temperature miti, venti deboli e mari in progressiva attenuazione. Queste erano le previsioni del tempo. Saluti da Isabella e appuntamento alle prossime informazioni con il meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.
3: Correnti da est interessano il nostro paese, che rimane però sotto regime anticiclonico, con il sole protagonista quasi ovunque. In mattinata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con al massimo poche nubi a carattere irregolare, ma senza conseguenze. Non sono attesi infatti fenomeni. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, da segnalare solo qualche debole fenomeno esclusivamente sulle Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

Buongiorno, siete sintonizzati su Radio Domus Novus. In caso di blackout, spegnete la radio. Non ne trovereste un'altra uguale a questa.

0: disco novità.
1: E adesso spazio al disco novità, lo facciamo con una band che torna dopo ben 22 anni dall'ultimo album. Sto parlando dei The Calling, che anticipano il loro nuovo album dal titolo Before the World Turns to Dust, e noi appunto suoniamo quest'oggi il singolo che lo anticipa. Disco novità, The Calling con Dust.

0: disco novità The Calling con Dust.
1: Disco novità.
2: La sicurezza è poter vivere la quotidianità, la normalità senza paura. È una presenza silenziosa che non chiede attenzione, ma non è scontata. Ha bisogno di essere difesa, con responsabilità, competenza e dedizione. Sempre, per tutti. Esercito Italiano, al tuo fianco, ogni giorno. Visita il sito esercito.difesa.it. Ministero della Difesa, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: si continua con la musica. Questo è il Black and White Targato Italia, che adesso H7.
1: Siamo illusi di girare il tempo, ma siamo stati un giro d'orologio. E se ti penso un po' ci sto, ma

Super sconto, prezzo mai visto, ultimi pezzi disponibili. Sembra un affare, vero? Prima di acquistare online, conta fino a 10. Sempre più siti truffa si spacciano per veri negozi online e una volta pagato potresti non rivedere più i tuoi soldi. Vai su convienesaperlo.agcm.it e scopri il decalogo per comprare in sicurezza. AGCM, ci puoi contare. Iniziativa a cura dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, finanziata dal MIMIT, Fondo a Vantaggio dei Consumatori. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Un grande successo della canzone italiana Generale di Antonello Vendetti e Francesco De Gregori in questa era la nuova
1: quasi
0: versione. Si continua, questo è Black and White, Arcato Italia, seconda parte, adesso Baltimora, quello di Tarzan Boy, tanto per intenderci.

Il rosso rosso che non mi piace, su di una lettera a mano tua, che quasi volevo leggere invece, c'era un sigillo nero di pura pece, su carta bianca con penna fucsia, in corsivo minuscolo di una bimba, con la canna rosa pure la cuffia, abbinata alla punta di una siringa. Non apre-

Rose Milan era Eva più Eva, e mi piaceva tantissimo, ma quanto l'ho ascoltato e riascoltato quest'oggi nel Black and White Targato Italia.

0: Noi italiani siamo forti.
1: Straordinaria impresa di Nennea.
0: E quando incontriamo un ostacolo, beh, quella è la via per diventare grandi.
2: Ed è prima!
0: Sappiamo vincere soli o tutti insieme.
1: Pronti, alto belli, sono tre!
0: E imparare da ogni sconfitta, perché così è lo sport, perché così siamo noi.
3: La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme. Ministro per lo Sport e i Giovani. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai, eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce, sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: E siamo alla fine di questa puntata, c'è l'ultimo brano, La rivoluzione di Enrico Ruggeri.
1: Siamo quello che siamo.
0: E su questo brano vi saluto alla prossima con il Black and White targato Italia.
1: Padri e figli di un tempo sbiadito, intravisto dal treno. Eravamo sempre in cammino, noi che volevamo andare lontano. Siamo quello che siamo.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: Ben ritrovati amici, sta per partire un nuovo appuntamento di Zona Rock sulla nostra radio, che oggi parte con un grande classico del passato. Arrivano i Dire Straits.
1: Quando qualcuno chiede: cos'è un rock and roll? Io glielo dico: non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga, altri il sesso, godere, la fama o il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
2: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà,

Il riff della chitarra è inconfondibile, no? Sicuramente l'avete riconosciuto, Money for Nothing dei Dire Straits 1985, è il più grande successo commerciale dei Dire Straits, tratto dall'album Brothers in Arms e anche il disco di apertura di Zona Rock di quest'oggi, singolo che è nato da un'osservazione di Mark Knopfler in un negozio di elettrodomestici. La canzone critica l'etica del lavoro e gli eccessi delle rockstar, e in questo singolo, in questo disco, c'è anche la partecipazione di Sting nel celebre intro e nei cori. Non so se lo avete mai notato, ve lo dico io. Ben ritrovati cari amici miei, come state? Dopo una settimana siamo qui ancora una volta sulla nostra radio a passeggiare nella musica rock e pop rock che più ci piace, senza troppi fronzoli, senza insomma troppe magie. Ci piace ascoltare della buona musica rock e pop rock, 50 minuti a nostra disposizione, giù di lì, più o meno giù di lì, per ascoltare appunto i grandi successi, quelli nuovi, quelli vecchi e le meteore. Vi faccio rimanere negli anni 80 perché purtroppo per voi, per i giovani, gli anni 80 sono mitici e c'è tanta roba da andare a riascoltare. Vi porto un anno avanti rispetto a Money for Nothing 1986.

dei Level 42. 1986, dicevo, la musica anni 80 pullula di grandi successi più o meno che poi sono rimasti, insomma, nella memoria di tutti, ma ci sono alcuni singoli che, insomma, bisogna per forza ascoltare, come questo Level 42, Lesson in Love, che faceva parte dell'album Running in the Family del 1987. Pensate che questo singolo raggiunse all'epoca, nel lontano 1986, il terzo posto della UK chart. Infatti Level 42 sono una band British. Come state allora? Come sta andando la vostra settimana? Vi sono mancato, vi è mancato Zona Rock tra gli appuntamenti della nostra radio. Come faccio sempre in avvio, vi do i contatti giusti per poter rimanere con noi. La WhatsApp line 347-51-54690 per i vostri messaggini. Il sito internet della nostra radio e anche il sito internet di Zona Rock, www.zonarock.net. I social della nostra radio e i social di Zona Rock. Ce ne sta uno solo, siamo un po' retro, non siamo al passo con i social. Usiamo Instagram per postare un po' le copertine degli album che andiamo ad ascoltare su Zona Rock. Bisogna cercare su IG Free Zona Rock e poi le applicazioni della nostra radio e anche l'infotainment nelle nuove automobili per cercare la nostra radio se siete fuori dal nostro bel paese. Andiamo avanti con la musica, perché adesso balliamo, perché dovete sapere che nella musica rock e pop rock si può anche ballare, si ballava, si continua a ballare. Su Zona Rock è il momento dei Talking Heads.

il nuovo che avanza su Zona Rock, Sombra. Devo dire che negli ultimi 2-3 singoli Sombra ha fatto bene, promette bene, a noi di Zona Rock piace tanto. Come faccio spesso, anzi come faccio sempre tra una canzone e l'altra, vado sempre a cercare qualche notizia un po' curiosa da condividere con voi. E sentite un po' cosa ho trovato su questo sito che parla un po' di curiosità frivole. Le patatine rubate dal piatto di un altro sono più buone, lo dice la scienza. Non è solo una vostra impressione, rubare una patatina dal piatto di un amico la rende magicamente più saporita. Uno studio ha dimostrato che il cibo sottratto furtivamente viene percepito come più buono, pensate, dal 39,3% rispetto a quello ordinato regolarmente. Il segreto dove sta? Nel brivido del proibito. L'eccitazione psicologica e il fattore rischio ingannano il cervello, facendo sembrare lo spuntino rubato più croccante, salato e soddisfacente. In pratica, l'esperienza del furto trasforma il cibo identico a un altro in un piacere sensoriale superiore. Questo spiega perché gli amici che dicono sempre di essere a dieta invece finiscono per allungare la mano verso il nostro piatto o il vostro piatto. Non è solo fame, è una ricerca istintiva di adrenalina che rende quel boccone unico e irresistibile. Adesso ditemi la verità, quanti di voi o quanti dei vostri amici allungano la mano magari quando siete al McDonald's per prendere una patatina, o se magari lo fate anche voi di allungare la manina e prendere un bocconcino da un vostro amico? Fatecelo sapere perché sono curioso. 347 51 54 690.

0: Because I gotta have faith.
1: Stai ascoltando Zona Rock.

0: American Girls di Erin Styles, ancora anche questo, no? Il nuovo che avanza, ma che insomma rispetto a Sombre già è in carriera più avanti. Andiamo a leggere qualche messaggino che riguardano un po' le patatine rubate, perché si firma Turiddu, quindi presumo che sia del sud. Turiddu significa salvatore, certo non lo paghi. Lidia risponde al nostro quesito: sì, lo faccio anch'io con la mia migliore amica. Claudio, vuoi mettere la faccia che fanno quando li rubi le patatine? Io devo dire che lo faccio anch'io, ma non sapevo che era una cosa un po' psicologica, che insomma le patatine rubate sanno meglio di quelle che acquisti. Comunque lo faccio anch'io, credo che lo facciamo un po' tutti. Prima della pausa che ci porta alla Tri-Sequence, esco ancora una volta alla macchina del tempo e vi porto al 1984, ancora una volta nei mitici anni 80. Sentite un po' che roba.
1: Fermi tutti, stai ascoltando Zona Rock.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta? Prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Dopo aver appreso che i bocconcini rubati all'amico, alla fidanzata, alla moglie sono più buoni di quelli che compriamo, giù con la Trisequence. I tre grandi successi uno dopo l'altro, quest'oggi si va tutto sul Made in Italy.
1: La tua musica è di nuovo in classifica.
2: Beh, di quando era un rock and roll.
1: E ora che vuoi essere, Johnny?
2: Sarà meglio che stai attento, perché sarò come te, zio. Ora sarà un vero rock and roller.

0: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers.
1: Three Sequence.

solo noi, che andiamo a letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa. Siamo solo noi, che non abbiamo vita regolare, che non ci sappiamo limitare. Siamo solo noi, che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso

tra demonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi che facciamo colazione anche con un toast, del resto.

0: fermi tutti.
1: Stai ascoltando Zona Rock con Sergio Marzano.
2: Three Sequence, tre grandi successi, uno dopo l'altro.

0: Le patatine sono più buone se sono rubate? Lo dice Clara. La macchina del tempo di Zona Rock nella Trisequence funziona e funziona molto bene. Come vi dicevo inizio, Trisequence è tutto dedicato quest'oggi al Made in Italy. Viaggio in 30 anni di musica dal 1981 con Vasco Rossi fino arrivare al 2005 con Ligabue, per passare dal 1990 con Elite FIBA con Modit. Vi ricordo sempre che se volete potete partecipare alla stesura della Trisequence di Zona Rock scrivendo al nostro indirizzo di posta elettronica.
1: Scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock.
2: Zona Rock.

0: altre volte che questo singolo Man in Me di Benson Boone lo riascolterei con repeat decine e decine di volte, un lavoro che a noi di Zona Rock piace tanto. Vuoi mettere le patatine rubate non una volta ma più di una volta, no? Perché infastidiscono chi le ha acquistate. Comunque il sondaggio di oggi ci ha portato a determinare che appunto le patatine rubate sono più gustose, e lo facciamo tutti, dai, lo possiamo ammettere, lo facciamo tutti. Benson Boone ci ha portato alla fine di questo appuntamento di Zona Rock, cari amici miei, sulla nostra radio. Ci siamo fatti questa passeggiatina nella musica rock e pop rock come si fa ogni settimana da queste parti. Ultime raccomandazioni di fine Zona Rock, ovvero andare a visitare il sito di Zona Rock, www.zonarock.net, perché all'interno ci trovate il bottoncino con il podcast, se magari foste arrivati in ritardo a questo ultimo appuntamento di Zona Rock. Andate sui social della nostra radio a commentare ancora sulle patatine, aggiungete Zona Rock sul vostro IG, perché vi potrebbe ritornare utile se magari volete sapere un po' qualche inedito, qualche meteora che pubblichiamo come copertina su IG, vi potrebbe tornare utile. Io mi fermo qui, appuntamento rinnovato alla prossima settimana, e rimanete sulla nostra radio perché è un posto dove la storia continua. Ciao!
1: Zona Rock. 14 ottobre 2026, è mercoledì, la Chiesa ricorda San Callisto I. La luna è in fase crescente e il proverbio di oggi, ospite raro, ospite caro, dice che per chi deve ospitare, le visite più gradite sono quelle che durano poco. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1884 a Verona il pasticcere Domenico Melegatti presentava domanda di brevetto per l'invenzione del pandoro. 100 anni fa, nel 1926, debuttava l'orsacchiotto Winnie the Pooh, protagonista del romanzo di Alan Alexander Milne pubblicato nel Regno Unito. Nel 1934, primo numero per il settimanale a fumetti L'Avventuroso, edito da Nerbini, le cui storie di personaggi come Gordon e l'uomo mascherato erano rivolte a un pubblico di adolescenti. Nel 1947 il Bell X-1 diventava il primo aereo a superare la velocità del suono. Il suo pilota, Charles Yager, lo portava a 1235 km orari, tacendo di avere due costole rotte per non essere esonerato dalla missione. Nel 1969 si pubblicava Mi ritorni in mente, una delle canzoni di maggior successo di Lucio Battisti. Nel 1980 a Roma il presidente Sandro Pertini riceveva la visita ufficiale di Elisabetta II del Regno Unito, mentre a Torino in 40.000 scendevano in piazza per una manifestazione di impiegati Fiat contro il sindacato che da 35 giorni teneva in sciopero gli operai, mettendo a rischio altri posti di lavoro. Nel 2001 in Australia Valentino Rossi conquistava il suo terzo titolo mondiale di motociclismo e il primo in classe 500. Nel 2007 la tennista Flavia Pennetta vinceva il torneo WTA di Bangkok, conquistando il quarto titolo in carriera. E nel 2022 il 42enne Lorenzo Fontana veniva eletto presidente della Camera dei Deputati, diventando il più giovane presidente di sesso maschile a Montecitorio. Sono nati il 14 ottobre. Nel 1891 il giornalista e politico Guglielmo Giannini. Nel 1921 il partigiano e sindacalista Luciano Lama. Nel 1927 l'attore Roger Moore. E nel 1939 lo stilista Ralph Lauren. Nascevano oggi anche il cantante Cliff Richard nel 1940, la giornalista e conduttrice TV Alda De Usanio nel 1950, il musicista e conduttore TV Gegget Lesforo nel 1961, il cantante Alessandro Safina nel 1968 e la politica Beatrice Lorenzin, nata in questo giorno nel 1971. Ultima segnalazione per il 14 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di 1,2 km circa. In tratti saltuari, in base alle esigenze di cantiere, in prossimità dello svincolo di Burcei, in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di circa 1,5 km tra lo svincolo per Villa Salto e lo svincolo per San Vito in provincia di Cagliari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Radio Domus Novas.
5: Ben ritrovati con le previsioni del tempo per mercoledì 14 ottobre. A cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Sulla nostra regione proseguirà la fase di tempo stabile e prevalentemente soleggiato, grazie alla presenza dell'alta pressione. Avremo quindi una giornata caratterizzata da cieli sereni o poco nuvolosi, temperature gradevoli e soltanto qualche annuvolamento di passaggio. Entrando nel dettaglio, sul litorale occidentale avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi, con ampie schiarite e qualche addensamento durante le ore centrali. Sul litorale orientale e lungo le coste meridionali prevarrà invece il bel tempo, con cieli generalmente sereni e ampi spazi soleggiati. Anche sulle zone interne, sia settentrionali che meridionali, avremo condizioni stabili, con qualche nube alta in transito soprattutto nel pomeriggio. Sui rilievi, infine, cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi, senza precipitazioni significative. Passiamo alle temperature, che rimarranno complessivamente miti e senza grandi variazioni. Nel nord dell'isola, a Sassari avremo valori compresi tra 15 e 24 gradi, ad Alghero tra 12 e 28, mentre a Olbia si passerà dai 14 ai 23 gradi. Nelle zone interne, a Tempio Pausania avremo temperature tra 12 e 24 gradi, a Nuoro tra 12 e 25, mentre a Macomer si passerà dai 13 ai 24 gradi. Sul versante occidentale, Oristano raggiungerà i 26 gradi, mentre nelle zone meridionali Villa Cidro e Carbonia toccheranno i 26 gradi. Sul versante orientale, a Tortolì avremo valori compresi tra 12 e 26 gradi. Infine, nell'area metropolitana, a Cagliari sono previsti 16 gradi di minima e 26 di massima, come a Quarto Sant'Elena. Per quanto riguarda i venti, soffieranno generalmente deboli dai quadranti nord-occidentali, con tendenza a ruotare verso nord-est. Lo zero termico si attesterà intorno ai 4.100 metri di quota. Uno sguardo ai mari. Il mare di Sardegna sarà generalmente poco mosso, mentre il canale di Sardegna e il Mar Tirreno risulteranno prevalentemente mossi, con moto ondoso in graduale attenuazione. Sulle bocche di Bonifacio avremo condizioni generalmente poco mosse, salvo locali variazioni nei tratti più esposti. Concludiamo con la tendenza per giovedì e venerdì. Proseguirà il tempo stabile e soleggiato, con temperature miti, venti deboli e mari in progressiva attenuazione. Queste erano le previsioni del tempo. Saluti da Isabella e appuntamento alle prossime informazioni con il meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.
6: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
7: Due minuti, un libro. Eccoci carissimi, sono Gianluca Melilli. Oggi sono con Vanessa Salafia, insegnante della scuola dell'infanzia e autrice dell'albo illustrato Ma quanto è brutta la guerra. Attraverso le vicende del piccolo Mustafa, il libro affronta il trauma del conflitto con un racconto in rima integrato dalla traduzione in inglese per il metodo CLIL. Un'opera fondamentale per mostrare ai più piccoli come l'accoglienza e l'amore possano superare ogni ferita. Vanessa, da dove è nata la scintilla per questo libro? E come si affronta la guerra con i bambini senza spaventarli?
8: È stato Alberto Angelo a far scattare in me la scintilla nel momento in cui, durante la presentazione del suo Cesare, lo definì egli stesso un libro sulla guerra, ma contro la guerra. Sono riuscita a non far spaventare i più piccoli spostando il focus della storia dalla guerra e dalle chiaramente violenze che essa comporta ad un'ottica di inclusione, di educazione alla pace, usando una terminologia delicata, empatica e utilizzando anche delle immagini adeguate, dai colori tenui e rilassanti.
7: Nel racconto la diversità diventa un punto di incontro. Qual è il ruolo di noi adulti nell'aiutare i più piccoli a superare paure e pregiudizi?
8: Beh, i bambini possono superare ogni limite se noi adulti, genitori e insegnanti, crediamo in loro e nelle loro capacità che sono straordinarie. Dobbiamo essere un esempio per i nostri piccoli, aprirci al mondo con un atteggiamento di accoglienza, di tolleranza verso il prossimo, ma soprattutto vivendo ogni tipo di diversità come fonte di ricchezza e non come un limite.
7: La storia sfrutta la tecnica della rima ed è tradotta anche in inglese per il metodo CLIL. Come si legano la musicalità della lingua e l'alleanza tra scuola e famiglia per formare i cittadini di domani?
8: La rima piace molto ai bambini e grazie alla sua musicalità ne facilita l'apprendimento e la capacità di assimilare una nuova lingua straniera, in questo caso l'inglese. La collaborazione tra scuola e famiglia oggi più che mai deve essere un ponte saldo e duraturo, dove comunque il rispetto e la condivisione devono favorire nei nostri bambini uno sviluppo equilibrato e il più possibile armonico. Da grande tutto ciò li renderà degli adulti migliori in grado di costruire un mondo di gentilezza e di pace.
7: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima e acquistare la vostra copia. Ma quanto è brutta la guerra? Di Vanessa Salafia, Edizioni Chimeric.
9: Abbiamo Marvin Gaye, Leo James, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
10: Golden Classic.
9: Con Marco Del Weis.
10: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
9: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
11: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: Signore e signori, cari ascoltatori e amici che ci seguite,
1: benvenuti a questo speciale approfondimento.
0: Ci sono viaggi che si misurano semplicemente contando i chilometri percorsi, le città attraversate o i monumenti fotografati lungo il cammino. E poi ci sono esperienze che appartengono a una categoria del tutto diversa, percorsi in cui la geografia esterna è soltanto lo sfondo di un movimento ben più profondo, che riguarda la conoscenza di sé, la ricerca interiore e l'incontro autentico con l'altro. Il viaggio che vi raccontiamo oggi appartiene a questa seconda dimensione. Si è da poco conclusa un'intensa esperienza umana, culturale e spirituale che ha visto protagonista il gruppo di studio ed evoluzione psicofisica ISUP,
1: la International School of Studies for Universal Peace.
0: Impegnato in un itinerario straordinario tra le città dell'India, i tempi storici, le sponde del fiume sacro Gange e le vette dell'Himalaya. Un percorso che i partecipanti non hanno vissuto come una semplice vacanza o come un itinerario turistico da cartolina, ma come un laboratorio esperienziale sul campo. Un cammino nato dalla filosofia e dalla storia dell'ISUP e del fondatore, il professor Mario Brunetti, con l'intento preciso di dimostrare come la ricerca della pace interiore e della consapevolezza non debba rimanere un esercizio isolato o una parentesi astratta, ma possa trasformarsi in uno strumento concreto per migliorare le relazioni umane nella vita di tutti i giorni, in famiglia, nel mondo del lavoro e all'interno della società civile. Per comprendere appieno il significato di questo viaggio, occorre fare un passo indietro e tornare alle origini di questa storia. La storia dell'ISUP affonda le sue radici proprio in India, ai piedi dell'Himalaya, nella cittadina di Rishikesh. È qui che nel 1960 il professor Mario Brunetti diede vita a questo cammino di studio e ricerca spirituale. Erano gli anni in cui in tutto l'Occidente cominciava a germogliare un vivo e crescente interesse nei confronti dello yoga, della meditazione, dei testi classici della tradizione indiana e delle tecniche di autoconsapevolezza. Un fenomeno culturale e sociale destinato ad ampliarsi moltissimo nei decenni successivi, fino a toccare vertici di popolarità globale nel 1968, quando anche i Beatles decisero di soggiornare a Rishikesh per approfondire la meditazione e la ricerca del proprio sé. Ritornare in questi luoghi nel presente significa dunque, per il gruppo dell'ISUP, riannodare i fili di una memoria storica e spirituale lunga oltre 60 anni. Un percorso che nel tempo si è nutrito degli insegnamenti di grandi maestri della tradizione, dal professor Mario Brunetti a Maharishi Mahesh Yogi, fino alla secolare tradizione scientifica e filosofica dei Veda e della linea di pensiero legata ai Shankara e ai maestri dell'India settentrionale. L'itinerario del gruppo si è snodato attraverso luoghi del fascino senza tempo, ciascuno dei quali ha rappresentato un'occasione specifica di riflessione e raccoglimento. Da New Delhi a Rishikesh, dal suggestivo tempio di Kunjapuri affacciato sulle catene himalayane fino alla meraviglia architettonica del Taj Mahal, monumento simbolo dell'amore universale, fino alle soste vissute lungo le sponde del fiume Gange e nella cittadina di Haridwar. Particolarmente intensi sono stati i momenti trascritti nella memoria del gruppo durante i soggiorni e le visite presso le istituzioni religiose e gli ashram della regione. A Rishikesh il gruppo ha partecipato alla cerimonia del Nirmal Ashram, vivendo momenti di grande coinvolgimento emotivo e condivisione. In questo contesto i partecipanti hanno ricevuto la prasada, il cibo tradizionale offerto in segno di benvenuto e benedizione agli ospiti, servito in un'atmosfera di profonda accoglienza. Altrettanto significativa è stata la tappa dello Shivananda Ashram, realtà storica indissolubilmente legata alla figura di Swami Shivananda e alla lunga storia di stima e amicizia che univa questa istituzione al professor Mario Brunetti. All'interno del Mahasamadhi Temple, il gruppo ha assistito in silenzio e raccoglimento alla recitazione solenne dei mantra dedicati alla liberazione e alla pace interiore, mentre successive soste al tempio di Amandamai e lungo il corso del Gange hanno offerto ulteriori spazi dedicati alla meditazione collettiva e personale. Ma la dimensione spirituale, nella visione dell'ISUP, non può mai essere disgiunta dal contatto diretto con la realtà sociale e le fragilità umane. Ecco perché una delle tappe più toccanti e significative di tutto l'itinerario è stata la visita all'ebbrosario di Rishikesh. Si tratta di un'esperienza che si colloca agli antipodi di qualsiasi forma di turismo tradizionale. Entrare in contatto con una comunità segnata dalla sofferenza e dall'emarginazione ha rappresentato per i partecipanti un momento di profonda verifica interiore, Il gruppo ha descritto questo incontro come un'opportunità per riportare al centro della propria vita il valore del servizio disinteressato, dell'empatia e della solidarietà verso chi vive condizioni di estrema vulnerabilità. Qui il viaggio ha cambiato passo e profondità. Non si è trattato soltanto di ammirare paesaggi suggestivi o monumenti storici, ma di guardare negli occhi le persone, condividere un momento di vicinanza e ricordarsi che la dignità umana e il rispetto reciproco costituiscono il primo e più fondamentale mattone di qualsiasi cultura della pace. Il momento culminante sul piano istituzionale e culturale è avvenuto a New Delhi, dove il gruppo ISUP ha avuto il grande onore di essere accolto nella residenza privata di Lady Tara Gandhi Ma, nipote diretta del Mahatma Gandhi e da anni presidente onoraria dell'ISUP. Lady Tara Gandhi è una figura di riconosciuto prestigio internazionale, da decenni in prima linea nella tutela della memoria storica di suo nonno e nella promozione attiva della non violenza, dei diritti delle donne e dei bambini nei villaggi indiani, oltre che nel supporto a iniziative per la salvaguardia dell'ambiente e del fiume Gange. Insieme a lei e affiancati dalla premurosa ospitalità di Lady Sonia Gurnani, stilista di fama internazionale, i partecipanti e i responsabili dell'ISUP hanno ripercorso la lunga storia di impegno che lega l'organizzazione alla diffusione dei valori della pace nei 5 continenti. Un impegno che nel corso dei decenni ha visto l'ISUP promuovere convegni, incontri scolastici, intitolazioni di piazze e biblioteche in decine di città italiane, da Bolzano, Venezia, Milano e Padova, fino ad Assisi, Genova, Foggia, Bari, Lecce, Taranto, Napoli e alla Sicilia, estendendo la propria azione anche a livello internazionale, con iniziative svolte a Mosca, San Pietroburgo, Los Angeles, San Francisco, New York, Atene, Il Cairo e Alessandria d'Egitto. L'incontro nella casa di Lady Tara Gandhi non è stato dunque un semplice atto formale, ma un vero e proprio passaggio di testimone ideale, la conferma che il messaggio del Mahatma Gandhi non appartiene al passato o a un'unica famiglia, ma rappresenta un'eredità viva che chiunque, attraverso i propri comportamenti quotidiani, può decidere di raccogliere e portare nel mondo. Alla luce di tutte queste esperienze, qual è dunque l'insegnamento fondamentale che emerge dal racconto di questo viaggio? L'ISUP propone un approccio che definisce cultura a 360 gradi. La meditazione e le pratiche di autoconsapevolezza non vengono concepite come un rifugio individuale per isolarsi dal mondo, ma come strumenti di chiarezza mentale per affrontare meglio la complessità della vita quotidiana. Secondo l'esperienza riferita dai partecipanti, il lavoro interiore svolto attraverso la meditazione e la cosiddetta scienza dell'intelligenza creativa aiuta a sviluppare una maggiore lucidità, a gestire le tensioni emotive, lo stress e a superare i condizionamenti e i piccoli grandi conflitti che si presentano ogni giorno. Questa filosofia si traduce in progetti concreti rivolti a diversi ambiti della società. Tra questi spiccano il progetto Scuola in Armonia, pensato per offrire alle giovani generazioni strumenti di crescita emotiva e relazionale, e il programma Azienda Senza Stress, ideato per introdurre parametri di benessere psicofisico e prevenzione del burnout negli ambienti di lavoro. Come ci ricordano i promotori dell'iniziativa, è relativamente semplice parlare di equilibrio e armonia quando ci si trova immersi nel silenzio di un tempio, ai piedi delle maestose montagne dell'Himalaya, o lungo le rive di un fiume sacro. La vera sfida, la prova reale di ogni percorso di crescita, comincia nel momento in cui si rientra a casa. C'è il traffico delle città, le scadenze lavorative, le preoccupazioni economiche e le dinamiche familiari. È lì che la consapevolezza maturata deve diventare condotta concreta, pazienza, capacità di ascolto e apertura verso gli altri. Un altro elemento di grande interesse risiede nella composizione del gruppo che ha preso parte a questa spedizione esperienziale. Un gruppo volutamente eterogenico composto da professionisti provenienti da ambiti totalmente diversi, dal dottor Domenico Scoglietti, medico e direttore scientifico e culturale dell'ISUP, a Vincenzo Scarano, manager e presidente dell'organizzazione, da Angela Carucci, mentore degli istruttori, fino a studenti e partecipanti con percorsi professionali differenti, come l'avvocato Patrizia Ruffano, l'impiegata Maria Grazia Zonca, il docente di storia Davide Ranzani e l'insegnante Claudia Del Priore. Medici, insegnanti, manager, legali e lavoratori dipendenti che si sono ritrovati uniti non da un'appartenenza professionale o anagrafica, ma dal comune desiderio di interrogarsi su se stessi e di confrontarsi con una cultura millenaria, È proprio questa pluralità di voci a dimostrare come la ricerca dell'equilibrio personale e la cultura della pace siano temi trasversali, capaci di parlare a chiunque, a prescindere dal ruolo occupato all'interno della società. Siamo giunti alla conclusione di questo speciale. Il viaggio degli SUP in India e dell'Himalaya si è chiuso, i bagagli sono stati disfatti e le attività quotidiane sono riprese. Ma come sottolineano i protagonisti, questo ritorno non segna la fine di un percorso, bensì l'inizio della sua fase più importante. In un'epoca storica segnata da forti tensioni internazionali, da conflitti diffusi e da un senso di incertezza generale, la lezione che arriva da questa esperienza è un invito alla responsabilità individuale. La pace non è soltanto una firma apposta su un tratto diplomatico o una dichiarazione formale tra governi. La pace è una pratica quotidiana, un modo di pensare, di parlare e di agire nei confronti di chi ci sta accanto. Il messaggio conclusivo scelto dagli SUP per sintetizzare il senso di questa esperienza racchiude perfettamente questo spirito. La pace non ha pace se non fai qualcosa per la pace. Un monito semplice ma profondo che ricorda a ciascuno di noi come il cambiamento e l'armonia nel mondo inizino sempre dal primo passo che decidiamo di compiere all'interno di noi stessi e nelle nostre relazioni di ogni giorno. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento d'ascolto.
2: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
3: Inizia a donare un nuovo sguardo al mondo. Scuola Triveneta Cani Guida. Dona due occhi a chi non vede per migliorare la qualità di vita e la libertà di spostarsi in autonomia e sicurezza. Visita il sito www.scuolatrivenetacaniguida.com e scopri come donare indipendenza e gioia. Scuola Triveneta Cani Guida. Insieme vediamo oltre.
4: Radio Domus Nova.
5: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di AI. Io sono Manuel.
6: E io sono Chiara.
5: Lettura al buio.
6: AI per proteggere la vista la sera. E sono...

0: salveremo le vostre serate di lettura.
1: Ovvero come leggere a letto senza bruciarvi la vista e senza passare la notte in bianco a causa delle luci sbagliate.
2: Sono pillole di AI.
0: E diciamoci la verità, non c'è niente di meglio che mettersi a letto la sera con un buon libro, un buon e-reader tra le mani.
1: Un momento di puro relax. Peccato che 9 volte su 10 illuminiamo la pagina nel modo peggiore possibile.
0: Sì, non c'è una via di mezzo. O accendiamo la lampadina alogena da stadio che ti spara un faro abbagliante negli occhi, o leggiamo nella penombra totale, sforzando la vista, manco dovessimo decifrare un codice segreto.
1: Per non parlare delle luci a frequenza blu sparate in faccia prima di dormire, che azzerano la melatonina e vi fanno rimanere a fissare il soffitto fino alle 3 di notte.
0: Ma prima di rassegnarvi a leggere con la torcia dello smartphone incastrata sotto il mento,
1: l'intelligenza artificiale regola l'atmosfera di casa al millimetro per proteggere i vostri occhi.
0: Il primo alleato indispensabile sul comodino è il sistema Philips Hue.
1: Il suo algoritmo si sincronizza automaticamente con l'orario esatto del tramonto nella vostra città.
0: Man mano che si fa sera, abbassa la componente di luce blu e sposta la temperatura colore verso toni caldi e avvolgenti.
1: Vi regala un'illuminazione morbida che stimola la naturale produzione di melatonina, preparando il cervello al riposo mentre vi godete il vostro capitolo.
0: Così potete leggere in totale relax e senza alternare il ciclo del sonno.
1: E per essere sicuri che la quantità di luce sulla pagina sia davvero sufficiente per non affaticare la retina,
0: beh, lì entra in gioco la precisione di Lux Light Matter Pro.
1: Aprite l'app e appoggiate lo smartphone proprio sopra la pagina del libro o sullo schermo dell'e-reader.
0: Sì, perché l'applicazione misura i lux effettivi prodotti dalla vostra lampada da lettura in quel momento esatto.
1: Vi dice subito se il livello di illuminazione è ottimale o se state sforzando i muscoli oculari al buio.
0: Vi guida nell'orientare l'angolazione della lampada o nell'avvicinare il punto luce per evitare riflessi fastidiosi o ombre fastidiose.
1: Risultato? Occhi riposati, lettura piacevole e una sonnolenza naturale perfetta a fine capitolo.
0: Ricapitoliamo quindi, Chiara.
1: Philips Hue, per calibrare la temperatura della luce calda ed eliminare la frequenza blu, e Lux Light Matter Pro per misurare i lux perfetti sulla pagina.
0: Sì, perché usare l'intelligenza artificiale per l'illuminazione di casa protegge la vista e migliora la qualità del riposo notturno.
1: Perché un bel libro deve far sognare la mente, non stancare gli occhi.
0: E allora è semplicissimo, scaricate le applicazioni, regolate le lampade, misurate la luce e buona lettura a tutti, specie prima di fare la nanna. Per oggi era tutto, a domani.
1: Ciao.
2: Sono pillole di AI.
3: Correnti da est interessano il nostro paese, che rimane però sotto il regime anticiclonico, con il sole protagonista quasi ovunque. In mattinata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con al massimo poche nubi a carattere irregolare, ma senza conseguenze. Non sono attesi infatti fenomeni. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, da segnalare solo qualche debole fenomeno esclusivamente sulle Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: novità.
1: E adesso spazio al disco novità, lo facciamo con una band che torna dopo ben 22 anni dall'ultimo album. Sto parlando dei The Calling, che anticipano il loro nuovo album dal titolo Before the World Turns to Dust, e noi appunto suoniamo quest'oggi il singolo che lo anticipa. Disco novità, The Calling con Dust.

0: disco novità The Calling con Dust.
1: Disco novità.
2: C'è un mostro enorme che galleggia negli oceani. Oltre 5 trilioni di pezzi di plastica che stanno compromettendo la salute dei nostri mari e che dobbiamo combattere per proteggere questo spettacolo incontaminato. Forse non lo sapete, ma più del 40% della plastica viene usato una sola volta e poi gettato. Una bottiglia può restare intatta per 450 anni o per sempre. Ogni minuto in tutto il mondo si vendono quasi 1 milione di bottiglie di plastica. Quelle che non vengono smaltite finiscono negli oceani o sulle nostre spiagge. Chissà come saremo tra 30 anni e come sarà il nostro futuro. Di una cosa siamo certi: entro il 2050 tutte le specie di uccelli marini del pianeta avranno consumato plastica. Per fermare questo disastro, evitiamo la plastica monouso.
3: Facciamo la scelta giusta. Scegliamo il pianeta.

Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.

far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: 14 ottobre 2026, è mercoledì, la Chiesa ricorda San Callisto I. La Luna è in fase crescente e il proverbio di oggi, ospite raro, ospite caro, dice che per chi deve ospitare, le visite più gradite sono quelle che durano poco. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1884 a Verona il pasticcere Domenico Melegatti presentava domanda di brevetto per l'invenzione del pandoro. 100 anni fa, nel 1926, debuttava l'orsacchiotto Winnie the Pooh, protagonista del romanzo di Alan Alexander Milne pubblicato nel Regno Unito. Nel 1934, primo numero per il settimanale a fumetti L'Avventuroso, edito da Nerbini, le cui storie di personaggi come Gordon e l'uomo mascherato erano rivolte a un pubblico di adolescenti. Nel 1947 il Bell X-1 diventava il primo aereo a superare la velocità del suono. Il suo pilota, Charles Yager, lo portava a 1235 km orari, tacendo di avere due costole rotte per non essere esonerato dalla missione. Nel 1969 si pubblicava Mi ritorni in mente, una delle canzoni di maggior successo di Lucio Battisti. Nel 1980 a Roma il presidente Sandro Pertini riceveva la visita ufficiale di Elisabetta II del Regno Unito, mentre a Torino in 40.000 scendevano in piazza per una manifestazione di impiegati Fiat contro il sindacato che da 35 giorni teneva in sciopero gli operai, mettendo a rischio altri posti di lavoro. Nel 2001 in Australia Valentino Rossi conquistava il suo terzo titolo mondiale di motociclismo e il primo in classe 500. Nel 2007 la tennista Flavia Pennetta vinceva il torneo WTA di Bangkok conquistando il quarto titolo in carriera. E nel 2022 il 42enne Lorenzo Fontana veniva eletto presidente della Camera dei Deputati diventando il più giovane presidente di sesso maschile a Montecitorio. Sono nati il 14 ottobre. Nel 1891 il giornalista e politico Guglielmo Giannini. Nel 1921 il partigiano e sindacalista Luciano Lama. Nel 1927 l'attore Roger Moore. E nel 1939 lo stilista Ralph Lauren. Nascevano oggi anche il cantante Cliff Richard, nel 1940, la giornalista e conduttrice TV Alda De Usanio, nel 1950, il musicista e conduttore TV Gegé Telesforo, nel 1961, il cantante Alessandro Safina, nel 1968, e la politica Beatrice Lorenzin, nata in questo giorno, nel 1971. Ultima segnalazione per il 14 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027.
2: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di 1,2 km circa in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di circa 1,5 km tra lo svincolo per Villa Salto e lo svincolo per San Vito in provincia di Cagliari. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Domus Novas.
4: Ben ritrovati con le previsioni del tempo per mercoledì 14 ottobre. A cura di Icnos, la Sardegna in diretta. Sulla nostra regione proseguirà la fase di tempo stabile e prevalentemente soleggiato, grazie alla presenza dell'alta pressione. Avremo quindi una giornata caratterizzata da cieli sereni o poco nuvolosi, temperature gradevoli e soltanto qualche annuvolamento di passaggio. Entrando nel dettaglio, sul litorale occidentale avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi, con ampie schiarite e qualche addensamento durante le ore centrali. Sul litorale orientale e lungo le coste meridionali prevarrà invece il bel tempo, con cieli generalmente sereni e ampi spazi soleggiati. Anche sulle zone interne, sia settentrionali che meridionali, avremo condizioni stabili, con qualche nube alta in transito soprattutto nel pomeriggio. Sui rilievi, infine, cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi, senza precipitazioni significative. Passiamo alle temperature, che rimarranno complessivamente miti e senza grandi variazioni. Nel nord dell'isola, a Sassari avremo valori compresi tra 15 e 24 gradi, ad Alghero tra 12 e 28, mentre a Olbia si passerà dai 14 ai 23 gradi. Nelle zone interne, a Tempio Pausania avremo temperature tra 12 e 24 gradi, a Nuoro tra 12 e 25, mentre a Macomer si passerà dai 13 ai 24 gradi. Sul versante occidentale, Oristano raggiungerà i 26 gradi, mentre nelle zone meridionali Villa Cidro e Carbonia toccheranno i 26 gradi. Sul versante orientale, a Tortolì avremo valori compresi tra 12 e 26 gradi. Infine, nell'area metropolitana, a Cagliari sono previsti 16 gradi di minima e 26 di massima, come a Quarto Sant'Elena. Per quanto riguarda i venti, soffieranno generalmente deboli dai quadranti nord-occidentali, con tendenza a ruotare verso nord-est. Lo zero termico si attesterà intorno ai 4.100 metri di quota. Uno sguardo ai mari. Il mare di Sardegna sarà generalmente poco mosso, mentre il canale di Sardegna e il Mar Tirreno risulteranno prevalentemente mossi, con moto ondoso in graduale attenuazione. Sulle bocche di Bonifacio avremo condizioni generalmente poco mosse, salvo locali variazioni nei tratti più esposti. Concludiamo con la tendenza per giovedì e venerdì. Proseguirà il tempo stabile e soleggiato, con temperature miti, venti deboli e mari in progressiva attenuazione. Queste erano le previsioni del tempo. Saluti da Isabella e appuntamento alle prossime informazioni con il meteo di Icnos, la Sardegna in diretta.

immergiti nelle sue acque. Lasciati ispirare dall'infinità dei suoi profumi, dalla sua bellezza secolare. Ma non dimenticare. Abbi cura di lei, proteggila dai comportamenti irresponsabili. La Sardegna ha bisogno anche di te. Previeni gli incendi e se ne avvisti uno, chiama il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale al numero 1515.

0: Due minuti, un libro.
1: Eccoci carissimi, sono Gianluca Melilli. Oggi sono con Vanessa Salafia, insegnante della scuola dell'infanzia e autrice dell'albo illustrato Ma quanto è brutta la guerra. Attraverso le vicende del piccolo Mustafa, il libro affronta il trauma del conflitto con un racconto in rima integrato dalla traduzione in inglese per il metodo CLIL. Un'opera fondamentale per mostrare ai più piccoli come l'accoglienza e l'amore possano superare ogni ferita. Vanessa, da dove è nata la scintilla per questo libro? E come si affronta la guerra con i bambini senza spaventarli?
2: È stato Alberto Angelo a far scattare in me la scintilla nel momento in cui, durante la presentazione del suo Cesare, lo definì egli stesso un libro sulla guerra, ma contro la guerra. Sono riuscita a non far spaventare i più piccoli spostando il focus della storia dalla guerra e dalle chiaramente violenze che essa comporta ad un'ottica di inclusione, di educazione alla pace, usando una terminologia delicata, empatica e utilizzando anche delle immagini adeguate, dai colori tenui e rilassanti.
1: Nel racconto la diversità diventa un punto di incontro. Qual è il ruolo di noi adulti nell'aiutare i più piccoli a superare paure e pregiudizi?
2: I bambini possono superare ogni limite se noi adulti, genitori e insegnanti crediamo in loro e nelle loro capacità che sono straordinarie. Dobbiamo essere un esempio per i nostri piccoli, aprirci al mondo con un atteggiamento di accoglienza, di tolleranza verso il prossimo, ma soprattutto vivendo ogni tipo di diversità come fonte di ricchezza e non come un limite.
1: La storia sfrutta la tecnica della rima ed è tradotta anche in inglese per il metodo CLIL. Come si legano la musicalità della lingua e l'alleanza tra scuola e famiglia per formare i cittadini di domani?
2: La rima piace molto ai bambini e grazie alla sua musicalità ne facilita l'apprendimento e la capacità di assimilare una nuova lingua straniera, in questo caso l'inglese. La collaborazione tra scuola e famiglia oggi più che mai deve essere un ponte saldo e duraturo, dove comunque il rispetto e la condivisione devono favorire nei nostri bambini uno sviluppo equilibrato e il più possibile armonico. Da grande tutto ciò li renderà degli adulti migliori in grado di costruire un mondo di gentilezza e di pace.
1: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima e acquistare la vostra copia. Ma quanto è brutta la guerra, di Vanessa Salafia, Edizioni Chimeric.
3: Radio Domus Novas.
4: La mia radio.

0: compagnia, attenti! Pronti? Caricare! Compagnia, puntare! Fuoco!
1: Tutte le emittenti sono cadute sotto i terribili colpi. Meno una. È lei, Radio Domus Novas, perché solo i migliori sopravvivono.

Aiuto, aiuto, fate presto! Fate presto, fate presto! Veniteci a salvare!

E adesso spazio al disco novità, lo facciamo con una band che torna dopo ben 22 anni dall'ultimo album. Sto parlando dei The Calling, che anticipano il loro nuovo album dal titolo Before the World Turns to Dust, e noi appunto suoniamo quest'oggi il singolo che lo anticipa. Disco novità, The Calling con Dust.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

correnti da est interessano il nostro paese, che rimane però sotto il regime anticiclonico, con il sole protagonista quasi ovunque. In mattinata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con al massimo poche nubi a carattere irregolare, ma senza conseguenze. Non sono attesi infatti fenomeni. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, da segnalare solo qualche debole fenomeno esclusivamente sulle Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

ormai resta forte impresso fra le pieghe del mio cuore ciò che era noi. Entra se vuoi, ma non pensare a niente, vieni, resta se puoi, ma non fingiamo sia per sempre, ora semmai, viviamo oggi.

vida dentro un prisma che mi abbaglia e mi colora di ambra e gioia, veri, chiari e limpidi ricordi che mi legano a quel passato vissuto mai.

Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it. Sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

0: 14 ottobre 2026 è mercoledì, la Chiesa ricorda San Callisto I. La Luna è in fase crescente e il proverbio di oggi, ospite raro, ospite caro, dice che per chi deve ospitare, le visite più gradite sono quelle che durano poco. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1884 a Verona il pasticcere Domenico Melegatti presentava domanda di brevetto per l'invenzione del pandoro. 100 anni fa, nel 1926, debuttava l'orsacchiotto Winnie the Pooh, protagonista del romanzo di Alan Alexander Milne pubblicato nel Regno Unito. Nel 1934, primo numero per il settimanale a fumetti L'Avventuroso, edito da Nerbini, le cui storie di personaggi come Gordon e l'uomo mascherato erano rivolte a un pubblico di adolescenti. Nel 1947 il Bell X-1 diventava il primo aereo a superare la velocità del suono. Il suo pilota, Charles Yager, lo portava a 1235 km orari, tacendo di avere due costole rotte per non essere esonerato dalla missione. Nel 1969 si pubblicava Mi ritorni in mente, una delle canzoni di maggior successo di Lucio Battisti. Nel 1980 a Roma il presidente Sandro Pertini riceveva la visita ufficiale di Elisabetta II del Regno Unito, mentre a Torino in 40.000 scendevano in piazza per una manifestazione di impiegati Fiat contro il sindacato che da 35 giorni teneva in sciopero gli operai, mettendo a rischio altri posti di lavoro. Nel 2001 in Australia Valentino Rossi conquistava il suo terzo titolo mondiale di motociclismo e il primo in classe 500. Nel 2007 la tennista Flavia Pennetta vinceva il torneo WTA di Bangkok conquistando il quarto titolo in carriera. E nel 2022 il 42enne Lorenzo Fontana veniva eletto presidente della Camera dei Deputati diventando il più giovane presidente di sesso maschile a Montecitorio. Sono nati il 14 ottobre. Nel 1891 il giornalista e politico Guglielmo Giannini. Nel 1921 il partigiano e sindacalista Luciano Lama. Nel 1927 l'attore Roger Moore. E nel 1939 lo stilista Ralph Lauren. Nascevano oggi anche il cantante Cliff Richard, nel 1940, la giornalista e conduttrice TV Alda De Usanio, nel 1950, il musicista e conduttore TV Gegette Lesforo, nel 1961, il cantante Alessandro Safina, nel 1968, e la politica Beatrice Lorenzin, nata in questo giorno nel 1971. Ultima segnalazione per il 14 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.
2: Mamma, perché c'è scritto 50?
3: Perché le macchine non possono andare più veloci di 50.
2: E tu a quanto vai?
3: Amore, io stavo andando troppo veloce.
4: Lo capisce anche un bambino che la velocità può distruggere una vita. La velocità troppo elevata provoca 30.000 incidenti l'anno. Non rischiare, resta sulla buona strada.

In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di 1,2 km circa, in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere, in prossimità dello svincolo di Burcei, in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di circa 1,5 km tra lo svincolo per Villa Salto e lo svincolo per San Vito in provincia di Cagliari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Ben ritrovati con le previsioni del tempo per mercoledì 14 ottobre. A cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Sulla nostra regione proseguirà la fase di tempo stabile e prevalentemente soleggiato, grazie alla presenza dell'alta pressione. Avremo quindi una giornata caratterizzata da cieli sereni o poco nuvolosi, temperature gradevoli e soltanto qualche annuvolamento di passaggio. Entrando nel dettaglio, sul litorale occidentale avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi, con ampie schiarite e qualche addensamento durante le ore centrali. Sul litorale orientale e lungo le coste meridionali prevarrà invece il bel tempo, con cieli generalmente sereni e ampi spazi soleggiati. Anche sulle zone interne, sia settentrionali che meridionali, avremo condizioni stabili, con qualche nube alta in transito soprattutto nel pomeriggio. Sui rilievi, infine, cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi, senza precipitazioni significative. Passiamo alle temperature, che rimarranno complessivamente miti e senza grandi variazioni. Nel nord dell'isola, a Sassari avremo valori compresi tra 15 e 24 gradi, ad Alghero tra 12 e 28, mentre a Olbia si passerà dai 14 ai 23 gradi. Nelle zone interne, a Tempio Pausania avremo temperature tra 12 e 24 gradi, a Nuoro tra 12 e 25, mentre a Macomer si passerà dai 13 ai 24 gradi. Sul versante occidentale, Oristano raggiungerà i 26 gradi, mentre nelle zone meridionali Villacidro e Carbonia toccheranno i 26 gradi. Sul versante orientale, a Tortolia avremo valori compresi tra 12 e 26 gradi. Infine, nell'area metropolitana, a Cagliari sono previsti 16 gradi di minima e 26 di massima, come a Quarto Sant'Elena. Per quanto riguarda i venti, soffieranno generalmente deboli dai quadranti nord-occidentali, con tendenza a ruotare verso nord-est. Lo zero termico si attesterà intorno ai 4.100 metri di quota. Uno sguardo ai mari. Il mare di Sardegna sarà generalmente poco mosso, mentre il canale di Sardegna e il Mar Tirreno risulteranno prevalentemente mossi, con moto ondoso in graduale attenuazione. Sulle bocche di Bonifacio avremo condizioni generalmente poco mosse, salvo locali variazioni nei tratti più esposti. Concludiamo con la tendenza per giovedì e venerdì. Proseguirà il tempo stabile e soleggiato, con temperature miti, venti deboli e mari in progressiva attenuazione. Queste erano le previsioni del tempo. Saluti da Isabella e appuntamento alle prossime informazioni con il meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: Due minuti, un libro.
1: Eccoci carissimi, sono Gianluca Melilli. Oggi sono con Vanessa Salafia, insegnante della scuola dell'infanzia e autrice dell'albo illustrato Ma quanto è brutta la guerra. Attraverso le vicende del piccolo Mustafa, il libro affronta il trauma del conflitto con un racconto in rima integrato dalla traduzione in inglese per il metodo CLIL. Un'opera fondamentale per mostrare ai più piccoli come l'accoglienza e l'amore possano superare ogni ferita. Vanessa, da dove è nata la scintilla per questo libro? E come si affronta la guerra con i bambini senza spaventarli?
2: È stato Alberto Angelo a far scattare in me la scintilla nel momento in cui, durante la presentazione del suo Cesare, lo definì egli stesso un libro sulla guerra, ma contro la guerra. Sono riuscita a non far spaventare i più piccoli spostando il focus della storia dalla guerra e dalle chiaramente violenze che essa comporta ad un'ottica di inclusione, di educazione alla pace, usando una terminologia delicata, empatica e utilizzando anche delle immagini adeguate, dai colori tenui e rilassanti.
1: Nel racconto la diversità diventa un punto di incontro. Qual è il ruolo di noi adulti nell'aiutare i più piccoli a superare paure e pregiudizi?
2: I bambini possono superare ogni limite se noi adulti, genitori e insegnanti crediamo in loro e nelle loro capacità che sono straordinarie. Dobbiamo essere un esempio per i nostri piccoli, aprirci al mondo con un atteggiamento di accoglienza, di tolleranza verso il prossimo, ma soprattutto vivendo ogni tipo di diversità come fonte di ricchezza e non come un limite.
1: La storia sfrutta la tecnica della rima ed è tradotta anche in inglese per il metodo CLIL. Come si legano la musicalità della lingua e l'alleanza tra scuola e famiglia per formare i cittadini di domani?
2: La rima piace molto ai bambini e grazie alla sua musicalità ne facilita l'apprendimento e la capacità di assimilare una nuova lingua straniera, in questo caso l'inglese. La collaborazione tra scuola e famiglia oggi più che mai deve essere un ponte saldo e duraturo, dove comunque il rispetto e la condivisione devono favorire nei nostri bambini uno sviluppo equilibrato e il più possibile armonico. Da grande tutto ciò li renderà degli adulti migliori in grado di costruire un mondo di gentilezza e di pace.
1: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima e acquistare la vostra copia. Ma quanto è brutta la guerra? Di Vanessa Salafia. Edizioni Chimeric.
3: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
4: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Valles. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
5: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.
6: Questa è... Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e di ieri lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.
7: Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
8: Idea News Magazine.

0: Signore e signori, cari ascoltatori e amici che ci seguite,
1: benvenuti a questo speciale approfondimento.
0: Ci sono viaggi che si misurano semplicemente contando i chilometri percorsi, le città attraversate o i monumenti fotografati lungo il cammino. E poi ci sono esperienze che appartengono a una categoria del tutto diversa, percorsi in cui la geografia esterna è soltanto lo sfondo di un movimento ben più profondo, che riguarda la conoscenza di sé, la ricerca interiore e l'incontro autentico con l'altro. Il viaggio che vi raccontiamo oggi appartiene a questa seconda dimensione. Si è da poco conclusa un'intensa esperienza umana, culturale e spirituale che ha visto protagonista il gruppo di studio ed evoluzione psicofisica ISUP,
1: la International School of Studies for Universal Peace.
0: Impegnato in un itinerario straordinario tra le città dell'India, i tempi storici, le sponde del fiume sacro Gange e le vette dell'Himalaya. Un percorso che i partecipanti non hanno vissuto come una semplice vacanza o come un itinerario turistico da cartolina, ma come un laboratorio esperienziale sul campo. Un cammino nato dalla filosofia e dalla storia dell'ISUP e del fondatore, il professor Mario Brunetti, con l'intento preciso di dimostrare come la ricerca della pace interiore e della consapevolezza non debba rimanere un esercizio isolato o una parentesi astratta, ma possa trasformarsi in uno strumento concreto per migliorare le relazioni umane nella vita di tutti i giorni, in famiglia, nel mondo del lavoro e all'interno della società civile. Per comprendere appieno il significato di questo viaggio occorre fare un passo indietro e tornare alle origini di questa storia. La storia dell'ISUP affonda le sue radici proprio in India, ai piedi dell'Himalaya, nella cittadina di Rishikesh. È qui che nel 1960 il professor Mario Brunetti diede vita a questo cammino di studio e ricerca spirituale. Erano gli anni in cui in tutto l'Occidente cominciava a germogliare un vivo e crescente interesse nei confronti dello yoga, della meditazione, dei testi classici della tradizione indiana e delle tecniche di autoconsapevolezza. Un fenomeno culturale e sociale destinato ad ampliarsi moltissimo nei decenni successivi, fino a toccare vertici di popolarità globale nel 1968, quando anche i Beatles decisero di soggiornare a Rishikesh per approfondire la meditazione e la ricerca del proprio sé. Ritornare in questi luoghi nel presente significa dunque per il gruppo dell'ISUP riannodare i fili di una memoria storica e spirituale lunga oltre 60 anni. Un percorso che nel tempo si è nutrito degli insegnamenti di grandi maestri della tradizione, dal professor Mario Brunetti a Maharishi Mahesh Yogi, fino alla secolare tradizione scientifica e filosofica dei Veda e della linea di pensiero legata ai Shankara e ai maestri dell'India settentrionale. L'itinerario del gruppo si è snodato attraverso luoghi del fascino senza tempo, ciascuno dei quali ha rappresentato un'occasione specifica di riflessione e raccoglimento. Da New Delhi a Rishikesh, dal suggestivo tempio di Kunjapuri affacciato sulle catene himalayane fino alla meraviglia architettonica del Taj Mahal, monumento simbolo dell'amore universale, fino alle soste vissute lungo le sponde del fiume Gange e nella cittadina di Haridwar. Particolarmente intensi sono stati i momenti trascritti nella memoria del gruppo durante i soggiorni e le visite presso le istituzioni religiose e gli ashram della regione. A Rishikesh il gruppo ha partecipato alla cerimonia del Nirmal Ashram, vivendo momenti di grande coinvolgimento emotivo e condivisione. In questo contesto i partecipanti hanno ricevuto la prasada, il cibo tradizionale offerto in segno di benvenuto e benedizione agli ospiti, servito in un'atmosfera di profonda accoglienza. Altrettanto significativa è stata la tappa dello Shivananda Ashram, realtà storica indissolubilmente legata alla figura di Swami Shivananda e alla lunga storia di stima e amicizia che univa questa istituzione al professor Mario Brunetti. All'interno del Mahasamadhi Temple, il gruppo ha assistito in silenzio e raccoglimento alla recitazione solenne dei mantra dedicati alla liberazione e alla pace interiore, mentre successive soste al tempio di Amandamai e lungo il corso del Gange hanno offerto ulteriori spazi dedicati alla meditazione collettiva e personale. Ma la dimensione spirituale, nella visione dell'ISUP, non può mai essere disgiunta dal contatto diretto con la realtà sociale e le fragilità umane. Ecco perché una delle tappe più toccanti e significative di tutto l'itinerario è stata la visita al lebbrosario di Rishikesh. Si tratta di un'esperienza che si colloca agli antipodi di qualsiasi forma di turismo tradizionale. Entrare in contatto con una comunità segnata dalla sofferenza e dall'emarginazione ha rappresentato per i partecipanti un momento di profonda verifica interiore. Il gruppo ha descritto questo incontro come un'opportunità per riportare al centro della propria vita il valore del servizio disinteressato, dell'empatia e della solidarietà verso chi vive condizioni di estrema vulnerabilità. Qui il viaggio ha cambiato passo e profondità. Non si è trattato soltanto di ammirare paesaggi suggestivi o monumenti storici, ma di guardare negli occhi le persone, condividere un momento di vicinanza e ricordarsi che la dignità umana e il rispetto reciproco costituiscono il primo e più fondamentale mattone di qualsiasi cultura della pace. Il momento culminante sul piano istituzionale e culturale è avvenuto a New Delhi, dove il gruppo ISUP ha avuto il grande onore di essere accolto nella residenza privata di Lady Indira Gandhi Ma, nipote diretta del Mahatma Gandhi e da anni presidente onoraria dell'ISUP. Lady Indira Gandhi è una figura di riconosciuto prestigio internazionale, da decenni in prima linea nella tutela della memoria storica di suo nonno e nella promozione attiva della non violenza, dei diritti delle donne e dei bambini nei villaggi indiani, oltre che nel supporto a iniziative per la salvaguardia dell'ambiente e del fiume Gange. Insieme a lei e affiancati dalla premurosa ospitalità di Lady Sonia Gurnani, stilista di fama internazionale, i partecipanti e i responsabili dell'ISUP hanno ripercorso la lunga storia d'impegno che lega l'organizzazione alla diffusione dei valori della pace nei 5 continenti. Un impegno che nel corso dei decenni ha visto l'ISUP promuovere convegni, incontri scolastici, intitolazioni di piazze e biblioteche in decine di città italiane, da Bolzano, Venezia, Milano e Padova, fino ad Assisi, Genova, Foggia, Bari, Lecce, Taranto, Napoli e alla Sicilia, estendendo la propria azione anche a livello internazionale, con iniziative svolte a Mosca, San Pietroburgo, Los Angeles, San Francisco, New York, Atene, Il Cairo e Alessandria d'Egitto. L'incontro nella casa di Lady Indira Gandhi non è stato dunque un semplice atto formale, ma un vero e proprio passaggio di testimone ideale, la conferma che il messaggio del Mahatma Gandhi non appartiene al passato o a un'unica famiglia, ma rappresenta un'eredità viva che chiunque, attraverso i propri comportamenti quotidiani, può decidere di raccogliere e portare nel mondo. Alla luce di tutte queste esperienze, qual è dunque l'insegnamento fondamentale che emerge dal racconto di questo viaggio? L'ISUP propone un approccio che definisce cultura a 360 gradi. La meditazione e le pratiche di autoconsapevolezza non vengono concepite come un rifugio individuale per isolarsi dal mondo, ma come strumenti di chiarezza mentale per affrontare meglio la complessità della vita quotidiana. Secondo l'esperienza riferita dai partecipanti, il lavoro interiore svolto attraverso la meditazione, la cosiddetta scienza dell'intelligenza creativa, aiuta a sviluppare una maggiore lucidità, a gestire le tensioni emotive, lo stress e a superare i condizionamenti e i piccoli grandi conflitti che si presentano ogni giorno. Questa filosofia si traduce in progetti concreti rivolti a diversi ambiti della società. Tra questi spiccano il progetto Scuola in Armonia, pensato per offrire alle giovani generazioni strumenti di crescita emotiva e relazionale, e il programma Azienda Senza Stress, ideato per introdurre parametri di benessere psicofisico e prevenzione del burnout negli ambienti di lavoro. Come ci ricordano i promotori dell'iniziativa, è relativamente semplice parlare di equilibrio e armonia quando ci si trova immersi nel silenzio di un tempio, ai piedi delle maestose montagne dell'Himalaya o lungo le rive di un fiume sacro. La vera sfida, la prova reale di ogni percorso di crescita, comincia nel momento in cui si rientra a casa. C'è il traffico delle città, le scadenze lavorative, le preoccupazioni economiche e le dinamiche familiari. È lì che la consapevolezza maturata deve diventare condotta concreta, pazienza, capacità di ascolto e apertura verso gli altri. Un altro elemento di grande interesse risiede nella composizione del gruppo che ha preso parte a questa spedizione esperienziale. Un gruppo volutamente eterogenico, composto da professionisti provenienti da ambiti totalmente diversi, dal dottor Domenico Scoglietti, medico e direttore scientifico e culturale dell'ISUP, a Vincenzo Scarano, manager e presidente dell'organizzazione, da Angela Carucci, mentore degli istruttori, fino a studenti e partecipanti con percorsi professionali differenti, come l'avvocato Patrizia Ruffano, l'impiegata Maria Grazia Zonca, il docente di storia Davide Ranzani e l'insegnante Claudia Del Priore. Medici, insegnanti, manager, legali e lavoratori dipendenti che si sono ritrovati uniti non da un'appartenenza professionale o anagrafica, ma dal comune desiderio di interrogarsi su se stessi e di confrontarsi con una cultura millenaria, È proprio questa pluralità di voci a dimostrare come la ricerca dell'equilibrio personale e la cultura della pace siano temi trasversali, capaci di parlare a chiunque, a prescindere dal ruolo occupato all'interno della società. Siamo giunti alla conclusione di questo speciale. Il viaggio del SUP in India e dell'Himalaya si è chiuso, i bagagli sono stati disfatti e le attività quotidiane sono riprese. Ma come sottolineano i protagonisti, questo ritorno non segna la fine di un percorso, bensì l'inizio della sua fase più importante. In un'epoca storica segnata da forti tensioni internazionali, da conflitti diffusi e da un senso di incertezza generale, la lezione che arriva da questa esperienza è un invito alla responsabilità individuale. La pace non è soltanto una firma apposta su un tratto diplomatico o una dichiarazione formale tra governi. La pace è una pratica quotidiana, un modo di pensare, di parlare e di agire nei confronti di chi ci sta accanto. Il messaggio conclusivo scelto dall'ISUP per sintetizzare il senso di questa esperienza racchiude perfettamente questo spirito. La pace non ha pace se non fai qualcosa per la pace. Un monito semplice ma profondo che ricorda a ciascuno di noi come il cambiamento e l'armonia nel mondo inizino sempre dal primo passo che decidiamo di compiere all'interno di noi stessi e nelle nostre relazioni di ogni giorno. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento d'ascolto.
2: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: Va ora in onda Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
1: E voilà amici, ci siamo anche quest'oggi. Ciao a tutti da Marco Mari
2: e Angela.
1: E siamo pronti per un'altra puntata dedicata alla musica italiana, ovvero Italia in sette note, la storia della musica nazionale dagli anni 60 ai giorni nostri. Praticamente sono sei decenni e quindi sono sei canzoni, una canzone per ogni decennio. Ovviamente provate a pensare da dove partiamo.
2: Partiamo infatti dagli anni 60 e iniziamo andando ad ascoltare un brano che vinse il disco per l'estate nel 1968, ottenendo un enorme successo e piazzandosi al 12° posto nella classifica dei singoli più venduti dell'anno in Italia. Lui è Riccardo Del Turco e il pezzo che ascolteremo è Luglio.
1: In una versione tuttavia rimaneggiata, non è l'originale, anche perché l'originale era tutt'altra cosa, ma noi abbiamo pensato di regalarvela in questa veste più recente.

0: Abbiamo ascoltato uno dei più grandi successi di Riccardo Del Turco con Luglio, in una versione un pochino più moderna, e adesso ci spostiamo negli anni 70. Cosa dici, Marco?
1: Intanto rimanendo con una formazione nata negli anni 60, perché gli Equipe 84 nacquero intorno alla metà degli anni 60. In questo caso però li ritroviamo con questo singolo di inizio anni 70, Pomeriggio ore 6.

0: È un vero e proprio inno alla voglia di vivere dei giovani questo pomeriggio ore 6 degli Equipe 84, si era all'inizio degli anni 70 ed ora ci spostiamo di almeno una decina d'anni.
1: Esatto, infatti adesso andiamo ad ascoltare una coppia che ha fatto la storia della musica italiana. Il brano fu presentato ad un festival di Sanremo nel 1982, piazzandosi al secondo posto. Il pezzo che andiamo ad ascoltare è Felicità e loro sono Albano e Romina.

0: Bellissima ragazzi, abbiamo appena ascoltato uno dei tanti pezzi celebri di questa fantastica coppia che ha fatto sognare tantissimi di noi con la loro bellissima storia d'amore. Vi abbiamo proposto Felicità e loro erano Albano e Romina.
1: Sicuramente la coppia, diciamo, simbolo degli anni Ottanta, perché insomma hanno rappresentato davvero la coppia di persone celebri, di persone della canzone. Felice, vabbè, dopo ognuno naturalmente ha le sue vicissitudini. Allora, siete all'ascolto di Italia in sette note, l'appuntamento con la storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri, una canzone dietro l'altra, una canzone per ogni decennio, da un festival di Sanremo ad un altro festival di Sanremo. Qui si era all'inizio degli anni 90. Lei è Mia Martini, la ritroviamo quest'oggi con un pezzo triste, ma anche con un filo di speranza. Gli uomini non cambiano.

0: avete singhiozzato insieme a me ascoltando questa Gli uomini non cambiano di Mia Martini, scritta per lei da Marco Masini. E adesso ragazzi ci diamo un po' di carica perché negli ultimi minuti ci siamo un po' troppo ammorbiditi.
1: Infatti passiamo ad un gruppo fondato da Francesco Sarcina nei primi anni 90 e che dopo alcuni anni di anonimato ha fatto breccia al grande pubblico nel 2003 con Dedicato a te, che ora vi offriamo. Stiamo parlando delle Vibrazioni.
0: Ci serviva un po' di carica perché davvero ci siamo un po' troppo ammorbiditi.

0: Vi abbiamo appena proposto le vibrazioni con Dedicato a te. E adesso ci spostiamo ai giorni nostri, andando ad ascoltare un brano che Marco ci presenterà.
1: Dal rock giovane, almeno di allora, nei primi anni 2000, ad un rock più adulto, quello di Vasco Rossi, che praticamente è sulla breccia dell'onda dalla fine degli anni 70 e sembra non perdere un colpo. Lo ritroviamo quest'oggi con questo motivo intitolato Dannate nuvole, di qualche anno fa.

0: titolo non è chissà perché, anche se lui lo ripete diverse volte, ma è Dannate Nuvole. E quest'oggi il nostro Italia sette noti, sette note, lo completiamo con il rocker italiano sicuramente più conosciuto e più amato nel nostro paese, non per togliere null'altro agli altri. Vasco Rossi chiude tutto e noi, Marco Mari
1: e Angela vi salutano e vi aspettano alla prossima. Ciao a tutti ragazzi!
0: Alla prossima!
2: Abbiamo trasmesso Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

E adesso spazio al disco novità, lo facciamo con una band che torna dopo ben 22 anni dall'ultimo album. Sto parlando dei The Calling, che anticipano il loro nuovo album dal titolo Before the World Turns to Dust, e noi appunto suoniamo quest'oggi il singolo che lo anticipa. Disco novità, The Calling con Dust.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Correnti da est interessano il nostro paese, che rimane però sotto il regime anticiclonico, con il sole protagonista quasi ovunque. In mattinata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con al massimo poche nubi a carattere irregolare, ma senza conseguenze. Non sono attesi infatti fenomeni. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto, da segnalare solo qualche debole fenomeno esclusivamente sulle Alpi orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e di ieri lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con questa è Radio Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di 1,2 km circa in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di circa 1,5 km tra lo svincolo per Villa Salto e lo svincolo per San Vito in provincia di Cagliari. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Ben ritrovati con le previsioni del tempo per mercoledì 14 ottobre. A cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Sulla nostra regione proseguirà la fase di tempo stabile e prevalentemente soleggiato, grazie alla presenza dell'alta pressione. Avremo quindi una giornata caratterizzata da cieli sereni o poco nuvolosi, temperature gradevoli e soltanto qualche annuvolamento di passaggio. Entrando nel dettaglio, sul litorale occidentale avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi, con ampie schiarite e qualche addensamento durante le ore centrali. Sul litorale orientale e lungo le coste meridionali prevarrà invece il bel tempo, con cieli generalmente sereni e ampi spazi soleggiati. Anche sulle zone interne, sia settentrionali che meridionali, avremo condizioni stabili, con qualche nube alta in transito soprattutto nel pomeriggio. Sui rilievi, infine, cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi, senza precipitazioni significative. Passiamo alle temperature, che rimarranno complessivamente miti e senza grandi variazioni. Nel nord dell'isola, a Sassari avremo valori compresi tra 15 e 24 gradi, ad Alghero tra 12 e 28, mentre a Olbia si passerà dai 14 ai 23 gradi. Nelle zone interne, a Tempio Pausania avremo temperature tra 12 e 24 gradi, a Nuoro tra 12 e 25, mentre a Macomer si passerà dai 13 ai 24 gradi. Sul versante occidentale, Oristano raggiungerà i 26 gradi, mentre nelle zone meridionali Villacidro e Carbonia toccheranno i 26 gradi. Sul versante orientale, a Tortolia avremo valori compresi tra 12 e 26 gradi. Infine, nell'area metropolitana, a Cagliari sono previsti 16 gradi di minima e 26 di massima, come a Quarto Sant'Elena. Per quanto riguarda i venti, soffieranno generalmente deboli dai quadranti nord-occidentali, con tendenza a ruotare verso nord-est. Lo zero termico si attesterà intorno ai 4.100 metri di quota. Uno sguardo ai mari. Il mare di Sardegna sarà generalmente poco mosso, mentre il canale di Sardegna e il Mar Tirreno risulteranno prevalentemente mossi, con moto ondoso in graduale attenuazione. Sulle bocche di Bonifacio avremo condizioni generalmente poco mosse, salvo locali variazioni nei tratti più esposti. Concludiamo con la tendenza per giovedì e venerdì. Proseguirà il tempo stabile e soleggiato, con temperature miti, venti deboli e mari in progressiva attenuazione. Queste erano le previsioni del tempo. Saluti da Isabella e appuntamento alle prossime informazioni con il meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: State ascoltando Radio Domus Novas.
1: Quasi viene giù il cielo e qualcuno continua a parlare, a dire che la guerra è brutta e che è difficile ricostruire.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: salveremo le vostre serate di lettura.
1: Ovvero come leggere a letto senza bruciarvi la vista e senza passare la notte in bianco a causa delle luci sbagliate.
2: Sono pillole di AI.
0: E diciamoci la verità, non c'è niente di meglio che mettersi a letto la sera con un buon libro, un buon e-reader tra le mani.
1: Un momento di puro relax. Peccato che 9 volte su 10 illuminiamo la pagina nel modo peggiore possibile.
0: Sì, non c'è una via di mezzo. O accendiamo la lampadina alogena da stadio che ti spara un faro abbagliante negli occhi, o leggiamo nella penombra totale, sforzando la vista, manco dovessimo decifrare un codice segreto.
1: Per non parlare delle luci a frequenza blu sparate in faccia prima di dormire, che azzerano la melatonina e vi fanno rimanere a fissare il soffitto fino alle 3 di notte.
0: Ma prima di rassegnarvi a leggere con la torcia dello smartphone incastrata sotto il mento,
1: l'intelligenza artificiale regola l'atmosfera di casa al millimetro per proteggere i vostri occhi.
0: Il primo alleato indispensabile sul comodino è il sistema Philips Hue.
1: Il suo algoritmo si sincronizza automaticamente con l'orario esatto del tramonto nella vostra città.
0: Man mano che si fa sera, abbassa la componente di luce blu e sposta la temperatura colore verso toni caldi e avvolgenti.
1: Vi regala un'illuminazione morbida che stimola la naturale produzione di melatonina, preparando il cervello al riposo mentre vi godete il vostro capitolo.
0: Così potete leggere in totale relax e senza alternare il ciclo del sonno.
1: E per essere sicuri che la quantità di luce sulla pagina sia davvero sufficiente per non affaticare la retina,
0: beh, lì entra in gioco la precisione di Lux Light Matter Pro.
1: Aprite l'app e appoggiate lo smartphone proprio sopra la pagina del libro o sullo schermo dell'e-reader.
0: Sì, perché l'applicazione misura i lux effettivi prodotti dalla vostra lampada da lettura in quel momento esatto.
1: Vi dice subito se il livello di illuminazione è ottimale o se state sforzando i muscoli oculari al buio.
0: Vi guida nell'orientare l'angolazione della lampada o nell'avvicinare il punto luce per evitare riflessi fastidiosi o ombre fastidiose.
1: Risultato? Occhi riposati, lettura piacevole e una sonnolenza naturale perfetta a fine capitolo.
0: Ricapitoliamo quindi, Chiara.
1: Philips Hue, per calibrare la temperatura della luce calda ed eliminare la frequenza blu, e Lux Light Matter Pro per misurare i lux perfetti sulla pagina.
0: Sì, perché usare l'intelligenza artificiale per l'illuminazione di casa protegge la vista e migliora la qualità del riposo notturno.
1: Perché un bel libro deve far sognare la mente, non stancare gli occhi.
0: E allora è semplicissimo, scaricate le applicazioni, regolate le lampade, misurate la luce e buona lettura a tutti, specie prima di fare la nanna. Per oggi era tutto, a domani!
1: Ciao!

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Che stai facendo?
2: Niente.
1: Come niente? Ti stai facendo una gamba?

0: Buonasera. Questo è il Black Planet Radio Show che sta per iniziare. Io sono Paolo Caroli, ben ritrovati.
1: Black Planet Radio Show, new R&B.
0: È successo qualcosa che non doveva succedere.

anche se è un brano tipicamente Southern Soul, questo di Pete Tracy, sì, però il brano Shake Your Down di Gregory Abbott, campionato magistralmente e merita di essere suonato. Si continua con il Black Planet Radio Show, Julia John e Malava King, Just Like That.

0: Luca, scendi! Giulio, vieni anche tu! Chiara, Federica, andiamo!
1: Che fai?
0: Chiamo tutti a raccolta! Sono Martin Casogiovanni e anch'io sono andato a donare il mio sangue. Con un gesto sicuro e indolore puoi dare un contributo fondamentale. E tu che aspetti? Che vengo a chiamarti io? Dona vita, dona sangue. Informati su donailsangue.salute.gov.it.
2: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Radio Domus Novas.
4: Black Planet Radio Show. New R&B.
5: Succede di tutto, anche che arriva il nuovo di Astro Gray Project, che chiama After the Love is Gone.

Era Mister ho avuto un piccolo crisi, comunque era Caliente, Ritmo Caliente, insieme a, al mio amico Alex Podu. Ultimo brano in programma, featuring Stevie Wonder, Charles Brown, Think the Rhythmic.

0: Ci sono sostanze che pensi di conoscere, ma non è come sembra. Sono tante, con effetti diversi, a volte imprevedibili, sempre pericolosi. Magari pensi di poterle controllare, ma da certe strade non si torna indietro. Ci sono scelte che possono cambiarti la vita. Fermati, pensaci un minuto.
1: Trovate tutta la campagna su www.raiplay.it e www.politicheantidroga.gov.it.
2: State ascoltando Radio Domus Novas. Buon ascolto!

RDJ con The Best I've Ever Had, e poi c'è Rick Change, fatto ritorno a Michelle Smith. Poi vi saluto, non mi dimentico di salutarvi.

0: Alfredo, sì, dico a te, hai un bel ristorante, ma vedo famiglie in difficoltà. Perché non aggiungi un posto a tavola? Ma no, intendevo offerte speciali per le famiglie. Ecco, bravo, così raddoppia l'allegria. Cerca i locali con l'insegna aggiungi un posto a tavola che c'è un bambino in più. Trovi più sconti e accoglienza per la tua famiglia. Informazioni su mimit.gov.it.
1: Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

E abbiamo lasciato volutamente andare la sigla, perché comunque quando si entra in studio c'è sempre qualche cosina da andare a sistemare, cosa che invece non possiamo sistemare, quel poco di raccedine che ancora ci accompagna, ma non fa niente, quando c'è la passione, l'amore per la musica, bisogna essere sempre e comunque pronti per muoversi all'interno di quello che è questo mondo, il mondo di Area Rock, che vi terrà compagnia per circa 60 minuti. Ciao da Raffaele Astore, ciao! E quest'oggi faremo davvero un giro fra le tante, tante cose che sono uscite, tante novità che ci hanno catturato quella che è la nostra attenzione. E per farvi capire di cosa stiamo parlando, partiamo subito con quello che è il primo brano che ci andiamo ad ascoltare, tratto dal nuovo disco di una band che è in giro da oltre 30 anni, trascorsi per la maggior parte del tempo lontano dai riflettori, e stiamo parlando dei GTO, che tornano con Boomer ed offrono quello che poi è il loro rock, che guarda un po' al di là e un po' al di qua dell'oceano, senza quegli eccessi e con una certa dose di divertimento. Dobbiamo dire che da una parte sembrano essere figli dei nomadi, nipoti un po' di Vasco, fratellastri di Ligabue e dei Negrita, insomma, i GTO forse hanno avuto il torto di non prendersi successivamente sul serio e quindi non giocare a fare i ribelli o i combattenti a tutti i costi, e di evitare di incasellarsi in un rock all'italiana. Poi in realtà producono delle cose che sono comunque interessanti e allo stesso tempo divertenti. Da quest'ultimo album, in apertura di questa nuova, questo nuovo appuntamento di Area Rock, loro sono i GTO con Boomer, pezzo che prende il titolo dall'omonima produzione.

Il nostro viaggio adesso continua e continua con un'altra band, una band anche questa molto interessante. Loro sono i Romeo ed escono con questo debutto, vale a dire Deja Vu Letters, nato in quei pomeriggi quando c'è l'afa che non sai cosa fare e così navigando di qua di là appunto ti imbatti in queste band che non ti aspetti di trovare ma che poi ti sorprendono per la qualità della produzione. Debut album Deja Vu Letters, uscito da poco per Street Symphonies Records, un'etichetta underground specializzata in glam e hard rock, che ci propone il sound di questa band che è più rock and roll da marciapiede. Dai Romeo, questa è Decadent Man.

E questi erano i Romeo con un Decadent Man, tratto da questo loro esordio Deja Vu Letters, che ci impone poi chiaramente di riflettere un pochino su dove sta continuando ad andare la musica, come si sta evolvendo e dove andremo appunto nel prossimo futuro. E noi adesso, proprio in quell'alternanza che ci siamo un po' posti dall'inizio, andiamo avanti ad ascoltare i Johnny Freak. Loro suonano da 20 anni e principalmente lo hanno fatto nei locali della provincia di Frosinone, un quartetto laziale di alternative rock con alle spalle 3 pubblicazioni sulla lunga distanza. Ora escono fuori con questo nuovo album dal titolo In Vita, contenente ben 11 brani, dal quale ci stiamo ascoltando questo Salvami.

brano carico di energia e sentimento che comunque vuole essere riconoscente a quei sostenitori che ti hanno incoraggiati e perché no, anche quelli che li volevano forse un po' più easy e li hanno convinti a non dar loro ascolto e quindi proseguire piuttosto liberi da tutto. Sinceramente comunque Johnny Freak con In Vita, questa band laziale, hanno realizzato un album davvero interessante che vi proponiamo di andare a cercare in internet, su internet, nella rete, e quindi di ascoltare. E noi andiamo avanti con un altro debutto, questa volta un debutto che è davvero clamoroso. Loro sono i Moth Ulcers ed hanno tutte le carte in regola per diventare in breve tempo una vera e propria cult band della nuova scena oscura. Infatti, unendo un minimalismo emotivo e crudo dei Joy Division, ma con la malinconia romantica dei Cure e l'intensità spigolosa dei Bauhaus, i Moth Ulcers plasmano il loro suono in un misto di sussurri inquieti e bel canto. Dall'album Silent Pictures, questa è A Perfect End, una fine perfetta.

0: Perfect Hand, loro erano gli Mouth Orchards e adesso è la volta di un po' di spazio pubblicità per noi di Area Rock.
1: Siete all'ascolto di Area Rock,
2: un programma ideato e condotto da Raffaele Astore.
0: Noi ne approfittiamo per richiamare quelle che sono le nostre cose che facciamo, che invitiamo chiaramente ad andare a visitare. Innanzitutto il sito ariarock.it, sempre pieno di quelle novità che è difficile appunto trovare nei grandi stock o nelle grandi produzioni di musica rock. Un sito dal quale potete tranquillamente andare a collegarmi sul mio blog personale, il blog di raffaelastore.blogspot.com, in cui chiaramente si parla di musica. E poi potete andare e potete tranquillamente entrare anche nel gruppo Telegram di Area Rock, andare attraverso Linktree a scoprire tutti quanti quelli che sono i nostri collegamenti in giro per il mondo della musica e quindi entrarci e andare a visitare. Poi ancora una volta Substack, nel quale stiamo raccontando davvero tante storie, ma insomma basta collegarvi al nostro sito ariarock.it per approfondire le vostre conoscenze, scusate, di musica, con le tante cose che vi andiamo a proporre, e quindi chi più ne ha più ne metta, perché comunque, come dice qualcuno, Area Rock è davvero un mondo. Bene, dopo aver fatto la dovuta pubblicità al nostro fare, adesso è la volta di un'altra band, un po' di musicisti che provengono dall'area indie rock nostrana, e ne esce un disco che galleggia un po' tra garage, psichedelia, britpop, insomma chi più ne ha più ne metta, perché quando poi si radunano tutti questi musicisti, loro sono 5 ragazzi bolognesi che hanno scelto nel 2024, per dare vita ad un nuovo gruppo, di chiamarsi E.G. Wiz. In realtà potremmo definirlo un supergruppo, perché tutti i musicisti di questa band, che ha pubblicato la scorsa primavera How to Manage a Crisis, provengono da diverse esperienze conosciute appunto nell'ambito dell'indie rock nostrano, ed hanno prodotto 10 brani dal taglio garage, un garage indie psichedelico, insomma un disco molto interessante dal quale ci stiamo ascoltando questo Hide i Sick.

Ed erano i bolognesi G-Wiz che ci hanno davvero interessato molto nell'ascolto di questa loro produzione How to Manage a Crisis, che poi ci porta dritti dritti nel panorama indie alternativo attuale, accanto a nomi che sono già formati come Fontaine D.C., Hanging the Potrien, Big Thief, i Dams, pur diversi per approccio e sensibilità, restano comunque i progetti più interessanti. Ultimi portabandiera di un'eredità che guarda i 90 senza scivolare in una nostalgia superficiale, Idmans, trio australiano, tornano con un nuovo album che conferma quelle che sono le loro doti compositive e la solidità del progetto. Dall'omonimo album Dumas, questa è Hell Alamein.

gruppo molto interessante che compare nella scena del rock, indie rock internazionale. Loro sono il Bass, questa era All Men, tratto dall'omonimo album, un album che conferma appunto quelle che sono le doti compositive di questa band. E noi continuiamo con un altro esordio sulla lunga distanza, che è quello dei The Grey Dream Plus, i quali, e non si direbbe proprio, altri non sono che i Tomb Mold, band che fa parte delle avanguardie del metal estremo, giusto per cambiare un pochino di musica. Messe da parte infatti comunque quelle che sono sonorità da incubo e tematiche che hanno a che fare un pochino con le catacombe, quindi tematiche catacombali, il trio sforna un disco adesso interamente strumentale all'insegna di un indie pop rock diviso tra quella che è la complessità del math e le suggestioni tipiche di musiche da videogioco, ma allo stesso tempo eleganza jazzy. Dall'album Second Last Day of Summer, loro sono i Daydream Plus e ci stiamo ascoltando questo Metropolitan Mirage.

insomma, poi alla fine si scivola anche un pochino nel jazz rock, sempre molto interessante. Erano i Daydream Plus, noi ci siamo ascoltati Metropolitan Mirage, mentre ci prepariamo ad andare ad ascoltare un gruppo del quale spesse volte ne ho parlato su ariarock.it, un gruppo che ho scoperto così per caso grazie al suggerimento di un vecchio amico con quale tanti anni fa avevamo un sito che si chiamava psicanprog.com, che si interessava di prog, di psichedelia. E appunto, e uscì fuori il discorso appunto di questo gruppo, perché avevano pubblicato un album che si muoveva soprattutto attraverso la musica space, e stiamo parlando, guardate un po', dei Hot Rich Tentacles e di Head Wine, che sfornano con questo Harmonic Mind il loro 17° disco in studio. Fedeli comunque sempre alla linea che da oltre 40 anni percorrono, vale a dire quelle rotte space rock e territori psichedelici che a noi sono tanto tanto cari. Una band che comunque resta sempre lontano dalla massa, ma che è pronta a soddisfare lo zoccolo duro degli appassionati. Insomma, paladini di una formula a cavallo tra space rock e psichedelia, si presentano con questo Harmonic Mind, dal quale ci stiamo ascoltando questi Sumi Pad. Loro sono gli Hot Rich Tentacles.

Ecco, questi viaggi spaziali degli Hozorik Tentacles, adesso scendiamo pian piano giù a rimettere di nuovo i piedi per terra, perché stiamo andando verso i Golden Apes, queste scimmie che escono con The Sun Came Up tremendously. È un album atmosferico, intenso, emozionante e allo stesso tempo oscuro quanto basta. The Sun Came Up tremendously è dominato da quello che è un ritmo trascinante che scorre poi come un battito cardiaco inquieto attraverso le 10 tracce che sono incluse in questo lavoro, mentre continua un basso pulsante che conferisce un inconfondibile senso di movimento all'intero lavoro. Poi le chitarre potenti emergono da strati di tastiere etere, insomma davvero una sorta di linguaggio musicale da adattare al cinema, al cinematografo, tutto lo splendore della musica, appunto, che richiama un pochino le vette del prog rock, ma al di là di tutto una musica che invita chi ascolta ad entrare completamente nelle atmosfere sonore, ma anche tra i pensieri e i sentimenti nascosti sotto la superficie di tutti. Alien, loro sono Golden Apes.

Questa era Alien, Golden Apes, questo diciamo un po' dark wave, musica alternative contemporaneamente, tutto contemporanea, scusate, tutto messo insieme, insieme magari un po' anche di post-punk, c'è davvero tanto in questo lavoro dei The Golden Apes, che vale, si intitola The Sun Came Up Tremendously, da quale ci siamo ascoltati questo Alien, e noi proseguiamo. Proseguiamo con un brand inglese, per chi non li conoscesse, e come tutti gli altri, in fondo, gli inglesi che invadono un pochino il mondo, almeno dal punto di vista musicale, la leadership della band è da sempre incardinata su quello che è il nucleo storico composto da David Powell, autore dei delicati ed elaborati intrecci armonici, dal cantante Mark Holliday. Da quella vocalità timbrica che richiama un pochino da vicino le sfumature alla Phil Collins, David Cousins degli Strokes e Peter Nichols degli Q. 5 album in studio dal 1984 sino al sopraggiungere di questo nuovo Forged by the Sun, dove per la realizzazione la formazione vede il ritorno dello storico chitarrista Neil Duty e la presenza nella sezione ritmica composta da Charlie Morgan alla batteria e da Peter Robinson al basso. Il mio amico Massimo Salari su Non Solo Prog scrive: chi ascolta il neo prog non deve mancare questo album, assolutamente. Castanac, dall'album Forget by the Sun, questa è Q-Rain.

band molto molto interessante, dalle sonorità davvero particolari. 5 gli album in studio dal 1984 fino a questo Forget by the Sun, insomma una band assolutamente da seguire. Questa era Q-Rain, una band che ci porta al progetto Davenport, che nasce come un'esplosione sonora che unisce un pochino quelle che sono delle sonorità retro wave. Loro sono i Davenport, che viaggiano tra sintetizzatori analogici e digitali, arpeggiatori e ritmiche, martellati di matrice anni 90. E dall'album The Great Hurricane, questa è Night Rammer. Loro sono i Davenport.

che ci siamo ascoltati in attesa che poi arrivasse l'ultimo pezzo in scaletta per oggi, dal pezzo Revengers che ci andiamo adesso ad ascoltare. È un pezzo che richiama effettivamente tanto quello che abbiamo ascoltato finora, un modo per chiudere degnamente questa puntata di Aria Rock che si sta muovendo tranquillamente con quelle che sono tutte quante le sfumature di una certa scioltezza space. E da Revengers, in chiusura di questa puntata, un pezzo che purtroppo non ascolteremo tutto per intero, questo è Come Back to the Stars.

0: The Revengers, questa era Come Back to the Star, un po' di horror che ci porta verso quella che poi è la chiusura di questa puntata. Con questo strimpellare di chitarre che ricorda che siete sempre qui ad Area Rock in compagnia di Raffaele Astore ogni settimana su tutte le radio che ci trasmettono. Basta andare a vedere ariarock.it, le radio che ci trasmettono. Bene, da Raffaele Astore è davvero tutto quanto. Io vi auguro un buon fine settimana, anzi una buona settimana, e quindi niente, a risentirci con i prossimi appuntamenti. E ricordate che se il rock non arriva, ve lo portiamo noi di Area Rock. Ciao, ciao da Raffaele Astore, e adesso finalmente sigla.
1: Avete ascoltato Area Rock, un programma a cura di Raffaele Astore.

0: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a piano carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Buongiorno, siete sintonizzati su Radio Domus Novus. In caso di blackout, spegnete la radio. Non ne trovereste un'altra uguale a questa.
2: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione

0: sbagliare, non bruciare, con il fuoco, non scherzare. Che se bruci la foresta, viene uno che ti arresta.
1: E la pena più leggera sono 4 anni di galera.
2: E poi costa ai cittadini un bel mucchio di quattrini.
0: Stacci attento con la fiamma, che lo dico alla tua mamma.
3: Stacci attento alla foresta, che poi niente più ci resta.
4: Fai come me, spegni il fuoco. Se avvisti un incendio, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

Lasciarsi adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

tanto a passare sotto casa tua. Lo faccio apposta, la prendo larga, sbaglio strada per vedere se sei ancora viva, per sentire se sei ancora vera.

La tua stagione non finirà mai. La tua stagione non finirà mai dentro me. Oh.

cattivo. Ormai ho deciso, scusa se non ti avviso. Ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma, ti ho sognata che eri bimba. Figlia, ti ho sognata che eri incinta.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Das Omen.
1: Studio. Sound ti anche tu quello che sento io?
2: Sì, Olio. È Radio Domus Novus.
1: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

Là fuori c'è la guerra e dormi, ma qui ci penso io a te. Vorrei che non tremassi come me. Ho visto piangere un gigante, figurati se non piango.

11 settembre ti ho riconosciuto. Tu quando dici grande mele è un codice muto. Tu vuoi nemici sempre se la strega è in Iraq. Biancaneve con i sette nani e dormi in Siria. Passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton. Rotolando sopra un iPad oro per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera. Stacca, mordi, smacca, separa, amati. Copriti, carica, spara, stacca, mordi, spacca, separa, amati. Noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti in qualunque nazione.

la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi. E per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno, il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto, un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti, alla fine è solo un codice.

Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare dalla stazione l'ultimo treno prenderà. E in faccia ai maligni

tutta sola verso un cielo nero nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

Siamo in mare da sempre per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.

0: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
1: Gli altri sono te. Rispettati.

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

0: Hai scelto chi volevi diventare.
1: A-B-C.
0: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.